0: Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E la delegazione ucraina rientra da Miami in anticipo e incassa il sostegno dell'Europa. L'UE critica Washington per la sospensione temporanea delle sanzioni americane sul diesel. Così Putin ha più soldi per la guerra. La condanna a morte è un attentato alla dignità umana, così Papa Leone XIV, che ricorda come il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. È stato convinto ad arrendersi poco fa l'uomo che da ieri pomeriggio a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo ha minacciato di suicidarsi, armato di pistola e si è barricato in casa. Dopo una lunga trattativa con uno specialista dei carabinieri è stato accompagnato in ospedale. Si tratta di un artigiano di 58 anni. L'allarme era stato dato dall'ex moglie che al telefono aveva sentito l'uomo in stato confusionale. Il maltempo che ha colpito il sud Italia, decine le frane, gli smottamenti, in particolare in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, in Salento, in vigore ancora oggi, l'allerta arancione.
2: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
3: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
2: La situazione è più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso due dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari, invece, si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di due torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo.
4: Si scatena l'inferno in un attimo e via giù vento, precipitazioni copiose.
2: Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, i forti temporali hanno provocato voragini e danni a diverse vetture, alcune delle quali trascinate sugli scogli.
5: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine, ho perso
6: proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
2: Daniele Lettige, GR1.
1: Ed è di 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaia sulla Florida, uragano che oramai si è spostato in Alabama. La tempesta di categoria 2 ha divelto tetti e distrutto linee telefoniche. Almeno 850.000 persone sono rimaste senza energia. Washington ha autorizzato il rilascio di un massimo di 4 milioni di barili di greggio dalle proprie riserve strategiche per compensare tali interruzioni. Sport calcio, la Serie A vince il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter 3-0 sul Parma e il Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen, Red Bull in pole position, subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle Ferrari. Della ultima notizia, linea di nuovo a Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
7: Compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Una voce calda, vellutata, capace di accarezzare l'anima e di trasformare una semplice melodia in una dichiarazione d'amore, era Anita Baker con Sweet Love, uno dei suoi più grandi successi, pubblicato nel 1986. Un piccolo gioiello di eleganza tra soul, jazz e raffinate atmosfere R&B, perché ci sono amori che non hanno bisogno di grandi parole, ma soltanto di una musica che sappia raccontarli. E nella nostra notte in viaggio su Raiso Radio, anche questa è stata una splendida emozione da condividere. Intanto condividiamo qualche aggiornamento sulla viabilità, perché tutto è tornato regolare agli svincoli di Legnano sulla 8 Milano-Varese, risolto l'incidente, riaperte anche le entrate e le uscite. È ancora chiuso invece il tratto della 12 tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per il transito di trasporti eccezionali. Risolto l'incidente sulla 27 tra l'allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Sud verso Belluno. Ci segnalano pioggia adesso in A14 tra Bari Sud e Taranto Nord. Risolto l'incidente sulla 30 tra il raccordo di Salerno Avellino e il mercato San Severino verso Caserta. Tra una ventina di minuti ci sarà Fabrizio Casinelli con noi con la sua Top 20. Questa notte ascolteremo le posizioni dalla 20ª alla 11ª. Adesso la musica ritorna con Edoardo Bennato, Io vorrei che per te.

0: pensa.
1: Il genio inconfondibile di Prince è un artista che ha saputo mescolare rock, funk e soul con una personalità musicale davvero unica, atmosfere sensuali, ritmo e quella magia sonora che soltanto lui sapeva creare. Abbiamo ascoltato Stone, qui è La Notte in Viaggio su Raiso Radio, ancora Alessandro De Gerardis con voi, Emanuele Rinaudo alla console, viaggeremo fino alle 5.30 ancora. Buona domenica e buon ascolto a tutti voi. Situazione piuttosto tranquilla sulla viabilità italiana, in questo momento abbiamo solo la chiusura del tratto tra Sestri Levante e Lavagna per il transito di un trasporto eccezionale. È in atto poi una scorta di veicoli per la presenza di materiali dispersi in A10 tra Genova Pelli e Genova Aeroporto verso Genova. Comunque in questo momento nessuna coda, nessun rallentamento, viaggiate naturalmente con prudenza perché in questi casi spesso, soprattutto durante la notte, si tende ad andare un po' più forte perché la strada è libera, però cerchiamo di evitarlo e soprattutto non superate mai le 2 ore di guida consecutive, approfittate di un'area di parcheggio, un'area di servizio, magari ancora meglio, magari vi prendete un caffè e riposate anche 20-30 minuti, meglio essere più lucidi e pronti di riflessi ed essere sicuri di arrivare a destinazione. 2 minuti di niente e il partito.

0: Ci sono amori che anche quando finiscono continuano a far vibrare le corde del cuore, ma quando quelle corde si spezzano, ritrovare l'armonia diventa difficile. Proprio questo è il significato di questa Broken Strings, corde spezzate, uno splendido duetto del 2008 tra la voce intensa di James Morrison e quella affascinante di Nelly Furtado, una canzone carica di emozione e malinconia che abbiamo appena ascoltato qui. Adesso andiamo in Spagna per parlare di una norma forse un po' curiosa per noi. In Spagna pensate che il regolamento generale della circolazione è talmente vasto che molte norme passano inosservate anche agli automobilisti più esperti. Tra queste ce n'è una che riguarda un'azione quotidiana: l'uso del lavavetri mentre l'auto è in movimento. Non si tratta di un divieto assoluto, ma di un comportamento su cui gli agenti possono intervenire quando crea disagio o pericolo per chi segue. Il meccanismo è intuitivo: quando si aziona lo spruzzo durante la marcia, soprattutto a velocità ridotta, il liquido non resta sul vetro ma viene trascinato dall'aria e finisce sul parabrezza del veicolo che viaggia dietro. Per un'auto è un fastidio, per un motociclista o un ciclista può diventare un rischio concreto, perché uno spruzzo improvviso sulla visiera o sugli occhiali provoca reazioni istintive e anche probabili sbandate. Proprio per questo le autorità spagnole possono sanzionare chi sporca il veicolo che segue con una multa che può arrivare a 200 euro se la condotta viene giudicata negligente. C'è poi un caso ancora più specifico: alcuni conducenti usano volontariamente lo spruzzatore dell'unotto posteriore per avvisare chi sta troppo attaccato al paraurti, una forma di protesta silenziosa che agli occhi degli agenti rientra nella guida imprudente, può costare esattamente la stessa cifra. La Direzione Generale de Tráfico ricorda inoltre che anche circolare con spazzole consumate o con un impianto tergicristalli non funzionante espone alla stessa sanzione da 200 euro, senza però decurtazione di punti dalla patente. Non a caso il sistema viene controllato durante l'ispezione tecnica periodica, che è l'equivalente spagnolo della nostra revisione. Per chi si mette in viaggio verso la Spagna la questione non è secondaria. Grazie agli accordi europei sullo scambio di informazioni in materia di infrazioni stradali, le multe prese all'estero possono essere notificate anche a distanza di settimane direttamente all'indirizzo di residenza. E in Italia com'è la situazione? Beh, il codice della strada non contiene una norma che vieti espressamente di azionare il lavavetri in marcia. Vale però il principio generale dell'articolo 140, secondo cui ogni utente della strada deve comportare in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Un getto deliberato contro chi segue, specie se si tratta di un motociclista, potrebbe quindi essere contestato attraverso le norme sul comportamento alla guida. Più chiaro il discorso sull'efficienza del veicolo: tergicristalli e lavavetri rientrano tra i dispositivi che devono essere mantenuti funzionanti ai sensi dell'articolo 79, e un impianto difettoso può comportare una sanzione pecuniaria oltre a un esito negativo in sede di revisione. Sul piano pratico qualche accortezza aiuta a evitare problemi. Meglio usare lo spruzzatore quando serve davvero e, se possibile, quando non c'è nessuno a ridosso. In autostrada il liquido tende a disperdersi quasi del tutto, mentre nel traffico urbano o a bassa velocità è molto più probabile che raggiunga l'auto dietro. Conviene anche controllare con regolarità il livello del serbatoio e lo stato delle spazzole, perché le gomme usurate lasciano strisce che peggiorano la visibilità, in particolare con il sole basso o di notte sotto la pioggia. Con l'arrivo dell'autunno poi torna ad attualità la sostituzione del liquido con una formula antigelo, perché l'acqua semplice può congelare nei condotti e nel serbatoio, e oltre a lasciare il parabrezza sporco nel momento peggiore rischia di danneggiare la pompa con una riparazione tutt'altro che economica. Bene, siamo arrivati praticamente alle 2:30 ed è il momento della nostra Top 20. La parola passa a Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Ci siamo con la classifica, la Top 20 del Radio Corriere TV, i 20 brani, 20 dischi più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Partiamo con la musica, numero 20, ultimo, tutto.

0: Mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ci sentiamo domani con il resto della nostra classifica, la classifica della Radio Corriere TV. Restate all'ascolto di Reso Radio, a domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Agitare Coca-Cola era Tommaso Paradiso alle 2.40 dopo la Top 20, che ritroveremo anche nel corso della prossima notte con le posizioni dalla decima alla prima. Riprendiamo con gli aggiornamenti. Riaperto il tratto del 13 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Poi parliamo di un incidente che si è verificato in A1 tra il Bivio A22 e Reggio Emilia. Siamo quindi tra Modena e Reggio in direzione di Milano. Un'auto ribaltata al chilometro 153. È il momento del nostro live della notte, le canzoni riprese registrate durante i concerti di gruppi e cantanti. Questa notte tocca a Francesco De Gregori con L'Agnello di Dio, i Genesis con Ripples e Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. E allora via con gli applausi, inizia Francesco De Gregori.

Va bene? Venite con noi in un luogo di innocenza. Come with us to a place where the blue girls live.

allora capisci che tra i tanti sentimenti ce n'è uno che rimane imperterrito e li contiene tutti, contiene anche l'amore.

0: Rai Isoradio, Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle 3, si chiude anche per questa notte il nostro spazio live, un viaggio attraverso tre grandi protagonisti della musica. Abbiamo ascoltato Francesco De Gregori con l'Agnello di Dio, poi le atmosfere raffinate e suggestive dei Genesis con Ripples, uno dei brani più poetici del loro repertorio, e infine Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Tre grandi artisti, tre emozioni diverse unite dalla magia della musica dal vivo, quella che regala ai brani una nuova vita e arriva dritta al cuore. Facciamo un riepilogo della situazione. Ricordiamo la chiusura in A7 di Serra Valle Scrivia in entrata in direzione di Milano, tratto chiuso in A7 tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, tratto chiuso anche sulla 26 tra la diramazione Prato Sabettolo e il bivio con la 10 in direzione di Genova. Non c'è più la scorta di veicoli in A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. È ancora chiuso il tratto della 12 tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per il transito di trasporti eccezionali. Vi ricordo l'incidente sulla 1 tra il Bivio 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano, un'auto ribaltata, il traffico scorre solo sulla terza corsia. È chiuso il nodo tra la 1 e la 14 a Bologna in direzione sud per le provenienze da Milano, tratto chiuso anche in A14 tra il Bivio con la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Entrata chiusa a Bologna, Borgo Panigale in entrata, e poi abbiamo sulla 13 la riapertura anticipata del tratto tra Altedo e Ferrara sud verso Padova. Chiusa Ferrara Sud in A13 in entrata verso Bologna, chiuso anche il tratto tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Scorta di veicoli a causa di un incidente che si è verificato poco fa sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno al chilometro 27.300. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto dopo il GR1 delle 3 e ci troveremo in questa seconda parte della Notte in Viaggio.
0: Ore 3. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, di 12 morti e 309 feriti, il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi e 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccato anche l'altro importante aeroporto, quello di Dammam, ad est del paese, neutralizzato un terzo missile. Da Riyadh risponderemo con fermezza, fanno sapere. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina per Teheran. Stava navigando senza autorizzazione. Per Trump l'attacco all'Arabia Saudita è inaccettabile. Ore prima il presidente americano aveva ammonito Zelensky: l'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, e lo accusa: crea problemi al mondo, faccia come vuole, ma smetta di attaccare le raffinerie russe. All'agenzia Bloomberg Trump ha ricordato come anche Putin vuole un accordo e in Ucraina dovrebbero tenersi nuove elezioni.
3: Ancora nessuna risposta dal presidente ucraino Zelensky. A parlare intanto è il ministro degli esteri di Kiev, che blinda il capo di Stato. Ha il sostegno del popolo ucraino e solo il popolo ha il diritto di decidere della propria guida. Zelensky aveva definito l'intesa sul gasolio un regalo orribile al capo del Cremlino e non si era piegato alle pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie russe. L'ira di Kiev è poi esplosa dopo i raid sferrati dall'esercito di Putin, che hanno distrutto un palazzo a Zaporizhia, uccidendo almeno 20 persone e lasciato senza acqua ed elettricità diverse zone della capitale. Dall'Europa si solleva un coro di voci a sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro britannico Burnham assicura piena solidarietà a Zelensky. L'Unione Europea condanna l'accordo sul gasolio, denunciando come questo fornirà a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, mentre da Mosca commenta per ora solo l'inviato di Putin, Dmitriev, che definisce le dichiarazioni di Trump significative e storiche. Livia Liberatore, GR1.
2: Politica e governo alle prese anche con il caro carburanti. Diminuisce il prezzo del diesel e si allontana l'ipotesi delle accise mobili.
4: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'Eni per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti, come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici, la crescita che sale a circa l'1% nel 2026 e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Proprio sullo scostamento, martedì 13 si pronuncerà il Parlamento. Gelsomina Testa, GR1.
2: E in tutta Italia manifestazioni a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. Bergamo, si è arreso l'uomo, un artigiano 58enne che da ieri pomeriggio a Scanzo Rosciate ha minacciato di suicidarsi armato di pistola barricandosi in casa. Dopo una lunga trattativa con uno specialista dei carabinieri è stato convinto ad uscire e poi accompagnato in ospedale. L'allarme era stato dato dall'ex moglie che al telefono aveva sentito il 58enne in stato confusionale. Le indagini sulla banda della minicar che a Roma ha seminato il panico con una serie di aggressioni tra cui quella all'attore Davide Jacopini sono in corso verifiche sulla denuncia di un'auto rubata.
5: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e ai danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire l'identità dei due minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il maltempo che ha colpito precedentemente il centro-sud, a Lipari, nelle Eolie, torrenti esondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubifrangi anche in Calabria, in Campania, in provincia di Trapani, dopo le trombe d'aria del giorno precedente, 11 famiglie sono state sfollate. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, ma in graduale miglioramento. Sport, calcio, la Serie A, vincono il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter 3-0 sul Parma e il Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen su Red Bull è in pole position, subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle Ferrari. Ed era l'ultima notizia, in linea di nuovo a Serenotte Brasile con Max De Tomassi.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: e diciamo ciao a Manu Chao. Con questo ritmo irresistibile, un po' reggae, un po' latino, un po' musica di strada, abbiamo viaggiato nel mondo coloratissimo di Manu Chao con la sua Bongo Bongo, un brano leggero, ironico, vagabondo, che racconta la storia di un musicista che porta il suo ritmo ovunque, anche dove nessuno sembra volerlo ascoltare. Ma la musica, si sa, non conosce confini, non ha bisogno di passaporto, e noi qui alla Notte in Viaggio su Rai Radio continuiamo a farla viaggiare insieme a voi sulle strade di questa notte, che vedono la riapertura in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Non c'è più la scorta di veicoli per l'incidente tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno sulla Firenze-Pisa-Livorno. L'incidente rimane comunque segnalato all'altezza del chilometro 27 e 300. Poi abbiamo la segnalazione di incidente che riguarda la 1 tra il Bivia 22 e Reggio Emilia, un'auto ribaltata e il traffico scorre solo sulla terza corsia in direzione di Milano. Una canzone di Ron che ci porta molti anni indietro. Si tratta di Joe Temerario.
1: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Emily Warren e Another con Sylvan Rhymes. Nuove regole per le e-bike. In arrivo i bici Velox, multe salatissime. Crescono i controlli sulle e-bike truccate. Sempre più città italiane si stanno dotando di dispositivi capaci di riconoscere i mezzi modificati che sfrecciano per le strade a velocità non consentite. È in corso una stretta sempre più rigorosa, con la polizia locale impegnata in severe verifiche. Dopo i monopattini elettrici, l'attenzione delle amministrazioni locali si sta dunque focalizzando sulla micromobilità a due ruote. Un importante esempio arriva da Parma, dove in un solo giorno sono state individuate e sanzionate 15 e-bike illegali. Stiamo parlando di multe salatissime, si va dai 5.000 ai 15.000 euro. Analizzando i dati forniti da Assoutenti e dalla FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ad oggi in Italia si contano circa 1.800.000 e-bike. Negli ultimi 5 anni, infatti, il numero è cresciuto del 50%. Un ruolo importante nella scelta di questi veicoli a due ruote è stato sicuramente ricoperto dagli incentivi statali destinati a incoraggiare la mobilità green. Sono stati tanti a decidere di spostarsi in e-bike. Una fetta importante è composta dai rider impegnati nelle consegne a domicilio. Il problema è che si è presto diffusa la pratica delle modifiche dopo la vendita. Molte e-bike sono state alterate sia dal punto di vista meccanico che elettronico per risultare più veloci, e questo può costituire un alto rischio per strada. Stando ai risultati emersi da alcune verifiche, soltanto nell'ultimo anno in alcune zone del paese ben 8 e-bike su 10 si sono rivelate truccate in piena violazione del codice della strada, un dato a dir poco inquietante. Secondo la normativa vigente, che tiene conto della sicurezza comune, una e-bike deve essere dotata di un motore che non superi gli 0,25 kW, soglia che sale a 0,5 esclusivamente per i veicoli commerciali destinati al trasporto merci. L'assistenza del motore deve ridursi gradualmente fino a staccarsi del tutto al raggiungimento dei 25 km orario, non appena il ciclista smette di muovere i pedali. Qualsiasi mezzo che superi queste specifiche o che presenti un acceleratore manuale permettendo di muoversi senza pedalare cessa giuridicamente di essere una bicicletta e viene equiparato a un ciclomotore. Di conseguenza, chi circola su queste e-bike modificate senza regolare targa, immatricolazione, casco protettivo e copertura assicurativa commette un illecito pesante. Da qui la decisione di impiegare uno strumento capace di smascherare i furbetti che hanno fatto modificare il loro mezzo. Il sistema Dynostar, ribattezzato Bici Velox. Alcuni comuni si stanno dotando di appositi Bici Velox, strumenti che attraverso una pedana dotata di rulli verificano la potenza dei mezzi e la velocità di utilizzo. Per i trasgressori le multe vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre al sequestro del mezzo. È quanto spiegato alle agenzie di stampa dal presidente FIAB Luigi Menna. Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha invece espresso dubbi sui controlli. Si inasprisce la vigilanza contro le bike, ma si consente il totale far west dei monopattini, ha dichiarato. E insomma, ci sarà sicuramente da regolamentare. Si vedono molti monopattini ancora che non hanno la targa, gente che va in monopattino senza casco, che ci vanno anche in due, a volte anche in tre. Insomma, è un po' una giungla, va sicuramente regolamentata la situazione al più presto, anche perché si sono verificati tantissimi incidenti con questi piccoli mezzi, e sarà bene insomma regolamentare, perché è veramente far west in questo momento. Allora andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove è definitivamente risolto l'incidente tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno. Altro incidente segnalato, l'unico peraltro, in A1 tra il Bivio 22 e Reggio Emilia, un'auto ribaltata e il traffico scorre solo sulla terza corsia direzione Milano, chilometro 153. Arriva Max Pezzali con le ali. Era

solo sentimenti che non conoscono confini, emozioni che attraversano il tempo e continuano a vivere dentro di noi, e quando la musica riesce a raccontarli, le parole diventano carezze. La voce inconfondibile di Raff ci ha accompagnato in questa atmosfera intensa e romantica con Interminatamente. Nel frattempo è stata riaperta Ferrara Sud sulla 13 in direzione di Bologna, ha riaperto anche il tratto tra Ferrara Sud e Altedo, sempre in direzione di Bologna. Sono poche le chiusure attive in questo momento. Vi ricordo il tratto della 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, che riaprirà alle 6. Alle 6 riaprirà anche il tratto della 26 tra la diramazione Prato Sabettole e il bivio con la 10 in direzione di Genova, mentre dovrebbe riaprire alle 4 il tratto chiuso tra Sestri Levante e Lavagna in A12 verso Genova, che è interessato già da un po' dal transito di un trasporto eccezionale. Riapertura prevista per le 6 sia del bivio A1 A14 che del tratto della 14 tra l'autostrada del Sole e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Poi abbiamo Occhio Bello sulla 13, chiusa in entrata verso Bologna, con riapertura prevista per le 5. Si torna alla musica in questa notte in viaggio della domenica. Incomincio timidamente a dirvi buongiorno, perché c'è qualcuno che si è già svegliato a quest'ora e chiaramente non posso dirgli buonanotte.

Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Ironia, ritmo e una bella dose di provocazione. Fabri Fibra, insieme a Con la Pesce di Martino, ci ha raccontato con sarcasmo e intelligenza le contraddizioni della nostra società, tra slogan, promesse e parole che spesso finiscono per perdere il loro significato. Un brano che fa ballare, sorridere, ma soprattutto riflettere. Era Propaganda, una fotografia pungente dei nostri tempi. E intanto fotografiamo la situazione in autostrada, perché è stato riaperto il bivio tra la 1 e la 14 in direzione sud da Milano, riaperto anche il tratto tra il bivio 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Ci viene segnalata nebbia in banchi in A16, la Napoli-Canossa, Travellino Ovest e Benevento, visibilità media intorno ai 100 metri. Arriva Isabel Van Gelder con Kissing You Away.

0: Era Sia con Gimme Love 3.55, tra poco il nostro appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 4, poi andremo verso il nuovo giorno, verso il mattino di questa domenica. Andiamo sulla 1 per ricordare che si è verificato un incidente tra il Bivio 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano, chilometro 153, un'auto ribaltata, il traffico scorre ancora solo ed esclusivamente sulla terza corsia. Cenebbia in banchina 24 tra Vicovaro, Mandele e Carsoglio Ricola, 100 metri la visibilità, 100 metri stessa situazione di visibilità quindi anche sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Ovest e Benevento. Sta piovendo in A14 tra Bari Sud e Taranto Nord, piove anche sulla 3 tra Napoli e Salerno. Allora, la chiusura ancora della 12 dovrebbe riaprire veramente a breve perché è prevista per le 4, però ancora vi diciamo che è chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per il transito di un trasporto eccezionale. Allora, ci sono parole che a volte facciamo fatica a pronunciare, emozioni che teniamo dentro e persone alle quali vorremmo dire molto di più di quanto riusciamo a fare. La musica però ha questo straordinario potere, trasformare i sentimenti in parole e le parole in ricordi. Ed è proprio quello che fa Ernia con Dedica, un brano intenso e personale che ci ricorda quanto sia importante dare voce a ciò che abbiamo nel cuore. Ernia, Dedica.
1: Che nome dai d'un suo...

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il Medio Oriente torna a infiammarsi. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale Riyadh, 12 morti e oltre 300 feriti secondo le fonti ufficiali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese. Nello stretto di Hormuz invece una super petroliera è stata gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. E nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'accordo sul gasolio. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami mentre arriva un nuovo affondo del presidente americano. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche Putin vuole. Il presidente ucraino per ora non replica ma incassa la solidarietà europea. Il Cremlino parla di parole storiche. E la guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico italiano. Posizioni diverse tra i leader progressisti che si sono invece confrontati alla festa del quotidiano Il Manifesto.
4: Da un lato la foto di gruppo e l'abbraccio Schlein-Conte, dall'altro la corda ancora tesa sul sostegno all'Ucraina. Ognuno ha ribadito la propria posizione, con gli Schlein e Riccardo Maggi a favore dell'invio di armi, mentre il tandem Fratoianni, Bonelli e Conte per il no.
5: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. Non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
4: Ad ogni modo la segretaria del PD è sicura, la sintesi è a portata di mano. Il grosso spiega, prende il via dalle critiche avanzate a questo governo, soprattutto su salari e sanità.
6: Stiamo a discutere fin quando volete, l'importante è che usciamo da lì uniti.
4: Le primarie, l'altro nodo per Schlein, il leader è o chi prende più voti o chi vince le competizioni di coalizione. Nessun terzo nome fa capire perché, sottolinea, hanno provato a farmi fuori fin da subito, c'è un establishment che invita a guardare al centro e tifa larghe intese. Noi siamo per un'alleanza progressista, ma la regola del partito maggiore per decidere la leadership non va bene, fa intendere il 5 Stelle. Nella foto di gruppo mancavano la o le gambe centriste, visto che potrebbero essere più di una. In attesa di capirlo, Matteo Renzi ribatte al veto della 5 Stelle Appendino. Noi, dice, non candideremo condannate come lei. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee, invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con la Next Generation dell'Unione. Il Consiglio Europeo ne discuterà la prossima settimana. E manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, il pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra i manifestanti le forze dell'ordine, bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre alcuni striscioni hanno celebrato la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza. E si è conclusa nel migliore dei modi ieri sera la trattativa che per oltre 7 ore ha tenuto col fiato sospeso via Montegrappa a Scanzo Rosciate. Un uomo di 58 anni, artigiano incensurato, che stava attraversando un periodo di forte sofferenza personale, grazie al paziente lavoro di mediazione dei carabinieri ha riconsegnato l'arma con la quale minacciava di farla finita dopo essersi barricato in casa. Nessuno è rimasto ferito. E a Roma proseguono le indagini sulla banda della microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito dalla macchinina. E con la ripresa della scuola, unita a tempo instabile e temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi contro l'influenza e altri virus stagionali.
1: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università degli Studi di Milano.
7: La gran parte dei casi sono dovuti a aderovirus, rinovirus, che precedono la stagione influenzale vera e propria. Un po' di Covid, meno cattivo del passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
1: Per i grandi grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
7: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre, il periodo migliore. Suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, per esempio quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster, senza effetti negativi e senza ridurre l'efficacia dei singoli vaccini.
1: Eleonora Belviso, GR1.
3: Ed è di 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaia sulla Florida, passato ormai in Alabama. La tempesta salita a categoria 3 ha divelto tetti e distrutte linee elettriche. Almeno 850.000 persone sono rimaste senza corrente. Il ciclone minaccia ora il Panhandle al confine tra Alabama e Mississippi, già proclamato lo stato di emergenza anche in Georgia. E torniamo in Italia proprio con il maltempo che flagella il sud Italia: nubifragi, frane e allagamenti, torrenti esondati a Lipari, bomba d'acqua nel Regino. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, in graduale miglioramento a partire proprio da oggi. Ma ascoltiamo le previsioni del colonnello dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
8: Sulle regioni del nord, densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasionali brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
3: E chiudiamo con lo sport calcio: la Serie A, vittoria per il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma e Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position, subito dopo Leclerc e Hamilton sulle rosse. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, la linea torna alla musica di Radio 1.
9: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E anche questa mattina puntuale dopo il GR1 delle 4, il nostro immancabile appuntamento con l'angolo del jazz, abbiamo ascoltato Half Moon Lane di Michael Brecker, uno dei più grandi e raffinati sassofonisti della storia del jazz contemporaneo, un musicista straordinario capace di coniugare una tecnica impressionante con una sensibilità espressiva tameno unica. Il suo sassofono non si limita a suonare, racconta, dialoga, si arrampica tra le note, disegna atmosfere, ci accompagna in un viaggio musicale fatto di eleganza, energia e naturalmente anche improvvisazione come tipico del jazz. E in fondo è proprio questa la magia. Ogni nota sembra conoscere la propria destinazione, ma il percorso per raggiungerla è sempre una meravigliosa sorpresa. E il nostro percorso notturno si avvia ormai verso il nuovo giorno. Siamo ancora noi, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Non c'è più la scorta di veicoli per materiali dispersi in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, è riaperto il tratto della A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla direzione Milano, è riaperto anche, come del resto era previsto per le 4, il tratto della 12 tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, che era interessato dal transito di trasporti eccezionali. E adesso invece il trasporto eccezionale riguarda un tratto toscano della 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, ma non c'è chiusura. Si tratta solo di rallentamenti. Vi ricordo la nebbia in banchina A24 tra Vicovaro Mandella e Carsoli Oricola e sulla 16 Napoli Canossa tra Vellino Ovest e Benevento, in entrambi i casi visibilità media di 100 metri. Ci segnalano un incidente verificatosi pochissimi minuti fa sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione della diramazione di Capodichino. Siamo al chilometro 17.2, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini. Beh, in questo momento, a proposito di fulmini, sta piovendo. Ora non so, non si dovrebbe trattare di temporali, si tratta di semplice pioggia. Siamo sulla 24 tra Carsoglio, Ricola e Teramo, piove poi in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale, tra Bari Sud e Taranto Nord, in A25 tra Prato, Raperigna, Sulmona e Pescara. E poi ricordiamo anche la nebbia che è presente in A24 tra Vicovaro Mandele, Carsoglio, Ricola e sulla 16 tra il bivio con la 1, quindi siamo tra Napoli e Benevento, in entrambi i casi visibilità intorno ai 100 metri. E sempre al sud ricordiamo l'incidente tra Capodimonte e Corso Malta sulla tangenziale di Napoli al chilometro 17.2 in direzione di Capodichino, e non ci sono più rallentamenti, lo ricordiamo, per il transito del trasporto eccezionale che interessava la 1 tra Incisa Reggella e Firenze Sud in direzione di Firenze. Risolto anche l'incidente in A1 tra il Bivio A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Al momento non ci sono code o rallentamenti da segnalare, traffico scarso e regolare. Allora godiamoci la musica, e che musica, con Paul McCartney, la sua Come Inside.

semplice, Gianni Togni, a volte è proprio questa la parola magica, semplicità, quella dei sentimenti autentici, delle emozioni che non hanno bisogno di grandi discorsi per arrivare dritte al cuore, perché spesso sono proprio le cose più semplici a lasciare i ricordi più belli. E allora, dalla sensibilità tutta italiana di Gianni Togni, attraversiamo idealmente l'oceano per incontrare due autentici giganti della musica internazionale. Stevie Wonder e Dionne Warwick, due voci straordinarie che si intrecciano in un dialogo musicale pieno di eleganza, dolcezza e complicità. Il brano è It's You, perché in fondo tra milioni di persone ce n'è sempre una alla quale vorremmo dire sei proprio tu.

ci sono canzoni che hanno il potere straordinario di riportarci a casa anche quando siamo lontanissimi. Basta una melodia, un ricordo, un paesaggio che riaffiora nella memoria e il viaggio diventa emozione. Era il 1971 quando John Denver regalava al mondo questa splendida Take Me Home Country Roads, un inno alla nostalgia, alle proprie radici, a quel luogo speciale che ognuno di noi chiama casa. E noi che di strade ci occupiamo ogni notte sappiamo bene quanto sia bello percorrerle, soprattutto quando ci riportano da chi amiamo. John Denver qui su Rai Radio, l'abbiamo ascoltato nel nostro spazio verso il nuovo giorno all'interno della notte in viaggio. Vi ricordo ancora i due incidenti, uno sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione di Capodichino, siamo al chilometro 17,2, l'altro si è verificato in A1 a Frosinone in uscita da Roma. In entrambi i casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Arriva Gianna Nannini, la sua bellissima novità, Meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Splendida canzone, buona fortuna. Due parole semplici ma che racchiudono un augurio bellissimo, soprattutto quando la vita ci mette davanti a una nuova strada, una scelta, una sfida. Era il 1981 quando i Pooh pubblicavano questa splendida canzone, un brano che ancora oggi conserva tutta la sua forza e la sua carica emotiva. E allora buona fortuna a chi sta viaggiando, a chi sta lavorando, a chi sta inseguendo un sogno e anche a chi proprio in queste ore sta cercando di ritrovare la propria strada. E adesso cambiamo decisamente marcia dal grande pop italiano, passiamo a un riff di chitarra tra i più riconoscibili della storia del rock. Seven Nation Army, White Stripes, a dopo!

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Un nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'accordo sul gasolio. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami mentre arriva un nuovo affondo del presidente americano. Kiev dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche Putin vuole. Il presidente ucraino per ora non replica ma incassa la solidarietà europea. Il Cremlino parla di parole storiche. Il corrispondente.
3: And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Ma intanto il Medio Oriente torna a infiammarsi. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale Riyadh, 12 morti, oltre 300 feriti secondo le fonti ufficiali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese. Nello stretto di Hormuz invece una super petroliera è stata gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee, invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con Next Generation. Il Consiglio Europeo ne dovrà discutere la prossima settimana. E manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina nel pomeriggio, cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre alcuni striscioni celebrano la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza. E si è invece conclusa nel migliore dei modi ieri sera la trattativa che per oltre 7 ore ha tenuto col fiato sospeso via Montegrappa a Scanso Rosciate. Un uomo di 58 anni, artigiano incensurato, che stava attraversando un periodo di forte sofferenza personale, grazie al paziente lavoro dei carabinieri ha riconsegnato l'arma con la quale minacciava di farla finita dopo essersi barricato in casa. Nessuno è rimasto ferito. E a Roma proseguono invece le indagini sulla banda della microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio dell'investigatore la denuncia del furto di un velivolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini.
5: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e ai danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire all'identità dei 2 minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ed è di 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaiah sulla Florida, passato ormai in Alabama. La tempesta salita a categoria 3 ha divelto tetti, distrutte linee elettriche. Almeno 850.000 persone sono rimaste senza corrente. Il ciclone ora minaccia il confine tra Alabama e Mississippi, già proclamato lo stato di emergenza anche in Georgia. E a Roma fino al 7 febbraio la mossa dedicata a Pontormo alle scuderie del Quirinale. Per l'occasione viene esposta nel Foro Romano la videoinstallazione di Greeting, ispirata a un'opera del maestro manierista firmata da Bill Viola, artista americano scomparso nel 2024.
0: Maria, in attesa di Gesù, incontra la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, con loro altre due figure femminili. Grazie alla sua intensità emotiva, La Visitazione, uno dei capolavori del Pontormo, dal 500 non cessa di suscitare meraviglia, e per Bill Viola, pioniere statunitense della videoarte, fu una folgorazione. Nel 1995, per la Biennale di Venezia, rielaborò la composizione rinascimentale in abiti contemporanei, con una macchina da presa che registrava 300 fotogrammi al secondo, intitolato The Greeting. Quel video, dal tempo rallentato, quasi sospeso, diventò una delle sue opere più celebri, e ora, in occasione della mostra su Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta tra gli affreschi bizantini della Basilica di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano.
6: Inspiration happens when you don't expect it.
0: L'ispirazione, diceva Viola, ammirando i colori di Pontormo, è inaspettata. Circondato dalle tracce di epoche e linguaggi diversi, The Greeting appare in continuità tra la spiritualità antica e le ricerche di oggi. Francesco Riccardi, GR1.
2: E veniamo allo sport e calcio. La Serie A, vittoria per il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma, il Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position subito dopo Leclerc e Hamilton sulle rosse. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Ed Sheeran con Thinking Out Loud. Siamo arrivati alle 5:10, mancano pochi secondi ormai a grandi passi verso il nuovo giorno, a grandi passi anche verso lo spazio di Giusy Panara, che è già arrivata qua. Ciao Giusy. Sì, mi trovi, aspetta, ti si sente malissimo, aspetta, molto probabilmente proviamo l'altro microfono. Allora, vediamo un po' se ecco, adesso funziona. Allora, stavi dicendo che mi trovi poetico.
1: Sì, naturalmente. Sì, io ascolto i suoi radio quando vengo qui a lavorare.
0: Certo.
1: Quindi insomma, un orario proprio antelucano.
0: Sì,
1: un bel po' antelucano.
0: Sì, cioè prima della Basilicata, antelucano.
1: Prima,
0: cioè,
1: della Basilicata.
0: Sì, sì,
1: prima, sì, e ti ho ascoltato, quindi ti ho trovato particolarmente poetico stanotte.
0: Sì,
1: come mai?
0: Quando ci sono poche notizie,
1: sì,
0: di viabilità,
1: sì,
0: hai più tempo,
1: sì,
0: di tirar fuori il tuo lato più poetico,
1: ecco,
0: capito?
1: E quindi l'hai fatto.
0: L'ho fatto,
1: notte,
0: e vedo,
1: sì,
0: che ti ho colpito particolarmente.
1: Moltissimo, come hai colpito me, sicuramente avrai colpito a salve tutti
0: a salve
1: i nostri ascoltatori.
0: Assolutamente sì. Bene, allora, io mi auguro che anche per te questa prima parte del mattino soprattutto sia degna di poesia.
1: Ma come no, adesso mi concentro un po'.
0: Benissimo, allora prepari i tuoi componimenti,
1: sì,
0: tra poco i versi di Giusy Panara a partire dalle 5:30. Buon lavoro, Giusy.
1: Grazie, buon riposo a te.
0: Grazie.

Florence and the Machine, Dog Days Are Over. 5:18 è stato riaperto il tratto della 26 tra la diramazione Perdosa Bettola e Bivio con la 10 in direzione sud verso Genova. Sulla 12 è nata ancora una scorta di veicoli per la presenza e per il ripristino della situazione a seguito di materiali dispersi tra Chiavari e Rapallo. Siamo in direzione di Genova. Sulla 13 fino a ancora, credo fino alle 6, dovrebbe essere chiusa Occhiobello in entrata verso Bologna, salvo aperture anticipate. Poi incidente, ricordiamo, in A1 a Frosinone in uscita da Roma. Nebbia in banchi in A24 tra Vicovaro Mandella e Carsoli Oricola. Sta piovendo tra Carsoli e Teramo sulla 24. Poi ci segnalano un incidente verificatosi proprio pochissimi minuti fa sulla complanare della 24 del tratto urbano. Siamo tra Sette Camini e Grande Raccordo Anulare in direzione di Roma. Pioggia in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale. Incidente in A14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara al chilometro 412. Piove tra Bari Sud e Taranto Nord. Pioggia anche in A25 tra Prato La Perigna, Sulmona e Pescara. Nebbia in banchi in A16 tra Napoli e Benevento, 100 metri la visibilità. E sulla tangenziale di Napoli risolto l'incidente che interessava il tratto Capodimonte Corso Malta in direzione di Capodichino. Non piove più tra Napoli e Salerno sulla 3. Detto questo, arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis. Come avete sentito, ci sarà con voi a breve Giusy Panara a partire dalle 5:30, momento in cui avremo anche le informazioni meteo dall'Aeronautica Militare. Io ringrazio Emanuele Rinaudo per la collaborazione tecnica. Auguro buon lavoro sia a Giusy Panara ma anche a Giovanni De Palma che l'assisterà alla console. Da Alessandro De Gerardis, buona domenica a tutti voi. Grazie per averci seguito fino a questo punto attraverso la notte. Adesso arriva James Blunt con Circles. Ciao.

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Iso Radio.

0: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Le 5:31 minuti, buona giornata, buon viaggio anche da Giusy Panara dopo Alessandro De Gerardis. Sono con Giovanni De Palma che si occupa della parte tecnica e con il primo maresciallo Nello Chichirichi per gli aggiornamenti meteo. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di variabilità al nord e diffuso maltempo al centro-sud. In questo momento temporali sulle aree costiere delle Marche, della Sicilia settentrionale e sul Salento. Per oggi ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud, in attenuazione sul settore centrale adriatico al pomeriggio. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, con delle persistenze anche sulla Sicilia settentrionale. Dalla tarda mattinata locali rovesci sulle aree appenniniche più settentrionali ed aree alpine centro-orientali, con il rischio di qualche fenomeno in serata sul resto dell'Emilia-Romagna e del Veneto. Locali rovesci anche tra Alta Toscana e Liguria, di Levante fino a sera. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E ancora buona domenica da Isoradio, alle 5:36 minuti, traffico scorrevole, non ci sono grossi problemi, qualche difficoltà sulla statale 162 della Valle Caudina, dove il traffico è rallentato per allagamenti poco prima di Afragola in entrambe le direzioni. Attenzione sulla via Cassia, un incidente 3 km dopo Monterosi in direzione Roma, e poi un incidente anche sulla complanare del tratto urbano della 24 tra Sette Camini e Raccordo Anulare. Incidente anche in A1 all'uscita di Frosinone per le provenienze da Roma. Sulla Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione Milano per lavori, sulla 13 chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, e sull'Adriatica è chiusa invece l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna.

Bianchi, Fausto Leali, la presentò a Sanremo, al Festival di Sanremo 1988, e si classificò al quinto posto. E a proposito di Sanremo, siamo già proiettati sul Sanremo 2027. Stefano De Martino ha le idee chiare sul suo approccio al Festival di Sanremo, sceglie un punto di riferimento assoluto: Pippo Baudo. Mi ispiro all'esempio massimo, ha dichiarato lo showman, ospite di Rumore Festival organizzato da Fanpage in corso all'Acquario Romano. Baudo era il deus ex machina, non aveva timore di raccontare la contemporaneità e di fare il Sanremo che aveva immaginato. Era molto popolare e poco populista, una visione che De Martino accosta alla filosofia del celebre produttore discografico Rick Rubin: non devi intercettare il gusto del pubblico, devi fare quello in cui credi. Il modo migliore per scontentare tutti è proprio cercare di accontentare tutti. In questo il metodo Baudo ha fatto scuola. Infine, De Martino ribadisce l'importanza di unire conduzione e direzione artistica. Per vendere bene un prodotto lo devi costruire. Se presenti un prodotto costruito da altri, diventi semplicemente un rappresentante porta a porta. Le canzoni che porteremo in gara sono canzoni in cui credo, che mi hanno emozionato, sono artisti dei quali io sono il primo sostenitore rispetto al progetto che portano a Sanremo. Questo è importante, altrimenti diventi solo un vigile che dice via uno, avanti l'altro. E queste le parole di Stefano De Martino sul suo prossimo Sanremo. Staremo a vedere.

0: L'eleganza di Lisa Stansfield in questa domenica mattina, sono le 5:51 minuti e non so se ne avete sentito parlare, oggi ne parla il Messaggero, a pagina 10, arrivano i bici velox per le e-bike truccate, multe fino a 15.000 euro. Sembrano biciclette ma corrono come motorini e spesso non hanno né targa né assicurazione, basta una modifica alla centralina, un intervento sul motore o un acceleratore per trasformare una normale e-bike in un mezzo capace di superare anche i 40 km orari. Un fenomeno sempre più difficile da ignorare, tanto che alcuni comuni italiani hanno cominciato ad organizzarsi per fermare le due ruote truccate. E dopo gli autovelox arrivano i bici velox. Il primo ad autorizzarli è stato il comune di Parma, dove in un solo pomeriggio sono state sanzionate 15 biciclette elettriche irregolari. Si tratta di un dispositivo chiamato DynoStar, che attraverso una pedana dotata di rulli permette agli agenti della polizia locale di misurare le prestazioni del motore e scoprire eventuali alterazioni. Bologna si prepara ad acquistarlo, mentre a Piacenza i controlli effettuati hanno portato al sequestro di 14 bike irregolari sulle 25 esaminate e le sanzioni possono essere salatissime, fino ad arrivare a 15.000 euro. Il codice della strada del resto parla chiaro: il motore di una bicicletta pedalata assistita non può superare i 250 watt e deve interrompere l'assistenza una volta raggiunti 25 km orari. Oltre questi limiti, il mezzo può essere equiparato ad un ciclomotore, quindi attenzione, perché arrivano multe davvero molto salate, arrivano appunto fino a 15.000 euro per queste e-bike truccate. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 6 e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, attacco degli Houthi all'Arabia Saudita, centrato l'aeroporto di Riyadh. Ci aggiorna in studio Claudia Stamer.
2: Sì, almeno 12 morti e 300 feriti all'aeroporto King Khalid di Riyadh, colpito da un missile lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani. Nelle scorse ore, tra le vittime ci sono 4 sauditi, un americano e poi cittadini giordani e egiziani del Bangladesh. La stessa Arabia Saudita, la guida della coalizione a sostegno del governo ufficiale dello Yemen, a puntare il dito contro i ribelli. Risponderemo con fermezza a questa aggressione terroristica, dice il portavoce che ha parlato di crimine di guerra. L'attacco infatti è stato sferrato contro uno dei terminal passeggeri e le vittime sono per lo più viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. Sfiorato anche l'aeroporto di Dammam. Dagli Stati Uniti il presidente Trump ha condannato il raid inaccettabile, ha detto, e annuncia che sta per sentire lo sceicco Bin Salman. Condanna anche dall'ONU. Nello Yemen la guerra civile si è riaccesa a luglio dopo il fallimento della tregua mediata dalle Nazioni Unite. Il governo saudita è capo di una coalizione internazionale che dal 2015 sostiene il governo dello Yemen.
1: Dopo la telefonata con Putin e l'accordo sul diesel, Donald Trump torna ad aprire un nuovo fronte di scontro con l'Ucraina. Dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche il Cremlino vuole, afferma il presidente americano, dicendo di aver avvertito Zelensky non doveva colpire le raffinerie russe. Nessuna replica per ora dal leader di Kiev, che incassa il sostegno europeo. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner per discutere la fine del conflitto. Mosca parla di parole storiche. E in Italia leggero calo per il prezzo medio del diesel, sceso a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. L'esecutivo potrebbe infatti decidere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per sostenere i conti pubblici in vista della manovra. L'inchiesta sull'aggressione della minicar a Roma, l'attore Davide Iacopini, ascoltato dai magistrati il proprietario di un veicolo uguale a quello oggetto dell'inchiesta, il quale ne ha denunciato il furto. Gli inquirenti hanno tuttavia escluso che possa essere collegato alla vicenda. Restano molto gravi le condizioni di salute dell'attore, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino con un calcio sferrato dal passeggero della minicar. Altri 5 gli episodi simili denunciati. Maltempo, danni soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, con decine di case allagate per l'esondazione di torrenti. In provincia di Trapani diverse famiglie sfollate dopo le trombe d'aria. Bombe d'acqua nella zona di Reggio Calabria. A Bari, allagata la cripta della Basilica di San Nicola. Allerta in Campania per il rischio frane nel Basso Lazio, dove 2 comuni sul litorale, Anzio e Nettuno, hanno chiesto lo stato di calamità per le strade e le abitazioni sommerse da acqua e fango. Oggi la giornata internazionale promossa dall'ONU per le bambine e le ragazze. 1 su 5 nel mondo viene data in sposa prima dei 18 anni, il tasso più elevato nell'Africa subsahariana, mentre sono 122 milioni le ragazze che non frequentano la scuola. Ascoltiamo Paolo Rozzera, direttore generale UNICEF Italia.
3: Andare in sposa precocemente significa non poter andare a scuola. Non poter andare a scuola significa precludere la possibilità di scegliere il proprio futuro. Noi rilanciamo la campagna Non restare in silenzio, che è un modo per promuovere un'educazione che metta in discussione gli stereotipi, spesso nei confronti delle donne e delle ragazze, che portano poi alla violenza contro le donne e le ragazze.
1: E siamo allo sport, a cominciare dal campionato di calcio. Netti successi per Inter e Napoli.
4: Volevano ripartire con una bella vittoria. Christian Chivu e Massimiliano Allegri sono stati ben accontentati. L'Inter, ora solo in testa, ha spazzato via il Parma di Gilardino con 3 gol in 31 minuti realizzati da Sucic, Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. 3-0 casalingo anche del Napoli sul Frosinone. Equilibrio spezzato da un rigore trasformato da De Bruyne alla mezz'ora. Pochi minuti più tardi il raddoppio di Lang. Al 94esimo di nuovo a segno De Bruyne. Sorride anche De Rossi per la prima vittoria del suo Genoa a Marassi, 2-1 sulla Fiorentina. Tra le partite di oggi spiccano Como-Roma alle 12.30 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Ma questa lunga domenica di sport verrà aperta alle 9 dal Gran Premio d'Indonesia di MotoGP. A Mandalika il nuovo leader della classifica Marc Marquez proverà a concedere il bis dopo la vittoria nella sprint race. Stesso obiettivo di Max Verstappen a Singapore, il via alle 14. L'olandese prima si è aggiudicato la sprint race, poi la pole sempre da avanti le 2 Ferrari e a Kimi Antonelli 2 volte 4. Sabato da ricordare anche per il giovane francese Sexas, vincitore del Giro di Lombardia di ciclismo, grazie a un attacco a 20 km dall'arrivo. Alessio Maldini, GR1.
1: MotoGP, Formula 1, calcio, la domenica dello sport come sempre in diretta in giornata qui su Radio 1. Sono le 6:05 e la linea va ora a Est-Ovest. Buon ascolto.
5: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio,
0: musica, news e pubblica utilità.
2: Sono le 6:05, attenzione se siete in viaggio sulla Bologna-Padova, c'è un veicolo che viaggia contromano, siamo tra allacciamento a 13 Padova Sud e Monselice, verso sud, verso Bologna, veicolo contromano.

Altra perla che vi propone Iso Radio in questa domenica mattina alle 6:10, Phil Collins, Another Day in Paradise, e andiamo subito in strada. Abbiamo ascoltato le notizie del GR1, adesso la notizia più importante, più urgente da darvi è quella che riguarda la 13, la Bologna-Padova. Sta viaggiando un veicolo contromano tra allacciamento a 13 Padova Sud e Monselice verso sud, verso Bologna. Questo pericolo sulla A13, sulla stessa autostrada è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna per lavori, sulla A7 è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano sempre per lavori, e sulla A14 è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione di Bologna. Poi un incidente sulla complanare della 24, coinvolte due auto, siamo tra Sette Camini e il bivio per il grande raccordo anulare proprio verso il raccordo. Incidente anche in Autosole all'uscita di Frosinone per le provenienze da Roma. Incidente sulla via Cassia, siamo poco prima di Monterosi direzione Roma, rallentamenti invece per allagamenti sulla statale 162 della Valle Caudina, siamo da Fragola, gli allagamenti e rallentamenti in entrambe le direzioni. Veicolo contromano, ci torno sulla 13, c'è questo pericolo, un veicolo che viaggia contromano tra allacciamento a 13 Padova Sud e Monselice verso sud, verso Bologna. Stare con

0: Credo che sia meritevole di molta attenzione quanto proporrà questa sera Rai 1 alle 21.30 in Prima TV il film Sul cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte, una pellicola che restituisce al pubblico la storia di un San Francesco moderno e siciliano nato a Palermo negli anni 60 in una famiglia di imprenditori che scelse di abbandonare un'esistenza agiata per dedicarsi interamente agli ultimi, vivendo accanto ai senza tetto della sua città. Tra i protagonisti Alessio Vassallo, affiancato da Donatella Finocchiaro nel ruolo di Rosa, Antonio Catania, Alessandra Fazzino in quelli di Giuseppe e Maria, infine Giuseppe Spata nei panni dell'amico. L'opera è un vero e proprio viaggio che intende ripercorrere la scelta di vita di Biagio Conte, dal suo pellegrinaggio ad Assisi al ritorno al Palermo fino alla fondazione della sua comunità insieme ai senza tetto della stazione, un'eredità di fede e solidarietà che continua ancora oggi con la missione di Speranza e Carità fondata nel 1991 da Biagio Conte stesso. Non so se avete conosciuto in qualche modo questo santo moderno che è morto proprio poco tempo fa, e c'è l'opportunità di conoscerlo sicuramente meglio seguendo questo film questa sera alle 21.30 su Rai 1. Attenzione se siete in viaggio sulla 13, la Bologna-Padova, perché è ancora segnalato questo pericolo: un veicolo che sta viaggiando contromano tra allacciamento a 13 Padova Sud e Monselice, va verso sud, verso Bologna.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono immutato.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Rai Isoradio.

era il 1984, questo viaggio intrapreso da Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Bomba o non bomba, brano storico di Venditti, l'abbiamo riascoltato alle 6:27 su Raiso Radio, quando c'è ancora questo pericolo da segnalare: un mezzo contromano in A13 sta viaggiando tra allacciamento A13 Padova Sud e Monselice, va verso sud, verso Bologna. Attenzione poi sulla Firenze Pisa Livorno, ora c'è fumo, quindi visibilità ridotta tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Pedoni in A4 si muovono verso Torino tra Cormano e Viale Certosa, incidente in A1 all'uscita di Frosinone da Roma, incidente sulla complanare della 24 tra Sette Camini e il bivio per il Grande Raccordo Anulare. Back to me. You play back to me.

0: 6:31 proprio in questo istante su Rai Su Radio, le previsioni del tempo oggi con il colonnello Daniele Mocio. Buongiorno.
1: Eccoci qui, buongiorno, una buona domenica a tutti coloro che sono in ascolto in queste prime ore del giorno. E diciamo subito che le condizioni gradualmente vanno a migliorare dopo tutto quello che c'è stato nelle giornate appena trascorse, le piogge intense e tutte le conseguenze che purtroppo abbiamo visto, però questo non vale per tutto il nostro territorio. Al momento abbiamo ancora piogge temporali tra Marche, Abruzzo, scendendo verso la Puglia, poi nuovamente sulla Sicilia settentrionale, dall'area trapanese fin verso l'area di Messina, per poi risalire verso la Calabria. Ecco, sono queste le aree del nostro territorio che ancora vedranno la presenza di piogge nel corso della giornata odierna, anche se andando verso il pomeriggio e poi verso la sera le condizioni tendono a migliorare. Al momento dobbiamo segnalare anche dei banchi di nebbia, perché la situazione è migliorata al nord, però c'è molta umidità, temperature che sono scese fin intorno a 9-10 gradi su buona parte della pianura padana, e questo ha fatto sì che si formassero dei banchi di nebbia proprio lungo il corso del Po. Non è una nebbia fitta intesa in senso esteso, ma sono banchi di nebbia, quindi banchi di nebbia, attenzione, perché comunque possono apparire all'improvviso e quindi ridurre la visibilità in modo drastico in un brevissimo tratto di strada. Andando avanti poi nel corso della giornata, un po' di nuvole si affacceranno nuovamente al nord-est, soprattutto in montagna tra Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, con qualche locale pioggia, qualche locale rovescio, ma nulla a che vedere con quello che abbiamo sperimentato nel recente passato. Per domani, siamo all'inizio della settimana, ancora un nuovo aumento della nuvolosità, quindi attenzione nuovamente al sud, dalla Puglia alla Basilicata, Calabria, Campania nuovamente e Sicilia, con buona probabilità verrà emessa un'allerta meteo nuovamente, e attenzione soprattutto al vento sia oggi che domani, perché su gran parte delle nostre regioni, ma soprattutto tra Sardegna e Sicilia, i mari circostanti e poi andando verso la parte adriatica, abbiamo venti di maestrale, venti da nord-ovest decisamente sostenuti.
0: E questa è la situazione, grazie al colonnello Daniele Mocio. A più tardi.
1: A più tardi, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

giovanissimi ricorderanno gli interi pomeriggi a meditare e anche piangere con questo pezzo di Eric Carmen, All By Myself, soprattutto in fasi magari adolescenziali. Era quella la canzone, che una di quelle canzoni che insomma ci dava la stura per essere un po' malinconici. Sono le 6:45 minuti, invece un augurio di una buona giornata, di una giornata allegra anche nonostante il tempo, e una bella domenica da trascorrere magari in compagnia, in famiglia, anche andando fuori, anche se appunto dobbiamo tornare a parlare di maltempo, perché l'ondata di maltempo che da 48 ore sta interessando la Campania continua a provocare disagi e danni in diverse zone della regione. A Napoli, all'interno del parco dell'ospedale Cardarelli, un pino secolare è caduto al suolo a causa di violenti temporali. Nessuna conseguenza, la direzione del nosocomio ha messo in sicurezza l'area. Un grosso albero è caduto anche a Salerno, nel quartiere Turrione, finendo su alcune auto in sosta, all'interno delle quali fortunatamente non c'erano passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nel capoluogo di provincia campano vengono segnalati anche allagamenti, diverse strade e attività commerciali al piano terra, violento acquazzone a Cava dei Tirreni, dove la rete fognaria di via d'acquisto non è riuscita a smaltire l'enorme quantità d'acqua caduta in poco tempo. Si è riversata l'acqua verso la zona dell'Epitaffio, provocando notevoli disagi, è stato anche segnalato sui social. L'enorme quantità d'acqua precipitata in pochissimo tempo è proveniente dalle zone più alte della città, trasportando detriti, ha superato la capacità di smaltimento della rete fognaria, causando gli allagamenti che abbiamo registrato, dice il primo cittadino. A Vietri sul Mare, in località Iaconti, si segnalano anche cedimenti della pavimentazione. In Campania, appunto, fino a oggi alle 15 è in vigore un avviso di allerta meteo di colore giallo.

con Madonna fino alle 6:54 minuti. Andiamo sulla 29, la Palermo Mazzara del Vallo, perché il traffico è rallentato a Palermo Mondello direzione Palermo, e poi per allagamenti, appunto dicevamo poco fa della situazione in Campania, sulla 268 del Vesuvio a Scafati il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Incidente in A1 a Frosinone in uscita da Roma, attenzione a Napoli in tangenziale, materiali dispersi in terza corsia tra Doganella e Capodichino direzione Pozzuoli, e poi c'è fumo sulla Firenze Pisa Livorno, quindi la visibilità è ridotta tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme i titoli del GR1 e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: GR1.
1: Attacco al cuore dell'Arabia Saudita, gli Houthi colpiscono lo scalo di Riyadh, 12 morti, centinaia di feriti, l'ONU, grave escalation. Trump contro Zelensky, dopo l'accordo con Putin sul gasolio, il presidente americano scarica il leader ucraino, deve lasciare. Mi hanno rubato l'auto, a Roma spunta una denuncia nelle indagini sulla microcar, il mezzo identico a quello usato per le aggressioni. Calcio, Serie A, vincono Inter, Napoli e Genoa, motori, alle 9 il motomondiale in Indonesia, alle 14 Formula 1 a Singapore.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
8: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
11: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi, nella 28esima domenica del tempo ordinario, il Vangelo ci parla del paradiso. Gesù, quando deve parlare del paradiso, non usa immagini astratte, ma ne parla come di un banchetto, quindi di una vita festosa, non, come spesso si dice, una sorta di, come dire, di contemplazione spirituale, eterea, eterna. No, il paradiso continua la vita umana, risulta certo, ossia privata di tutti i limiti della vita naturale, quella ordinaria, ma sempre umana. Un Rio che credo sia decisivo per tutti noi, anzi tutti noi credenti, perché noi comprendiamo che la morte non è la fine, ma è solo un passaggio, certo doloroso. Del resto anche la prima nascita è stata dolorosa, tutti siamo nati piangendo, potremmo dire. Analogamente tutti moriamo con qualche angoscia, con dolore, e tuttavia la vita che ci viene donata successivamente non è altra, è quella di oggi ma risorta. E a dire che in qualche modo, anzi, che non sappiamo come, ma certamente ci rivedremo, gioiremo, ci riabbracceremo. Appunto, il paradiso è una convivialità bella, è la esaltazione della vita umana in tutte le sue dimensioni. Sì, questo vuol dire la risurrezione della carne, non della biologia, non delle molecole, è la risurrezione mia, tua, vostra, di tutti noi. Anzi, vorrei dire che in certo modo il meglio deve ancora venire. Ecco perché, se la morte ci fa paura, il dopo ci deve consolare. E questo è il Vangelo che noi cristiani dobbiamo vivere e comunicare a tutti. La risurrezione riguarderà tutti, non solo i credenti. L'unica condizione è l'amore. Amiamoci gli uni gli altri, e la vita, quando arriverà dopo la morte, sarà splendida, straordinaria, come un banchetto di nozze. Buona giornata a tutti.

Play per ripartire alle 7:07 di questa domenica mattina 11 ottobre 2026. Questo è Rai Sole Radio. Buona giornata, buon viaggio da Giusy Panara insieme a Patrizio Gotti che si occupa della parte tecnica. Poco da dire per la verità per quanto riguarda il traffico, la viabilità. Un incidente a Frosinone, siamo in A1 in uscita da Roma, sulla A7 per lavori è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, per lavori sulla Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna e per lavori sull'Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale direzione Bologna. Attenzione, c'è fumo sulla Firenze-Pisa-Livorno, quindi visibilità ridotta tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Andiamo anche sulla 29, la Palermo-Mazara del Vallo, qui il traffico rallentato a Palermo-Mondello direzione Palermo. Sulla statale 268 del Vesuvio per allagamenti a Scafati in entrambe le direzioni, traffico rallentato.

Sendero Caparezza, attenzione se siete in viaggio sulla 10, la Genova 20 miglia, dobbiamo segnalare la presenza pericolosa di un veicolo che sta viaggiando contromano. Siamo tra la 7 Genova Aeroporto verso 20 miglia, veicolo contromano sulla A10. E poi l'incidente in A1 all'uscita di Frosinone da Roma, la chiusura in A7 dell'entrata di Serravalle Scrivia direzione Milano, la chiusura in A13 dell'entrata di Occhiobello verso Bologna, la chiusura sull'Adriatica dell'entrata di Bologna Borgo Panigale direzione Bologna, sempre per lavori. Per il veicolo che sta viaggiando contromano, ora si stanno scortando i veicoli sulla 10 tra la 7 Genova Aeroporto verso 20 miglia, scorta veicoli per veicolo contromano.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai su Radio.

Ultimo lavoro di Marco Mengoni, giornate perse, sono le 7:24 minuti e la stampa di oggi dedica una pagina intera al couscous, il simbolo della cucina marocchina troppo laborioso per i fast food. Il vero couscous ha molti ingredienti, il più costoso il tempo, quindi se volete approfondire se questo alimento è un alimento a voi gradito potete sicuramente documentarvi meglio su sulla stampa di oggi. E c'è, si ricorda, un noto festival, quello di San Vito Lo Capo, che però insomma per la prossima edizione dobbiamo aspettare quasi un anno, dal 17 al 26 settembre prossimo. In Sicilia possibile gustare un eccellente couscous, basta raggiungere San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, dove il piatto in versione mare è di casa e dove ogni anno si tiene il Couscous Fest. Le date dell'edizione 2027, che festeggerà i 30 anni del festival, sono già fissate dal 17 al 26 settembre prossimo. Sono previsti grandi festeggiamenti, chef di rilievo internazionale, cooking show. Cuore della manifestazione rimarranno le competizioni culinarie sul palco del Bia Theater, tra cui il campionato italiano e l'attesissimo campionato addirittura del mondo di couscous, questo nel prossimo settembre a San Vito Lo Capo. Allora, ancora segnalato questo pericolo sulla 7, la Genova Ventimiglia, un veicolo che sta viaggiando contromano, per questa ragione si stanno scortando i veicoli tra la 7 Genova Pegli direzione Ventimiglia. Poi un incidente ora in A1 con le ferro Valmontone verso Roma, incidente anche a Frosinone in uscita da Roma. Fortunatamente fermato il veicolo che viaggiava contromano, non c'è più questo pericolo in A10, tutto regolare tra la 7 Genova Aeroporto direzione Ventimiglia. We'll be right back.

0: 7:29 di nuovo le previsioni del tempo su Isoradio con il colonnello Daniele Mocio. Di nuovo buongiorno.
1: E di nuovo buongiorno, ben ritrovati. Cambia poco rispetto a quello che abbiamo detto circa un'ora fa, con ancora un po' di pioggia che sosta lungo le regioni adriatiche, dalle Marche fino a scendere verso la Puglia Salentina. Piogge che sono accompagnate anche sia localmente da temporali sia localmente da vento forte che spira, infatti in modo decisamente sostenuto proprio in area adriatica, con coinvolgimento delle aree interne proprio del centro-sud. Ritroviamo poi le piogge tra la Calabria centro-meridionale e l'area messinese al momento per quel che riguarda proprio la Sicilia. Ampie schiarite hanno preso atto al nord, sul resto delle regioni centrali, intendendo con questo Toscana e Lazio in modo particolare, così come sulla Sardegna. Ancora un po' di pioggia oggi, ma nulla a che vedere sicuramente con gli eventi decisamente intensi, importanti, che abbiamo purtroppo sperimentato nelle giornate appena trascorse. Da una parte si attenueranno sulle Marche, dall'altra tenderanno a persistere soprattutto tra Puglia, Calabria centro-meridionale e Sicilia settentrionale, localmente in questa parte del nostro territorio accompagnate da temporali. Abbiamo parlato prima dei venti in area adriatica, ma parliamo anche dei venti di maestrale forte che spirano su tutti i mari intorno alle nostre due isole maggiori. Il miglioramento sarà graduale, anche perché domani ancora, inizio della settimana, faremo i conti con pioggia al sud accompagnata da venti settentrionali forti. Andrà meglio sicuramente al nord e parte del centro. Graduale miglioramento a partire da martedì, sembrerebbe poi una settimana, il resto della settimana all'insegna di un tempo decisamente gradevole, più stabile, con più sole e che temperature che tendono ad aumentare settentrionali. Io mi fermerei qua.
0: Ha fatto un quadro molto completo. Mi sembra che l'aggettivo prevalente è graduale.
1: Graduale, esattamente.
0: Bene, e grazie.
1: Riprenderemo poi tra un'ora con graduale.
0: Graduale. Sì. grazie al colonnello Daniele Mocio. Buona giornata.
1: Buona giornata dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
3: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: forma di te.
1: È proprio niente male questa Nuvole bossa in blu, tiro mancino con l'eleganza di Simona Molinari alle 7.40 su Raiso Radio. Qualche novità: una conferma dalla 162 della Valle Caudina, rallentamenti per allagamenti ad Afragola in entrambe le direzioni, tratto chiuso per allagamento sulla statale 74 via Domiziana tra Lago di Patria e Licola Mare in entrambe le direzioni tra il 43 100 e il 46 800, incidente sulla statale 11 Padana Superiore a Treviglio in entrambe le direzioni, incidente, rallentamenti sulla 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, siamo a Rosa Marina in direzione Fasano, sulla 29 la Palermo Mazzara del Vallo a Palermo Mondello verso Palermo, traffico rallentato, incidente in A1 Colleferro Valmontone verso Roma, si stanno scortando i veicoli, incidente a Frosinone in uscita da Roma, e poi la scorta ai veicoli ma qui per lavori sulla 23 la Palmanova Tarvisio tra Udine Nord e Gemona Osoppo direzione Nord Tarvisio.

E anche quest'anno Rai e Rai Iso Radio sono main media partner di Barcolana 58, rinnovando il proprio impegno al fianco della manifestazione con una presenza ampia e articolata, capace di raccontare l'evento attraverso TV, radio, piattaforme digital e social. Al fianco di Barcolana 58 anche RaiNews.it, che proporrà contenuti, servizi e dirette da Trieste. Un racconto corale che accompagna Barcolana 58 oltre il giorno della regata, seguendo nei protagonisti gli appuntamenti e il legame con Trieste e con tutto il Friuli Venezia Giulia. Potete seguire Barcolana 58 su Rai Iso Radio e su tutte le nostre piattaforme e canali radio e TV in collaborazione con Difesa Servizi.

Si stanno scortando i veicoli sulla 23, la Palmanova Tarvisio per lavori, ora il traffico anche rallentato tra Udine Nord e Gemona Osopo, direzione Nord Tarvisio. Incidente in A1 tra Colleferro e Valmontone verso Roma, incidente anche a Frosinone in uscita da Roma. Scorta veicoli per fondo irregolare sulla 3 tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni, direzione Napoli. Tra poco i titoli del GR1.

0: GR1.
1: Raid Houthi sull'Arabia Saudita, missile colpisce l'aeroporto di Riyadh, e strage, 12 morti, centinaia di feriti, l'ONU, grave escalation. E ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, Trump scarica Zelensky dopo l'accordo con Putin sul gasolio russo. La politica, il centrodestra conferma, arriveremo alla scadenza naturale della legislatura. Nel centrosinistra, nuova foto di gruppo dei leader alla ricerca di un'intesa su programma e primarie. Da Milano a Napoli, cortei pro-Palestina in oltre 50 città. A Torino, momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Alcuni striscioni shock inneggiano il 7 ottobre. Nubifragi e allagamenti, la conta dei danni. Sud Italia flagellato dal maltempo e la pioggia non sembra voler dar tregua. Un cambiamento solo da martedì. Con temperatura in calo e apertura delle scuole, tornano i virus influenzali e l'invito dei medici a bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi. Il ritorno di Paolo Iannacci, esce Scimmie ovunque, nuovo album del musicista che con un suono contemporaneo riflette sul mondo che ci circonda. Calcio, vincono il Napoli e l'Inter, ora sola in testa alla classifica, motori, alle 9 il motomondiale in Indonesia, alle 14 Formula 1 a Singapore con Verstappen in pole.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.

Bello ripartire con Michael Jackson 6 minuti dopo le 8 di questa domenica 11 ottobre 2026, di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1. Patrizio Gotti in console, Giusy Panara con voi fino alle 9, e un incidente in A1 tra Colleferro e Valmontone verso Roma, un altro a Frosinone in uscita da Roma, poi la chiusura in A7 dell'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, dell'entrata di Occhiobello sulla 13 direzione Bologna, dell'entrata di Bologna Borgo Panigale sull'Adriatica in direzione di Bologna, sempre per lavori. E poi andiamo sulla 29, la Palermo Mazara del Vallo, qui il traffico rallentato a Palermo Mondello in direzione Palermo, sulla 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne per incidente, rallentamenti a Rosa Marina direzione Fasano, sulla statale 11 Padana Superiore incidente a Treviglio in entrambe le direzioni, statale 7 Quater via Domiziana tra Lago di Patria e Licola Mare in entrambe le direzioni, tratto chiuso per allagamenti, un allagamento rallenta la circolazione sulla statale 162 della Valle Caudina, siamo ad Afragola in entrambe le direzioni, sulla 342 Briantea a Brivio in entrambe le direzioni, rallentamenti anche qui per la pulizia del manto stradale.

E parliamo della festa del cinema imminente a Roma, che sarà in tutta la città. Pagina della cronaca di Roma, la prima pagina dedicata in gran parte appunto alla festa del cinema. Siamo sul Corriere della Sera di oggi. Ultimi preparativi per la 21esima edizione, che avrà il suo cuore all'auditorium ma raggiungerà molti altri luoghi della capitale. 13 giorni di cinema, un red carpet pronto ad accogliere i grandi protagonisti di Hollywood e una città che si prepara a trasformarsi in una vetrina internazionale. Dal 13 al 25 ottobre Roma torna al centro della scena con la 21esima edizione della Festa del Cinema, con 150 film tra anteprime, incontri ed un cartellone che punta a migliorare i record della passata stagione. L'obiettivo è superare le 116.503 presenze registrate nel 2025. Sul red carpet è pronta la sfilata delle star globali, da Javier Bardem a Julianne Moore, entrambi premio alla carriera, a Naomi Watts, Paul Bettany, Kim Kardashian, Jenna Ortega, la popolarissima Mercoledì di Tim Burton, Deva Cassel e Diego Luna. Tre i film italiani in concorso. Se volete potete approfondire nelle pagine interne a pagina 2 del Corriere della Sera, cronaca di Roma di oggi. Allora, vediamo cosa accade invece in strada. Un incidente, lo ricordo, sulla 1 con le Ferro Valmontone verso Roma, un altro sempre in autosole, siamo all'uscita di Frosinone per le provenienze da Roma.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Tutti quanti puntano al massimo.
3: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, subito.
4: Ok.
5: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
4: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
5: Voi che dite?
4: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Info su nissan.it.
7: Rai Isoradio.

Bambole di pezzo a settembre, le 8:26 minuti, non so se avete avuto modo di raccogliere in qualche modo l'appello lanciato a Roma da una mamma di nome Claudia, che sta cercando un giovane studente per ringraziarlo di un gesto, un grande gesto di gentilezza. In qualche modo l'ha salvata, ma ha salvato soprattutto i suoi piccoli bambini gemelli in questi giorni di pioggia. L'altro giorno di forti piogge, Claudia stava spingendo un passeggino gemellare, ha due gemelli pesanti con questi bimbi piccoli, sotto una pioggia torrenziale in salita lungo via Baldo degli Ubaldi. Siamo a Roma. Un ragazzo di circa 25 anni si è avvicinato, l'ha coperta con il suo ombrello, ha accompagnato lei e i suoi bambini fino all'ingresso dell'asilo. Questo giovane si chiama Luigi, ha circa 25 anni, uno studente. Dopo aver aiutato questa mamma si è diretto verso il Tribunale di Roma. Allora Claudia e suo marito hanno diffuso un appello tramite testate, fanpage, Il Messaggero, su Facebook naturalmente, perché Claudia ha un grosso desiderio di rintracciare questo ragazzo, invitarlo a cena per ringraziarlo ufficialmente. Se conoscete Luigi, questo Luigi, insomma, fatelo sapere a Claudia. Questa vicenda è avvenuta proprio qualche giorno fa a Roma. Sulla 1 confermo la notizia di incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma, e anche a Frosinone in uscita da Roma.

0: di nuovo con noi il colonnello Daniele Mocio per le previsioni del tempo. Di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, terzo appuntamento di questa mattinata qui dagli studi di Isoradio, con poche variazioni se non per le piogge che iniziano a attenuarsi sulle Marche. Abbiamo avuto pioggia fino adesso in Ancona e ancora ritroviamo un po' di pioggia soprattutto tra il Molise, la Puglia e localmente tra la Sicilia settentrionale, l'area del Messinese, la parte più meridionale della Calabria. Ecco, queste sono le zone più interessate dalle piogge, sicuramente non evidenti, non intense come quelle che ci sono state nelle giornate appena trascorse. Per il resto ampie schiarite, un tempo decisamente diverso rispetto al recente passato, tra il nord, il centro, la Sardegna, con schiarite anche ampie, anche se queste prime ore del giorno sono state un po' più fresche rispetto alle giornate passate, anche perché laddove piove le temperature rimangono più o meno uguali. Laddove abbiamo le schiarite è chiaro che il calore viene perso nel corso della notte, quindi ci troviamo un po' più fresco al primo mattino. Per oggi ancora interessate le regioni del sud, in modo particolare la Puglia, la Calabria centro-meridionale, la Sicilia settentrionale, sempre con un po' di pioggia, e poi nel pomeriggio sera pioggia che arriverà ad iniziare dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Parliamo comunque di piogge veramente deboli. Domani ancora maltempo al sud, si intensificano un po' di più le piogge, un po' tutte le regioni meridionali. Inizialmente sarà interessato anche il nord, l'Emilia Romagna in modo particolare, ma qui la situazione migliora in modo deciso in poco tempo. E poi andiamo verso un periodo, da martedì in poi sembrerebbe una settimana più gradevole, con tempo un po' più stabile, con più sole e con temperature che tendono, ecco, ribadisco, ad essere abbastanza gradevoli, almeno sembrerebbe la tendenza per la settimana che sta per iniziare.
0: Bene, grazie, grazie colonnello, e buona giornata.
1: Buona giornata e buona domenica.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Paparazzi, a me non parli più, Cesare Cremonini, sono le 8:38 minuti e sulla 2 del Mediterraneo è avvenuto un incidente, sta rallentando la circolazione poco dopo lo svincolo di Mormanno-Scalea in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. E poi un tratto chiuso sul raccordo Viterbo-Terni tra Soriano-Chia e lo svincolo della 1 Orte in entrambe le direzioni. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi in corsia di sorpasso in autosole tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Per la stessa ragione scorta sulla A12 tra Chiavari e Rapallo direzione Genova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Ecco, questa è Ernia con Berlino, le 8:45 minuti. Attenzione, c'è un mezzo in fiamme in A14, Lanciano Val di Sangro in direzione Bari. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi sulla 12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Incidente in A1 a Frosinone in uscita da Roma. Incidente tra Valmontone e la diramazione Roma Sud verso Firenze. E si stanno scortando i veicoli proprio per materiali dispersi in questo tratto Valmontone diramazione Roma Sud verso Firenze. Ma attenzione, adesso sull'Adriatica c'è anche fumo per un mezzo in fiamme, il traffico è bloccato Lanciano Val di Sangro verso Bari. Tra poco il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. 12 morti, oltre 8.300 feriti secondo le fonti ufficiali. Questo è il bilancio dell'attacco dei ribelli filo-iraniani Houthi contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. L'Arabia parla di crimine di guerra e annuncia: risponderemo con fermezza. Condanna anche da parte dell'ONU. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. L'ambasciata americana alza il

0: presidente americano anche il nuovo affondo contro il leader ucraino Zelensky. Ho suggerito all'Ucraina di dotarsi di un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo che anche Putin vuole, ha affermato Trump, dicendo di aver avvertito Zelensky, basta colpire le raffinerie russe. Lo scontro dopo la telefonata con Putin e l'intesa sul diesel, fortemente criticata da Zelensky, che ha incassato il sostegno europeo. Leggero calo per il prezzo del diesel, sceso a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. L'esecutivo potrebbe infatti scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per sostenere i conti pubblici in vista della manovra. La cronaca e le indagini sulla banda della microcar a Roma. Accertamenti in corso sulla denuncia di un'auto rubata uguale a quella usata per l'aggressione all'attore Davide Jacopini e ad altre 5 persone.
1: Il proprietario della vettura, che non è indagato, si è presentato dai carabinieri venerdì scorso per raccontare che gli avevano sottratto l'auto. Gli inquirenti stanno accertando la sua versione dei fatti. Il veicolo di cui l'uomo ha denunciato il furto è una microcar elettrica nera lucida, proprio come quella che sarebbe stata utilizzata la notte tra il 4 e il 5 ottobre per aggredire e ferire l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e altre 5 persone. Non è ancora chiaro se il proprietario in questione abbia figli giovani e in quali circostanze e soprattutto quando gli sarebbe stata rubata la macchinetta. Gli inquirenti cercano 2 minori, uno dei quali, secondo le testimonianze, avrebbe capelli biondi e a spazzola. Il numero di targa della microcar elettrica non si conosce, in quanto non visibile dalle immagini delle telecamere di zona al vaglio di chi indaga. Agli atti della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar per poi essere colpito al fianco con un tubo di plastica, una modalità analoga a quella delle altre segnalazioni. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Gran Montana, la procura di Sion ha aperto un'inchiesta per presunta fuga di notizie sulla strage del Costella Sion, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Nel mirino avvocati di parte civile e giornalisti accusati di aver diffuso atti e informazioni secretati. Le difese dei principali indagati, i coniugi Moretti, potrebbero chiedere una riduzione della pena in caso di condanna, giustificandola proprio con l'intensa campagna giornalistica e il conseguente odio popolare. Ma al tempo si contano i danni soprattutto al sud, tra le situazioni più critiche quella di Lipari, con decine di case allagate per l'esondazione dei torrenti. In provincia di Trapani diverse famiglie sfollate dopo le trombe d'aria, bomba d'acqua nella zona di Reggio Calabria. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola. La fama di Jane Austen non conosce cedimenti, anzi si moltiplicano i circoli di lettura e anche gli adattamenti cinematografici e televisivi. Giovanna Zucca ne trae ispirazione per i suoi romanzi. L'ultimo è Miss Austen e il manoscritto scandaloso.
2: A oltre 2 secoli di distanza, la sua ironia arguta e la sua libertà di pensiero ne fanno una figura femminile già molto moderna per l'epoca. Ritiene che sia ancora attuale il suo insegnamento?
3: Certamente non posso fare un parallelo esatto con l'epoca della Austen, però quello che non è cambiato è l'importanza che viene data dalla società ancora oggi alla famosa reputazione, oggi con connotazioni diverse. Mi ha molto appassionato l'idea del pettegolezzo che non è passato di moda. Noi pensiamo ai salotti del 1813 di Mayfair, dei ricevimenti, dei balli. Bastava un nulla per rovinare una reputazione. Ma siamo così sicuri che sia del tutto cambiata questa cosa?
2: La sua ironia arguta e la sua libertà di pensiero ne fanno una figura femminile già molto moderna per l'epoca.
3: È una donna ribelle in un'epoca che censurava ogni ribellione. Ironica, divertente, anche attraente. Quindi una donna che probabilmente ha conosciuto l'amore, ha avuto delle storie importanti.
2: Aurelia Carafa, GR1.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea allo sport a Luca Cesaretti con lo speciale MotoGP Gran Premio d'Indonesia. Prossimo GR alle 10.
4: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: dall'intelligenza artificiale.

0: sociale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
1: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

9.01 e dopo Giusy Panaro, Alessandra Tocci, apriamo con una di quelle notizie che naturalmente quando accompagnano il nostro, il vostro viaggio è la più complessa e la più difficile. Veicolo contromano. Allora, buongiorno a tutti voi, siamo a descriverlo in questo momento in A4 tra Rovato e Ospitaletto verso Brescia. Voi procedete regolarmente, ripeto, Rovato, Ospitaletto, il tratto direzione Brescia. C'è un veicolo contromano, non abbiamo dettagli, non sappiamo se è un mezzo pesante o un'auto. Ricordiamo quello che suggerisce, indica la polizia stradale, sono naturalmente indicazioni sommarie perché i casi sono sempre diversi, riducete la velocità e accostate a destra. Dobbiamo ipotizzare che questo mezzo che viaggia in senso contrario di marcia proceda alla vostra sinistra. Buona giornata a tutti voi, buona domenica. Tra poco descriveremo la nostra programmazione, nel frattempo così la nostra attenzione è presa da questo veicolo contromano che, ripeto, si trova in A4 tra Rovato e Ospitaletto verso Brescia. Vi do anche il chilometraggio, voi procedete regolarmente dal chilometro 201 al 206, un autista, un mezzo, sta viaggiando in senso contrario. A questo aggiungiamo anche un incidente, che è notizia che è appena arrivata, siamo in tangenziale di Napoli, all'altezza di Capodichino, tra l'altro riguarda entrambe le direzioni, quindi posizione delicata. Bene, cominciamo con qualche situazione difficile, allora adesso ancora un po' di musica e poi torniamo a darvi tutte le notizie e vi descriviamo questa ora che passeremo insieme.

0: dimenticato.
1: Ed ecco che possiamo ricominciare con un pochino più di calma, perché per fortuna è stato raggiunto l'autista che viaggiava in senso contrario di marcia. Possiamo annullare questa notizia, riguardare la viabilità dell'A4 nel tratto Rovato-Ospitaletto verso Brescia, è stato raggiunto. E allora buona giornata a tutti voi, buona domenica, riprendiamo un po' le file di questo inizio di viaggio insieme. Intanto ricordiamo quanto vi proporremo tra poco. Fra qualche minuto avremo Sante Parole, la rubrica Sante Parole, poi intorno alle 9:30 ci collegheremo con Roma Servizi. Sarà l'occasione di affrontare il traffico romano facendo un focus specifico, e poi la situazione meteo. Torniamo in strada, Giusy Panara vi ha tenuto informato finora, Giovanni De Palma è alla parte tecnica, lo salutiamo, gli auguriamo buon lavoro. Allora andiamo a vedere cosa rimane. Scarso traffico, abbiamo tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano 1 chilometro di coda. Qui la viabilità si è un pochino complicata, prima avevamo un'indicazione di rallentamenti, adesso la coda è prolungata ed è di 1 chilometro, un cantiere. In A1 poi abbiamo tra Valmontone e Diramazione Roma Sud verso Firenze un incidente avvenuto al chilometro 578, non abbiamo dettagli. Incidente ancora sempre in A1 all'uscita di Frosinone per le provenienze da Roma. Dove invece la situazione non è cambiata, rimane impegnativa, è l'A14. Allora andiamo a leggere la nota di approfondimento. Tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco. Siamo al chilometro 421 e 500. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Qual è l'alternativa possibile di viaggio? Chi deve andare verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove però abbiamo un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Va anche detto che sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Poi come sempre a vostra disposizione il 348 113 10 per i vostri messaggi. Si viaggia insieme, e allora musica e poi Sante Parole.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: Ogni anno 1 milione di pellegrini fa visita alla sua tomba d'Assisi. 80.000 fedeli hanno assistito alla sua canonizzazione celebrata il 7 settembre 2025 in piazza San Pietro da Papa Leone XIV e Carlo Acutis, il giovane santo che ha segnato il rapporto tra fede e contemporaneità e la cui testimonianza continua a richiamare fedeli e curiosi da tutto il mondo. A 20 anni dalla sua morte esce il prossimo 15 ottobre in oltre 200 sale del cinema il documentario Carlo Acutis, il giovane santo. Il documentario racconta la vita e l'eredità spirituale di Carlo Acutis, il primo santo dell'era digitale, e lo fa attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo che ne restituisce la dimensione umana prima ancora che religiosa. Realizzato con la partecipazione dei genitori di Carlo Acutis e materiali inediti tra fotografie, video privati e contenuti esclusivi, il film offre un ritratto autentico di un ragazzo, pensate, che in soli 15 anni di vita ha lasciato un segno profondo e universale. Il racconto raccoglie una serie di testimonianze preziose, coinvolgendo persone per diverse ragioni vicino a Carlo e capaci di far emergere le diverse sfumature. Certamente i genitori, Antonia Salzano Acutis e Andrea Acutis, il papà, la nonna, Luana Pennino, il domestico, Rajesh Muhur, gli amici d'infanzia, Mattia e Jacopo Pastorelli, la maestra di scuola, Elisa Tattanelli, Moncilo Jankovic, il medico che ha seguito Carlo durante gli ultimi giorni di vita, la studentessa costaricana Valeria Vargas Valverde, protagonista del miracolo legato alla canonizzazione, e sua madre Liliana. E ancora il postulatore Nicola Gori, Monsignor Poma, parroco e confidente di Carlo, padre Fabio Vieira, direttore spirituale dell'Associazione Devoti di San Carlo Acutis in Brasile, la sociologa ed esperta di infanzia e tecnologie digitali Stéphane Choudron, Don Maurizio Corbetta, parroco di Santa Maria Segreta Milano, la chiesa appunto in cui Carlo visse la propria esperienza di fede. Lavorando sulla quotidianità, il rapporto con la famiglia, il senso dell'umorismo, la normalità sorprendente di un ragazzo che ha vissuto il proprio tempo con autenticità radicale, il film, firmato da Luca Salmaso e coprodotto da Officina della Comunicazione, Nexto Digital e Our Film, fa emergere una figura profonda, una figura capace di abitare pienamente il proprio tempo tra videogiochi, programmazioni e internet, scegliendo però una traiettoria spirituale radicale, orientata all'essenziale e all'invisibile. Insomma, un film evento che cerca di unire dimensione emotiva e sguardo contemporaneo, raccontando una santità possibile vicina, capace di dialogare con il presente e di proporre un'idea di eredità spirituale che continua a vivere nel mondo. Amici di Isoradio, buona giornata.
0: Avete ascoltato Sante parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Rai Isoradio.

E arriva un messaggio da parte del nostro amico Massimo che mi fa un po' pensare a quest'estate, quando ci, con quel gran caldo che riguardava tutti, ci confrontavamo aspettando il fresco, sognando il fresco. Su Instagram ricordo queste immagini di foglie cadute, di tisane, di coperte. E allora Massimo ci manda la situazione di Aosta, che vado a leggervi. Oggi 7 gradi la minima, 21 la massima, e poi un po' un piccolo crescendo fino al 13 gradi di minima giovedì, con un massimo 27. Quindi ancora un po' di sorpresa, secondo me, c'è nel messaggio di Massimo. Qui seguito a far caldo. Questi siete voi al 348 103 1010, ma poi parleremo anche di previsioni meteo. Nel frattempo ce ne torniamo in strada, perché abbiamo una buona notizia che riguarda la 14. Non abbiamo più traffico bloccato, ma rimane la chiusura di tratto. Allora andiamo a leggere che cosa accade tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Chiusura di tratto per un camion che prende fuoco all'altezza del chilometro 421. Il traffico è stato sbloccato all'interno del tratto chiuso e l'alternativa di viaggio però resta in importante ed è questa: chi si muove verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Vasto dopo aver percorso l'Adriatica. Sul posto confluiscono e partono e sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, vigili del fuoco, stradale e mezzi di soccorso, quindi attenzione anche voi che siete a transitare nella zona. A ciò aggiungiamo dei dati meteo. Allora abbiamo intanto una pioggia in A14 tra Termoli e Canosa, un tratto dal chilometro 5, beh, un bel quasi 100 km di autostrada accompagnati da pioggia, ricordiamo, se non altrove indicato 110 al massimo a cui si deve, si può andare. Abbiamo poi questo incidente da Vasto Sud e Termoli verso Bari, vento forte indicato tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, anche qui attenzione soprattutto all'uscita delle gallerie oppure sui viadotti. Proseguiamo poi a parlare di pioggia sempre in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale. Ci spostiamo ora sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove abbiamo una coda per veicoli in avaria verso Firenze tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Nebbia banchi diffusa in più di una zona, devo dire la visibilità non è particolarmente compromessa, però diamo conto anche di questo. Allora troverete nebbia banchi in A25 tra la 24 e Avezzano, in A24 tra Grande Raccordo Anulare di Roma e in parte possiamo dire che anche a Saxa Rugula, se si guarda fuori, c'è una bella nebbia, e diciamo che anche qui insomma siamo un po', non si vede molto lontano. E poi abbiamo nebbia banchi anche in diramazione Roma Sud tra la 1 e San Cesareo. Torniamo in A1, lo facciamo per parlare ancora di questo incidente che è avvenuto all'uscita di Frosinone per provenienze da Roma e coinvolto una vettura, quindi attenzione alla posizione soprattutto, siamo al chilometro 624. Ancora una notizia che riguarda il tratto della 9 tra Fino Mormasco e Tangenziale Nord di Como verso la Svizzera, coda in aumento, regolazione del traffico. Adesso cercheremo di comprendere meglio quanto sta accadendo in A9. Ultima notizia per ora è la 7, Genova Bolzaneto Busalla verso Milano, un chilometro di coda per lavori. Il nostro viaggio prosegue con la musica, la novità magnifica di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, poi andiamo a Roma, vediamo un po' il traffico romano.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Eccoci qua, pronti a parlare con Paolo Petrucci, che è per noi lì a darci notizie di Roma. Buongiorno, buona domenica.
2: Buongiorno a voi e buona domenica. Allora, a Roma la viabilità è regolare nelle principali arterie. In centro, via dei Fori Imperiali è chiusa per la pedonalizzazione festiva in zona Ostiense per una gara podistica con partenza e arrivo al Parco Schuster, chiusure in corso tra via Ostiense e via e San Paolo. Manifestazione sportiva anche a Ostia, sono chiuse al transito le corsie centrali della Colombo tra piazzale Cristoforo Colombo e via dell'Lido, di Castel Porziano, piazzale Cristoforo Colombo, piazzale e lungomare Amerigo Vespucci. Infine, per un incidente con feriti, forti rallentamenti sulla Pontina tra via di Pratica e Castel Romano in direzione Latina. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E siamo pronti adesso agli aggiornamenti meteo, colonnello Daniele Moscio, buongiorno, le lascio la parola.
3: Buongiorno, buona domenica, grazie Alessandra. Situazione che volge verso un miglioramento anche deciso, nonostante la presenza ancora di qualche pioggia, soprattutto tra Molise e Puglia, localmente sulla Calabria meridionale, la parte più settentrionale della Sicilia. Nel corso di questo pomeriggio, del prossimo pomeriggio, un po' di nuvolosità tenderà ad interessare il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, parte della Lombardia, dell'Emilia Romagna e un po' più a nord del Trentino Alto Adige, con piogge tra l'altro abbastanza deboli che tenderanno a persistere poi fino al termine della giornata. Una mattinata un po' più fresca soprattutto al nord, abbiamo avuto valori anche al di sotto dei 10 gradi in pianura padana, risaliranno abbastanza grazie alla presenza delle ampie schiarite che nel frattempo si saranno portate anche su buona parte delle regioni centrali, sulla Campania dopo le piogge importanti dei giorni scorsi, anche sulla Sardegna. Da notare anche il vento che è decisamente sostenuto in area adriatica, parliamo soprattutto della parte meridionale dell'Adriatico, con intensità decisamente importante, così come il maestrale è importante tra le nostre due isole maggiori, quindi anche i mari circostanti Sardegna e Sicilia hanno un moto ondoso decisamente importante. Per domani facciamo ancora i conti con una nuova perturbazione, o meglio è quella che ci sta lasciando, ma che però viene alimentata da correnti più settentrionali e tenderà nuovamente ad interessare il centro e il sud. Per il centro Marche, Abruzzo e aree interne in modo particolare, per il sud un po' tutte le regioni meridionali, peninsulari e la Sicilia settentrionale. Attenzione perché le piogge saranno nuovamente diffuse e localmente, specie tra Calabria, Sicilia e poi in Puglia, potranno essere anche intense. Graduale miglioramento nel corso della giornata poi di martedì, per avere un resto della settimana almeno fino a venerdì, sabato, all'insegna di un tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che tornano a salire, quindi temperature abbastanza gradevoli.
1: Evviva, perché evviva. È quasi primavera, no? Che stagione siamo? Gli dia un nome, si inventi il colonnello, un nome per questa stagione.
3: Primatunno.
1: Siamo in pieno primatunno. Primatunno. Trovate dei vestiti adatti al primatunno, poi vi voglio. Grazie, buona
3: Grazie
1: giornata, Alessandro. Buona domenica.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Achille Lauro e Joliet per noi, e questa è la nostra musica, 9:41 sulle strade del mattino, strade che vediamo non sono particolarmente trafficate, tanto che vi do conto della fine di una notizia che abbiamo finora dato, e cioè il traffico bloccato. Per fortuna rientra questa notizia, stiamo parlando dell'A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord. Ma adesso ce ne andiamo al nord non per parlare di auto, ma per parlare di barche e di vele. E noi siamo contenti di ospitare la nostra diretta il nostro direttore di radiofonia, Marco Caputo. Direttore, buongiorno, ben trovato. Lei è a Trieste.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Sono a Trieste, oggi è il giorno della Barcolana. Una regata che ha una storia oramai lunghissima, straordinaria, migliaia di barche, un grande evento.
0: Un grande evento.
1: Sì, in cui si festeggia il mare, si festeggiano le barche, l'ambiente, quindi effettivamente è un'iniziativa straordinaria che si rinnova ogni anno.
0: Il vento a Trieste non scherza. Le leggo il titolo del piccolo di oggi online: a Trieste un mare di vele per la Barcolana 58, 1858 alla partenza. Ma immagino che tutti gli equipaggi, che poi gli equipaggi si vestono in modo colorato, com'è Trieste in queste giornate?
1: In queste giornate Trieste è una città bellissima. Sempre, sì. Ma in questi giorni è veramente viva, piena di persone, piena di vele. Il porto è un insieme di alberi che si staglia, di alberi ovviamente di barche che si stagliano nella rada del porto, uno spettacolo straordinario. Tra l'altro oggi finalmente c'è anche un buon tempo, nel senso che non piove, invece abbiamo avuto due giorni piovosi, insomma tutto è pronto. Ieri c'è stata la Barcolana storica, la Barcolana classica, quindi abbiamo visto imbarcazioni, ovviamente la regata di ieri è una sfilata, imbarcazioni alcune con più di 100 anni che venivano da tutto il mondo, perché la Barcolana è effettivamente la regata forse con i numeri maggiori al mondo,
0: sì.
1: Insomma, una iniziativa veramente straordinaria della città di Trieste, uno spettacolo bellissimo.
0: Tra l'altro possiamo dire lei e la RAI, in quanto lei è rappresentante di radiofonia, siamo main media partner della Barcolana 58. L'idea è quella di raccontare questo evento che, come lei diceva, unisce sia l'ambiente sia la storia di uno specchio di mare speciale, carico di storia, possiamo dire, siamo ai confini del nostro paese, quindi davvero un luogo magico. E poi questo evento che è molto impegnativo quando siamo così per strada, mi è capitato di essere con la bora a Trieste, non è facile. Tra l'altro i triestini non usano gli ombrelli perché la bora risucchia l'ombrello, quindi hanno tutto il loro modo di stare in questa situazione. E quest'oggi speriamo che ci sia buon vento, come d'altronde è l'augurio che si fanno i velisti tra di loro. Lei in che punto si metterà per osservare tutto questo?
1: Beh, guardi, io sono praticamente pronto, riuscirò ad osservarlo. Noi abbiamo una postazione perché Radio Rai è presente, appunto siamo partner della Barcolana, perché abbiamo anche il dovere, ma il piacere di raccontare ai nostri ascoltatori questo evento straordinario. Siamo presenti con tanti dei nostri canali, Diario di Bordo di Radio 1, Caterpillar di Radio 2, ovviamente Iso Radio, continuamente presente, e siamo proprio sul porto. Abbiamo la vista del golfo, della rada, con tutte le barche che si stanno preparando. È uno spettacolo, dicevo, straordinario, e oggi c'è anche un buon tempo. Vediamo bene il vento, perché questi giorni è stato meno forte
0: solito. Infatti lì servirebbe.
1: Però, insomma, gli equipaggi sono pronti, e la Barcolana poi fondamentalmente è una grande festa.
0: È una grande
1: festa che abbiamo il piacere, appunto, di raccontare anche ai nostri ascoltatori, anche chi è in macchina in questo momento. Insomma, è una delle tante bellissime iniziative.
0: In effetti ci stanno scrivendo, pensi che anche da Malta, altro luogo di mare, stanno scrivendo dicendo: ma che meraviglia. Bene, quindi questa scommessa, noi la ringraziamo intanto di averci offerto il suo punto di vista. Naturalmente noi sappiamo, non svelo nulla se dico che lei è un appassionato ciclista, ma forse ama anche il vento in mare, chissà, il nostro direttore.
1: Assolutamente sì. Beh, in un paese straordinario come l'Italia, con la nostra costa, col mare splendido in tantissime parti del nostro paese, noi non possiamo non amare il mare, come non possiamo non amare la montagna, quindi
0: certo.
1: Abbiamo un patrimonio d'arte, ma anche un patrimonio di natura unico.
0: E allora
1: e
0: noi
1: è bello raccontarlo.
0: Consideri che poi ci sono molte zone delle nostre strade, lei lo sa che grazie ai nostri sistemi, che lei ben conosce, integrati, possiamo raccontare sia viabilità ordinaria, quindi strade prospiscenti il mare, che le autostrade strade che talvolta lo intravedono, quindi ci fa piacere raccontare questo. Spesso poi l'aeronautica ci descrive anche la difficoltà magari di unire le nostre isole, no, piccole isole, e magari Napoli, Palermo e quant'altro, quindi il nostro sguardo è un pochino ovunque sul nostro paese, sul nostro territorio. Noi sappiamo, siamo in collaborazione con Difesa Servizi, questo che stiamo raccontando, e allora che dire, buon vento!
1: Buon vento a tutti, allora, anche a chi è in auto in questi giorni. Un caro saluto e invito a tutti i nostri ascoltatori a partecipare quando possibile a iniziative così belle.
0: Tra l'altro tra poco arriverà anche la nostra Sara Lucarini, inizia ISO Weekend come lei ben sa, quindi noi siamo qui pronte a raccontare qualsiasi cosa abbiate voglia di farlo, sino alle 13 a vostra disposizione. Allora buon divertimento e buon vento. Grazie direttore.
1: Grazie a voi, arrivederci. Rai ISO Radio.

0: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

9.52 e sicuramente lavorando in Rai, lavorando in Radio Rai, avere il nostro direttore che ci racconta questo evento così importante, Marco Caputo, che si trova appunto in quel di Trieste, è sicuramente così una occasione preziosa e speriamo di potervene offrire qualcun'altra nella mattinata. Come avete sentito, sono giorni che ci dedichiamo a questo, raccontiamo questo evento così importante per la città, così importante per il mare di Trieste, anche perché è simbolico appunto di un luogo che è ai confini. E il mare però unisce il Mediterraneo, quindi questi confini vengono meno. Barcolana 58, raccontata dal nostro direttore Marco Caputo. Ma proseguiamo il nostro viaggio, che è fatto di un viaggio di terra che ci porta in questo momento in assetto a Serravalle Scrive in uscita. Abbiamo code, questa è una novità. Ancora l'assetto in primo piano, verso Milano abbiamo una coda per lavori, la stima è di 3 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Spostiamoci in Liguria, altro mare, in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova abbiamo 1 km di code a tratti per lavori, anche per lavori. Spostiamoci ora in A1, Fidenza in uscita, code e traffico intenso, incidente in A1 tra Anagni e Colleferro. Sono coinvolti un camion e una vettura e siamo in direzione di Roma. C'è poi l'uscita dell'A1 Frosinone con incidente. Andiamo a leggere il dettaglio, è coinvolta una vettura. Persiste la nebbia, siamo di fronte così a una settimana interlocutoria, sta arrivando quest'autunno, quindi accompagnato anche dalla nebbia. Devo dire che non è che la visibilità è particolarmente abbassata né compromessa, però andiamo a descriverla. Diramazione Roma Sud tra l'A1 e San Cesareo, ma anche in A24 tra Grande Raccordo Anulare e Torno in Parte, ma anche tra Portonaccio e Tangenziale Est verso quest'ultimo. Queste le notizie più importanti, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, salutiamo Raffaele, sempre molto galante. Poi abbiamo Felice Domenica da Massimo. Poi eccoli qua, questo raggio di sole da Malta. Malta risponde col suo mare, mentre noi stavamo descrivendo con il direttore Caputo appunto Trieste, arriva una foto di Malta, devo dire molto bella. Lì secondo me c'è il maestrale, chissà se arriverà anche a Trieste per far godere la giornata di Barcolana. Nel frattempo adesso ce ne andiamo con la musica.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Vado via. Come sono entrata, vado via, hai già fatto tutto. Oh. Che ci sto a fare io qui, Alessandra?
2: Infatti, no, rimani.
1: Podcast,
2: guarda, devi rimanere.
1: Hai fatto interviste, capito? Non serve a
2: nulla.
1: Rimani
2: fino alle 13,
1: no,
2: ragazza.
1: No, me ne vado.
2: Ragazza.
1: Sono arrivata qui per sistemare tutte le luci dello studio. Io sono l'addetta, dovete sapere, alle luci dello studio, che inevitabilmente diventano rosse.
2: Sono carine, hai fatto una bella sistemazione.
1: Grazie, perché sennò stavamo in ospedale. Salutiamo gli ospedali che ci ascoltano. Però in ospedale c'è questa luce forte e non ho mai capito il perché non venga messa una luce più soft.
2: Perché si deve vedere bene, tutto.
1: Vedere bene tutto. Ok, là ci siamo, questa è ISO Weekend insieme fino alle 13. Il numero facile per interagire con noi è il 348 103 1010. È l'unico numero che io mi ricordo a memoria.
2: È vero, perché ora i numeri non si ricordano più,
1: no,
2: a memoria.
1: L'unico è questo di Isoradio.
2: Brava.
1: Va bene?
2: È un premio avrai, sai?
1: Grazie.
2: Non siete in molti a sapere questo.
1: Senti, tu e il caffè americano, volete lanciare dito nella piaga?
2: Ah, lo faccio io?
1: Sì,
2: e allora adesso ISO novità, Miss Italia, dito nella piaga.
1: Mamma mia, che brava questa donna, caspita. Posso andare a casa allora?
2: No,
1: il mio tempo è terminato.

0: Animal, Cat's Eye qui su Isoradio 10:13 minuti. Buona domenica a tutti, buona giornata, buongiorno. È iniziato bene questo giorno, Ale?
1: Ma direi di sì. Direi di sì, da un punto di vista meteorologico stamattina c'è
0: ma te sempre sul meteo mi finisci?
1: No, finisco, parto.
0: Parti, hai ragione.
1: Parto.
0: Va bene, siamo...
1: C'era molta umidità e una nebbiola. Però... Adesso invece si è dissolta l'umidità e abbiamo anche il sole.
0: Va bene, bene, bene. Noi qua andiamo avanti col sole o con le nuvole. Però non
1: due
0: bisogna
1: sono.
0: Farsi influenzare dal tempio. Ma... Tempio.
1: Dal te... Non vi fate influenzare dal tempio. No, ma io invece mi faccio Io mi influenzo tantissimo.
0: Ti influenza tanto.
1: Sono una, come si dice, una
0: meteoropatica, ma non va bene. Tu lo
1: che
0: sai.
1: Cosa fare?
0: Non va bene.
1: Ognuno
0: quindi,
1: ha le sue
0: vabbè, ognuno ha i suoi problemi.
1: Esatto.
0: Giustamente. Allora, vediamo se i nostri amici che sono in macchina potrebbero avere problemi di traffico.
1: Ah, pensavo di no. Meteoropatici. No,
0: no, no.
1: Vabbè,
0: no.
1: Era un bel tema questo, però. Non ti piace, eh?
0: Ma no.
1: No, vabbè.
0: Noia.
1: Vado, vabbè, noia.
0: Già sentito.
1: Simpaticissimo. In A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna è avvenuto un incidente. Sono tamponate due auto. Siamo all'interno di una galleria. Il nome della galleria è Croci di Calenzano, il chilometro è il 266-500. Lasciamo la 1 e andiamo in A7. Siamo tra Bolzaneto e Busarla verso Milano, 3 km di coda. Abbiamo anche un'alternativa di viaggio che vi viene proposta, se potete, che è diretto a Milano-Torino, di percorrere la 26 Genova Voltica per una Toce. Questa è facile, delle volte diamo delle alternative di viaggio
0: è
1: che
0: vero.
1: Sembrano le indicazioni sulle
0: capito, quelli che trovi sul medicinale,
1: sul medicinale,
0: no? Il libretto
1: informativo,
0: illustrativo o informativo?
1: Lo chiamano sul bugiardino.
0: Ma perché bugiardino?
1: Non lo so,
0: scusami,
1: non so
0: dice bugie?
1: Non saprei, non ho approfondito il tempo. Andiamo adesso anche in A24 tra Vicovaro Mandele e Castelmadama verso Roma, abbiamo un incidente al chilometro 28. Code, l'incidente tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna ha effetto di viabilità, un chilometro di coda che in questo momento sono diventate due proprio a giornata e sono stimate in aumento. Pedoni in A1 a Caserta Sud in uscita per le provenienze da Napoli e poi dobbiamo tornare in A14, abbiamo seguito con attenzione ciò che sta accadendo tra Val di Sangro e Basso Nord verso Bari, che cosa rimane? Ancora chiusura di tratto per camion che prende fuoco all'altezza del chilometro 421, l'alternativa rimane ed è la seguente: chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, rientrare in autostrada a Basso Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica.
0: Senti qui, perché si chiama bugiardino?
1: Perché si chiama bugiardino?
0: Nel passato i foglietti informativi tendevano a esaltare i benefici del farmaco e a nascondere o ridurre al minimo gli effetti collaterali e le controindicazioni, generando una scarsa fiducia nei lettori. Hai capito?
1: Ecco
0: sì.
1: Perché, ecco perché.
0: Ecco, facciamo partire intanto Bella di Giovanotti, che capisci, no?
1: Però
0: che c'è?
1: Con calma,
0: allora,
1: non
0: mi
1: fa
0: rilasso,
1: così, eh.
0: Allora mi rilasso, ho un problema che avete anche voi. Ogni volta che ci serve un'informazione chiamiamo un numero, che sia una compagnia telefonica, che sia un centro medico, veterinario, ti risponde l'intelligenza artificiale.
1: Ma davvero?
0: Non è possibile, io non riesco a parlare con una persona in carne e ossa e quindi oggi mi sentite un po' così su di giri per questo motivo, capito?
1: Poverella, va bene.
0: Capisci? Ne parliamo tra poco, qui su Isoradio, c'è Giovanotti. E gira

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Rai su Radio.

0: Olivia Rodrigo, canzone giusta per l'autunno.
1: Vero?
0: Ti piace?
1: Mi è piaciuta, sì, è vero. Molto piacevole questa canzone.
0: Molto bene. Allora, visto che noto che guardi il traffico, devi dire qualcosa.
1: Devo dire più di una cosa.
0: Più di una cosa, cioè è aumentato?
1: Sì, c'è qualcosa. Intanto ce ne andiamo in A4, Venezia, Trieste. Trieste così.
0: Trieste,
1: oggi, osservata speciale.
0: Sì.
1: Siamo nel tratto Trieste, Venezia, Trieste. Abbiamo code in uscita a San Donato di Piave in direzione di Trieste. Saranno andando tutti a vedere, perché alle 10:30 c'è il cannone. Inizio.
0: Al cannone come al Gianicolo qua a Roma?
1: Tra 5 minuti. Come, sì, a Roma a mezzogiorno, qui alle 10:30.
0: Sì, sì.
1: Dunque,
0: anticipano.
1: Anticipo. Sì. E poi la stessa situazione la descriviamo anche verso Venezia. Spostiamoci ora sul raccordo Viterbo Terni. Viene chiuso un tratto tra il chilometro 16 e il chilometro 32, che tra l'altro corrisponde allo svincolo per la 1. Quindi attenzione se passate da quella parte, chi deve andare in autostrada. A proposito di autostrada, ci spostiamo in A1. Siamo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Incidente, tamponamento di due auto. Lo ricordiamo, in galleria Croci di Calenzano. Poi abbiamo Calenzano Variante Valico verso Bologna, 2 chilometri di coda, sono un effetto appunto dell'incidente. Code importanti anche in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 3 chilometri di coda, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio, perché chi deve andare a Milano e Torino percorre la 26, la Genova Voti Gravellona Toce. Incidente in A24 tra Vicovaro Mandella e Castelmadama verso Roma, quindi a scendere verso la città. Tra l'altro quella là è una zona in cui l'autostrada va in discesa, c'è un bellissimo panorama.
0: Tutti i giorni
1: sei molto interessata, a questa mia descrizione. Incidente segnalato al chilometro 28 e 900. Ancora incidente in A1 tra Anagni e Colleferro verso Roma. Abbiamo coinvolti un camion e una vettura in corsia di marcia. Sì, più di un incidente.
0: Bisogna andare piano.
1: Sì, partiamo da questo.
0: Allora, visto che oggi voglio un po' parlare di questo tema dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda che siano call center, che siano centralini, quando chiami qualcuno, che sia anche una compagnia telefonica, non, come primo impatto non c'è un essere umano che ti risponde, bensì l'intelligenza artificiale che ti dice: premi il tasto 1 per questo, premi il tasto 2 per quello, premi il tasto 3 per quest'altro, e magari a te serve il quarto e non c'è.
1: Io ti imbroglio.
0: In che senso?
1: Premo il tasto che, visto, se non c'è il mio,
0: sì,
1: come tu stai dicendo, ne premo uno a caso.
0: Uno a caso, quindi ti rispondo e dicono: ah, signora,
1: no,
0: ha sbagliato.
1: Io dico: non so se ho fatto giusto, però bisogna. E loro ti rispondono: sì.
0: E quindi poi ti passano al...
1: Sì, comunque sia, un po' faccio questo imbroglietto.
0: Fa questo imbroglietto. Cioè, il vero problema è che io ho conosciuto un'intelligenza artificiale proprio questa mattina, che sembrava un umano e mi riportava, mi dica quando è venuta, mi dica chi è il suo cane, mi dica chi è il suo dottore, allora sarà ricontattata. Non mi ha dato modalità per, no, parlare con un essere umano.
1: Quindi non potevi imbrogliarla?
0: No, non potevo imbrogliarla. C'è anche chi dice: sì, come fai tu, spingi quello che ti pare, ma poi ti dico: la signora ha sbagliato, però devi richiamare nuovamente e spingere il tasto giusto, e quindi stai altri 20 minuti, mezz'ora, capito lì. Abbiamo solo noi questo problema o anche voi? 348 103 1010. Vi riportiamo al 1983 e lo facciamo con un grande David Bowie, questa è la sua China Girl.
2: I could escape this feeling. It's my China Girl.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, ISO novità, Saif o Saif, chiamatelo un po' come vi pare, e non lo sapete, ma è il nipote di Alessandra Tocci.
2: Sì.
1: Sì, ti piacerebbe?
2: Mi piace tantissimo. Ecco. Intanto Saif.
1: Dipende, perché poi tutti a Sanremo lo chiamavano Saif, la mamma dice Saif e lui dice chiamatemi come vi pare.
2: Ma la mamma è parentata con me, se io sono mia parente, no? Chiaramente. Quindi,
1: la Saif da Saif. Oggi, va bene, ecco. Più international.
2: A parte una geniale acconciatura di capelli, sì, che io ogni volta che guardo la foto cerco di capire.
1: Ma quante volte si rilava quei capelli?
2: Non
1: Saif?
2: So, questo no.
1: È complicatissimo lavare quei capelli.
2: Assolutamente, secondo me usano qualche spruzzo da fuori. E poi è delizioso.
1: È delizioso.
2: Mio nipote.
1: Ok, allora, a parte il nipote di Ale, però forse anche Saif ha problemi. Fa l'università Saif oppure no? Non lo sappiamo. Allora, alla Sapienza qui a Roma, cioè faccio il collegamento, Ale, stammi sul pezzo però.
2: Ah sì sì, va all'università, sì sì, tra tutte le università romane ha scelto la Sapienza.
1: La Sapienza, certo. Allora, a quanto pare si stanno ribellando gli studenti, protestano per i distributori, ok?
2: Pensavo per altro.
1: No, per questo, no, è per questo che ne voglio parlare. Sono aumentati i prezzi delle macchinette.
2: Sì.
1: Dicono 10 centesimi in più su acqua, caffè e snack. Quindi, in qualche modo, stanno denunciando questo rincaro. E ogni mercoledì, senti che fanno, caffè gratuito davanti alle facoltà.
2: No.
1: Cioè, si portano tipo quello fatto dalla moca a casa, mm-hmm, e lo distribuiscono proprio per protestare.
2: È un gesto rivoluzionario. Ma tu lo sai che se si arrivava all'università,
1: sì,
2: quando andavi a fare gli esami alla Sapienza,
1: sì,
2: e per sbaglio incrociavi la visione della Minerva che è al centro,
1: sì,
2: l'esame andava male. Quindi tu dovevi far finta di guardare, poi non guardavi perché se no andava male. Storia di
1: comunque mi fa sorridere un po' questa cosa. È come, sì, non so, io adesso vado a curiosare se anche nelle nostre è aumentato o meno il prezzo. È come se io la mattina del mercoledì venissi qui a Saxa di fuori e portassi il caffè della mia moca.
2: Secondo me è un'ottima idea. Peccato che tu il mercoledì non ci sei. No. Quindi fai questa proposta per il venerdì.
1: Per il venerdì, allora ok, dai, proviamo a fare questo.
2: Proviamo.
1: Però le trovo, diciamo, delle proteste da una parte anche carine, viste in questo modo, no? Vabbè, finché si parla di caffè tutto va bene.
2: Anche perché visto, vero, quello che succede dai cugini, gli studenti.
1: No, certo, finché si parla di caffè va tutto bene.
2: Esattamente.
1: Allora, qui mi chiedono, Sestri Levante, che succede?
2: Sestri Levante, ti chiedono?
1: Sì.
2: Allora,
1: che succede?
2: Adesso Levante, cerchiamo di capire cosa
1: tutto
2: succede.
1: È tutto live, non è che ci stiamo preparando le cose.
2: Beh, credo che questo si evinca.
1: Si evinca.
2: Per ora, Sestri Levante non è pervenuto, ma adesso ci informiamo.
1: Molto bene. Intanto don't worry, non preoccuparti Ale, perché c'è Bundabash. Vuoi dare il traffico?
2: Volevo dare un temporale tra Val di Sangro e Basso Sud. Fine.
1: Un temporale. Basta.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Rai Isoradio.

0: Bravi, bravi Bruno Mars e Karol G Still qui su Isoradio. In questa domenica 11 di ottobre andiamo prima sul traffico.
1: Andiamo prima sul traffico immediatamente, lo facciamo aggiornando la viabilità in questo momento della 9. Siamo al bivio con la tangenziale sud di Como, quindi chi dalla Enate procede verso Como Est in direzione nord trova code. Aumentano le code in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, siamo a 4 km di coda in aumento, causate anche da un incidente. Abbiamo poi un incidente in A14, coinvolte due vetture tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Diciamo prima del temporale, torniamo sì. A farlo, siamo in A14 tra Val di Sangro e Vasto Sud, un temporale indicato un tratto autostradale di circa 30 km, si viaggia quindi anche con visibilità che scende, fate attenzione. Andiamo ancora alla coda che si è formata tra Anagni e Colleferro verso Roma, un chilometro è la stima dovuta ad incidente, abbiamo anche il dettaglio di cosa è accaduto, coinvolte un camion e vettura in corsia di marcia.
0: Allora parliamo di un tema che secondo me tocca tutti noi, ok? Quasi una rivoluzione: andare al supermercato, fare la spesa a rate senza interessi. Da oggi è possibile farlo, una catena di supermercati ha diciamo così è la prima, è pioniera in questo, seppure siamo già molto abituati con diverse piattaforme dove che ti danno la possibilità di fare degli acquisti, non so, devi comprare, acquistare una scarpa, un profumo, qualsiasi cosa, un viaggio. Puoi oggi anche pagare, non so, il volo per andare da qualche parte in aereo e rateizzarlo senza interessi, di solito per 3 mesi. Se superi i 3 mesi invece
1: scatta l'interesse. Logico pure.
0: Il pensiero però che vai a fare la spesa a rate ti fa capire quanto il costo della vita sia aumentato e quanto, dicono soprattutto single o famiglie o coppie, non riescano ad arrivare a fine mese e quindi questa cosa la trovano geniale per poter mangiare. Tu come la vedi, Ale?
1: Mi fai una domanda difficile, nel senso che la prima risposta, ed è quello che io farei, è rinuncerei ad acquistare le cose che mi costringono a ratizzare la spesa. Questo lo dico perché forse vengo da un altro periodo storico proprio, ma l'idea di comprare, fare la spesa ratizzando non lo farei mai. Forse potrei pensare a qualcosa di diverso avendo magari dei bambini piccoli di cui deve occupare o qualcuno che deve nutrirsi con del cibo particolare, però si fa, si cambia, cioè si va da un settore a un altro invece di prendere la cosa che costa un po', ci si può arrangiare, lo si è già fatto, è una cosa già fatta.
0: Queste piattaforme che ti danno modo di rateizzare senza interessi, inevitabilmente alla fine questi soldi comunque glieli devi dare, no? Cioè non è che scappi dalla cosa, quindi lì per lì ti sembra ok, ho i soldi, lo faccio, in realtà quei soldi non ci sono, tanto che leggo qui, gli anziani sono più prudenti, il pensionato Antonio dice in giro c'è fame, ma meglio usare i contanti, così spendi solo quello che hai. Proprio la paura, no? Magari il mese seguente di ritrovarti a non riuscire neanche a pagare quella rata, no? Questo è il rischio vero. E se lo fai per diversi prodotti, mi raccomando, guardate bene quello che avete acquistato, perché bisogna ridare quei soldi rateizzati.

0: Believer qui su Isoradio, 10:54 minuti. Allora, stiamo parlando di questa modalità nuova di pagamento, cioè Buy Now Pay Later, compra adesso e paghi dopo. Queste piattaforme che ti consentono di rateizzare per diversi mesi, se fai fino a 3 mesi senza interessi, oltre ovviamente iniziano ad esserci gli interessi. Ha scatenato un po' di vostri messaggi, ne prendo uno. Sì, tutto vero che molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese con la spesa, però magari non si fanno mancare i mezzi tecnologici moderni tipo cellulari di ultima generazione. Caspita, cioè mi viene da dire, se uno non arriva a fine mese non credo che vai a comprare un cellulare da 1.000 euro, però sì, cioè chi dice così è perché sa che funziona anche così.
1: Sì, anche perché se diamo un'occhiata, mettiamoci su per strada, facciamo finta, no? Immaginiamo la nostra strada con dei negozi in questo momento. Allora, che cosa identifichiamo? Intanto negozi di bellezza femminile.
0: Sì, unghie. È pieno di, come li chiama? Nail art.
1: Sì. Cioè, si chiamano nei modi più impensati. Stanno tutti lì seduti con le unghie. Primo, quindi cominciamo. Abbiamo questo. Secondo civico abbiamo un negozio di elettronica, generalmente intesa. Quindi aggiusta cellulare, vendo cellulare, clonato,
0: vero,
1: rifatto, sistemato.
0: Parte,
1: non volevo dire clonato, insomma, ha un altro nome, insomma, rivisto, resuscitato.
0: Resuscitato.
1: E cioè, questo è il secondo tipo di negozio. Terzo negozio, animali.
0: Gli animali, ecco, animali, la spesa per gli animali.
1: Aiutami a dire che cosa. Dalle carrozzine. Io l'altro giorno pensavo che c'era un furgoletto. Bello, bambino.
0: A proposito di animali, questo è vero, no? Anche la spesa per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto se hanno problematiche di salute, cioè veramente è una spesa incredibile. Io ultimamente lo sto notando con il mio cane che ha alcune problematiche, una cremina viene 80 euro da mettere negli occhi, no? Per dire, e quello deve essere comprato più spesso e più volte perché deve fare la cura.
1: Ma io volevo comprare un giochino per il gatto di mia nipote.
0: Sì.
1: Io volevo comprare un giochino. Vada signora, è quel reparto in fondo, ma insomma sarà stato lungo 500 metri, la spalliera era alta 6,
0: dico, è vero, ci
1: come
0: sono
1: un giochino, ma
0: cose.
1: Poi anche perché loro giocano anche con la palletta fatta con la carta.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo questi 500 metri.
0: Il vero problema è che ad oggi magari, no, preferisci comprare anche, per quanto riguarda, non so, croccantini, il pacco quello grande, perché in qualche modo qualche risparmio lo hai, ma pur sempre 80, 85, 90, 100 euro.
1: Signora mia.
0: Spendi. Signora mia, ad oggi bisogna avere i soldi per far veramente ogni cosa.
1: Ma dai,
0: tutto.
1: Ma dai, anche oggi,
0: tutto.
1: I tempi non cambiano mai.

0: qui su Iso Radio in questa domenica mattina insieme, 11:04 minuti. E allora Ale, che succede che in quel di Trieste?
1: Oh, allora intanto abbiamo cominciato questa mattina, ma in realtà sono giorni che seguiamo la Barcolana, anche perché c'è questa condivisione spettacolare tra appunto la Radio Rai e la Barcolana 58. E questa mattina molto presto, erano le 9:35 se non sbaglio, il direttore Marco Cavuto ci ha fatto già una corrispondenza da Trieste.
0: Dove ci ritorneremo,
1: speriamo di poter avere un po' così il polso della giornata. Ma le agenzie si stanno dedicando alla Barcolana. Allora è arrivata un'ANSA che ci dice questa: è partita ufficialmente con il tradizionale colpo di cannone la Barcolana 58 intorno ai 10:30 credo, la regata più grande del mondo. Quest'anno conta 1858 imbarcazioni. C'entreranno
0: mille quanti?
1: 1850,
0: ma sono tantissimi.
1: Ma pensa, si scontreranno?
0: No, mi auguro di no, perché sennò insomma è finita la gara.
1: E il direttore Caputo diceva questo: speriamo che ci sia vento, perché il vento,
0: certo, anche
1: allora,
0: è fondamentale.
1: Abbiamo anche questo dato: le condizioni meteo sono di cielo sereno con in partenza vento in direzione 110-88 gradi, intensità 10 nodi con raffiche di 15.
0: Ma tu ci capisci di vento?
1: Io vado in barca.
0: E quindi sai le differenze dei venti, tutte queste cose. Io non so nulla. Quindi quando dico oggi è maestra, oggi è così, oggi è colì. Cioè bisogna avere.
1: Eppure pure te ami il mare, vai.
0: Sì, vado a surf, però non è che mi metta a dire oggi è maestrale, dopo domani è così. Vado e prendo le onde.
1: Va bene. Quindi meteo adatta a tutti i professionisti e amatori. Grande festa della vela a Trieste. Sono giunti turisti appassionati da tutta, forse mondo no, Europa, insomma. Affollano le rive e i vari punti panoramici della città a seguire dall'alto il percorso di tante vele in acqua. Tra l'altro la Barcolana possiamo dire che forse è una delle uniche manifestazioni in mare con un castello di Miramare che li osserva, perché
0: ma
1: non è da tutti
0: bello,
1: avere anche un castello,
0: certo, altro
1: e
0: che
1: qui abbiamo il castello di Miramare.
0: Comunque,
1: bellissimo,
0: i castelli che danno sul mare,
1: ma
0: sono veramente affascinanti. Noi qui vicino a noi, no, nel Lazio abbiamo Santa Severa, il castello di Santa Severa, che è molto suggestivo. A me quest'estate è capitato di andare lì per vedere Ermal Meta, che salutiamo, e l'atmosfera è fantastica, cioè ascoltare un concerto in quell'atmosfera lì col mare, no, che sta dietro alle tue spalle, il castello è qualcosa veramente di incredibile. Allora,
1: vogliamo anche andare in strada?
0: Tu quando vuoi andare in strada? Dopo domani andiamo in strada.
1: Dopo domani? Dopo.
0: C'è ultimo. Allora, ok.
1: Ubi Maior.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Qui su Iso Radio, ultimo.

0: Ciu.
1: Capito?
0: Ciu. Qui su Iso Radio. Leggo solo questo titolo.
1: Vai.
0: Per tutte le donne all'ascolto. Ben Affleck: sono single e felice al momento, non cerco nuove relazioni. Ma in realtà chi dice così fa ricerca, quindi è libero? No, solo per dirvelo.
1: Questo è annunciato alle nostre ascoltatrici che
0: certo,
1: guarda Fiorella
0: libero,
1: invece quindi, di Ben Affleck, insomma, però dice: ma volete dire cosa succede?
0: Ma va bene, dai, era per così ironizzare, capito? Lui è felice, ma in realtà chi dice che sta bene non è detto che. Vai.
1: Tra Uboldo e la 8 verso Renate abbiamo una coda per incidente in A9, rimaniamo in A9, abbiamo code anche tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, in questo caso sono dovute alle attività dell'attraversamento della dogana, attività doganali. Passiamo anche dalla 1, ma siamo al sud, siamo a Caserta Sud, in uscita per le provenienze da Napoli abbiamo coda in Liguria in A10, tra Finale Ligure e Spotono verso Genova abbiamo 1 chilometro di coda per lavori. Ma torniamo in A14, siamo tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, abbiamo ancora chiusura di tratto per camion che ha preso fuoco. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro ed essere formato 1 chilometro di coda e rientrare in autostrada a Vasto dopo aver percorso l'Adriatica, la statale 16. Quindi questa è una situazione immodificata che ci stiamo portando avanti da tempo, da questa mattina molto presto. Lasciamo questa zona e andiamo in A9 ancora, perché tra Fino Mornasco e la tangenziale Nord di Como verso la Svizzera abbiamo una coda di 1 chilometro stimata in aumento per regolazione del traffico. 3 chilometri di coda poi in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, l'alternativa è percorrere la 26. Val di Sangro in uscita troverete code e poi abbiamo pedoni dalle parti di Caserta, siamo all'uscita per le provenienze da Napoli, pedoni strada al chilometro 740.
0: Allora, mentre davi il traffico io mi sono soffermata su Uboldo, cioè in provincia di Varese. Siamo
1: avevo
0: lì.
1: Capito che ti era piaciuto Uboldo, da Ben Affleck a Uboldo ed è un passo
0: è un passo
1: dietro
0: l'angolo tipo, ecco. Allora, sembrerebbe che a Uboldo in autunno ci siano da fare un sacco di passeggiate nella natura, parchi tematici, architetture storiche, appuntamenti culturali, e stavo notando che c'è il giardino botanico di Uboldo. Sei mai stata qui?
1: No.
0: Ok, ideale per ammirare il cambio dei colori delle foglie, il cosiddetto foliage. Sai che una cosa che mi piacerebbe un sacco fare è quel treno del foliage, no? Per vedere, deve essere uno spettacolo.
1: Meraviglioso.
0: Avete provato questa sensazione di questo treno? Io ho scoperto che ci sono tantissimi treni in questo periodo dove si può fare, insomma, il viaggetto anche in famiglia per scoprire proprio la natura e i cambiamenti e i colori.
1: Beh, in questo periodo anche in Italia, no? In Abruzzo per esempio ci sono state di recente, già avevano cominciato gli alberi a cambiare colore, magnifico veramente.
0: Anche sotto casa mia.
1: Anche sotto casa tua possiamo fare un viaggetto. Quando vogliamo andare?
0: Sì, vogliamo andare.
1: Andiamo.
0: Ben Affleck è libero,
1: anche
0: libero, donne è libero, Ben Affleck, anche Uboldo.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Quanti puntano al massimo.
4: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

0: Che bella vita, Rieta e Angelina Mango qui su Iso Radio. Mettono allegria queste due insieme, eh?
1: È vero, è vero.
0: Le ospitiamo?
1: Sì,
0: le chiamiamo?
1: Magari, molto.
0: Le mettiamo in Iso Weekend?
1: Dai, inseriscile, inseriscile.
0: 11:22 minuti, ovviamente si parlava e si scherzava di Ben Affleck, della sua vita sentimentale. Io di solito non faccio gossip mai, però mi faceva sorridere che quest'uomo bellissimo, affascinante, se ne sta da solo. Che ci sta a fare da solo?
1: Ah, ti sei un po' intenerita per lui?
0: Certo.
1: Non sei sola.
0: Certo, c'è chi preferisce le Jennifer Lopez, ovviamente stavano insieme. Chissà il motivo per cui di questa rottura.
1: Ma i film che ha fatto? Intanto lui nasce a Berkeley in agosto del 1972.
0: 72, vabbè, va bene, come età, ci siamo? Come? Ci siamo, ragazze,
1: attore,
0: va bene.
1: Attore, regista, sceneggiatore. Io penso che il film Argo,
0: non bellissimo,
1: so se lo
0: come no,
1: che è girato nell'ambasciata, sì, no, sì. Salvo, insomma, sia veramente un gran bel film. Tra l'altro corrisponde alla realtà, quindi era un fatto vero quello che veniva descritto nel film.
0: Tra le altre cose, bisogna ammettere che lui ha recitato i ruoli anche totalmente diversi, no? Cioè la commedia, il film d'azione, sì. Cioè ne ha fatte veramente. Quando uno riesce a entrare e mettersi nei panni, no, di attori totalmente diversi in qualche modo, no, di personaggi più che attori, scusate, beh, vuol dire che no, sì, esce fuori le qualità dell'attore stesso.
1: Film bellissimi, più vari. Non lo ricordavo che è stato anche in Shakespeare in Love, film del 98. Non ricordo che parte avesse, però evidentemente anche in film in costume. Mi fa un po' buffo pensarlo vestito alla Shakespeare, fa
0: sì,
1: un certo effetto. Poi tantissimi film, io ricordo Gone Girl, L'amore bugiardo, veramente lì è un film.
0: Ce ne sono, potremmo fare la lista,
1: recitato,
0: è lunga, no? Perché
1: non vogliamo, ci dobbiamo interrompere.
0: Sì, ti devi interrompere.
1: Sì, mi devo interrompere.
0: Allora, dopo una rottura sentimentale,
1: sì,
0: Ale, tu sai che bisogna ripartire da se stessi,
1: sì,
0: e molto spesso pratiche tipo la sauna e le terme sicuramente possono rigenerarti. Allora, sta andando in voga, senti qua, lo voglio fare, non so chi lo fa. Allora, si chiama Aufguss.
1: Aufguss.
0: Allora, non so se è tedesch questa cosa o meno, non so se l'avete mai fatta. Dicono i giovani che questo è il momento clou, quindi è hype.
1: Ah, è hype.
0: È hype.
1: Aufguss.
0: Allora, in cosa consiste? È un rituale, pensa, guidato da un maestro che tra acqua, essenze naturali, movimenti del telo, distribuisce il calore creando un'esperienza totalmente immersiva. Il tutto però dura solo 20 minuti, cioè che ci fai dei 20 minuti, Ale? Cioè, a me serve una giornata intera.
1: Mi ricordo
0: intera
1: la scena di un film di Verdone, quello che hai appena descritto, la Champagne.
0: Ah, dici qual è il film?
1: No.
0: Non si può dire?
1: No.
0: È segreto?
1: No.
0: Se è di Verdone
1: andiamo,
0: non è un segreto.
1: Andiamo.
0: Comunque, alternanza di caldo freddo che va a stimolare il corpo, invitando la mente a rallentare, a concentrarsi sulle sensazioni. Voglio questo Aufguss. Dove si fa? Dove?

0: ISO novità Prince Son, che bello riascoltare un gigante della musica come lui,
1: vero,
0: eh?
1: Verissimo, verissimo.
0: Ci piace. Buona
1: tanto.
0: Domenica anche a Max Lucaffaro che è all'ascolto. Capito? Non ci lascia, anche se non lavora, vuole ISO Radio.
1: Ma sai, chi lavora alla radio non...
0: Non smette mai di esserci,
1: esatto,
0: e di ascoltare.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì, secondo me è così.
0: Poi sta ascoltando te e me, capisci, no?
1: Te e me.
0: Allora, che succede in strada?
1: Andiamo che a dare succede in strada? Intanto, come al solito, io andrei un po' sulla Venezia Trieste, sulla 4, così mi dice che...
0: Ma così, chissà perché, chissà se c'è la Barcolana 58.
1: Chissà. Traffico rallentato a San Donato di Piave in entrambe le direzioni. Questa è una notizia ancora riguardo la 4. Andiamo in viabilità ordinaria, siamo sulla Bistiberina in 45 perché abbiamo una corsia chiusa per incidente. Siamo al chilometro 211 in direzione Viterbo Terni. Ma torniamo in autostrada. Tanto ci scrive un amico chiedendo notizie di ciò che sta accadendo in A14, che da questa mattina, io sono entrata in diretta alle 9, ma secondo me la notizia era già presente, che Lanciano Val di Sangro verso Bari ha delle così notizie ormai ancora fisse, quindi chiusura di tratto ancora non cambia questo, e per l'incidente che avviene all'altezza del chilometro 421 l'alternativa di viaggio rimane ed è sempre la stessa, torniamo a fornirla: chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove però abbiamo un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso l'Adriatica. E questa è una notizia in qualche modo fissa da questa mattina. Novità invece arrivano dalla 9, dove tra... Puoi saperlo?
0: No, scusami, saperlo, sto facendo altro. Boldo mi interessa.
1: Appunto, tra Boldo e la 8 verso le Nate abbiamo ancora questo incidente al chilometro 12, due vetture coinvolte in corsia di sorpasso, un chilometro di coda in aumento tra Fino Mormasco e Tangenziale Nord di Como verso la Svizzera, poi abbiamo due chilometri di coda in A9 tra Origio e la 8 verso le Nate e l'attraversamento della Dogana causa code tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Vedo che devo dire in A9 tante notizie sono concentrate, ma ce ne andiamo anche al sud, in A1 Caserta Sud in uscita per le provenienze a Napoli c'è coda per viabilità esterna che non riceve.
0: Allora ci chiamano pazzarelle a mettere.
1: A pazzarelle,
0: salutiamo,
1: ma
0: Rocco
1: strano.
0: Che ci scrive in questo momento all'ascolto. Comunque ho una super notizia.
1: Vai.
0: Di quelle bomba, di quelle per gli sportivi.
1: Per questo ti sei messa in piedi?
0: No, io lavoro in piedi per allungarmi e per guadagnare 6 centimetri in più ogni giorno.
1: 6 centimetri.
0: Mi piacerebbe. Allora, una donna di 61 anni ha stabilito un nuovo record mondiale per aver mantenuto la posizione di plank per 5 ore durante i World Senior Games nello Utah martedì proprio 6 ottobre, qualche giorno fa. Quindi la donna originaria del Canada ha battuto il suo precedente record di 4 ore e 30 minuti. Allora, non so se avete presente e hai presente il plank qual è. Te lo faccio vedere tra poco, perché ora sto in onda davanti al microfono, è un po' complicato. Comunque stai in pratica con le braccia o tese o piegate e ti devi far forza con l'addome.
1: Gli addominali.
0: Quindi sei tutto lungo e ti tieni al terreno con le braccia.
1: Ah,
0: ok,
1: ho capito quello.
0: Ok, devi mantenere la
1: posizione.
0: C'è stata 5 ore.
1: 5 ore.
0: Come ha fatto io non lo so. E tu pensa che i giudici non è che sono stati là tutto il tempo, no, si alternavano, ogni ora c'era un giudice diverso, se no era troppo.
1: Ma,
0: capisci?
1: Ma che gara è?
0: Io ho fatto solo 12 minuti di plank e mi sembrava un'eternità. Pensaci.
1: Andiamo con la musica.
0: Ma è meglio, va dai. Chi ci abbiamo?
1: Vedi.
0: Ma in 3 sono.

0: Non vorrei dire, sì, ma oggi stiamo ripescando tutti i pezzi del 1983.
1: Ah, proprio di quell'anno lì?
0: Di quell'anno lì, come mai?
1: Non sappiamo.
0: Beh, perché 83-87 ne sono usciti talmente tanti, belli, e quindi è giusto. Anche Gold, Spandau Ballet qui
1: bellissimo,
0: su Isoradio.
1: Sì. Tra l'altro molto apprezzata e ballata.
0: Ballatissima, dall'altra parte non abbiamo un tecnico ma un ballerino oggi.
1: Un tecnico
0: e
1: ballerino, d'altronde ballerino. Loro sono specialisti del suono, quindi va da sé che si possono
0: dire. Certo.
1: Certamente.
0: Ce l'hanno dentro,
1: ce l'hanno dentro. Vorrei tornare in A9 perché in questo momento rappresenta il tratto autostradale con maggiori notizie. Partirei dal primo tratto che è A8 Uboldo verso Como, coda per curiosi. Uboldo bivia 8 verso Menate, incidente con 2 km di coda che sono in aumento. Vediamo un po' questa curiosità da cosa è scatenata. Da due vetture sulla corsia di sorpasso, il traffico scorre su una sola corsia. Rimaniamo in A9, siamo tra Fino Mornasco e tangenziale nord di Como verso la Svizzera, 1 km di coda. Qui il traffico è definito congestionato. Como Grandate in direzione nord vede code e traffico intenso. Infine le operazioni doganali, che sono un po' quello che descriviamo maggiormente riguardo alla 9, sono anche oggi la causa di code verso la Svizzera tra Como Montelempino e Chiasso.
0: Comunque aver parlato di Uboldo prima ha portato tutti là,
1: portato
0: secondo
1: tutti,
0: me grazie.
1: C'è anche
0: a me
1: la partita Como-Roma comunque, non vorrei
0: anche
1: toglierti
0: per, quindi,
1: il merito.
0: No, pensavo fosse grazie a me, invece no.
1: No, sicuramente grazie a te.
0: Allora voglio parlare di firma elettronica.
1: Ah, va bene.
0: Cioè, ma perché facciamo queste firme elettroniche che non sono le nostre in realtà? Perché quando vai a scrivere con la penna non riesci a fare la tua firma.
1: Certo, non puoi poggiare il gomito e quindi tu fai queste cose in sospensione.
0: Ah, tu dici che perché tu
1: per
0: quando scrivi appoggi il gomito,
1: guarda,
0: ma come scrivi?
1: Guarda.
0: Ritorniamo
1: come
0: a
1: scrivi?
0: Scuola.
1: Come scrivi?
0: Alessandra?
1: Così.
0: Ah, tu appoggi.
1: Se tu non puoi,
0: il...
1: lo fai dall'alto. Va da sé che viene un'altra firma.
0: Ma veramente sembra un'altra, quindi poi fondamentalmente se uno deve andare a verificare è la tua o non è la tua, non
1: sì, ma
0: si
1: sono
0: capisce.
1: Di bocca buona, gli piacciono tutte.
0: Quindi va
1: Hai
0: bene
1: visto?
0: Così. Sì, prima sì, o sì. Poi si arriverà però a una firma digitale, immagino, un po' più precisa.
1: Tecnica.
0: No, la cosa peggiore è quando ti dicono prendi il tuo dito e falla, no? Tu chiedi la penna, ma non ce l'ho la penna, vai col ditino. Ancora peggio, cioè io provo con l'unghia, non
1: ma
0: so.
1: Beh, facendo venire i brividi.
0: Ma no, dai, sullo schermo del tablet.
1: Mi fai venire brividi.
0: Va bene, allora voi che rapporto avete con questa firma digitale? Riuscite, vi viene meglio la firma in digitale che la vostra scritta manuale? No?
1: È vero, stai tornando sull'argomento di ieri, sulla grafia, perché in effetti anche ieri abbiamo parlato di come alcuni medici,
0: tra i medici che
1: sì,
0: non si capisce.
1: Allora si torna sulla grafia e in effetti le firme spesso, intanto
0: non
1: che c'è scritto un trafiletto, c'è scritto firma comprensibile, firma leggibile, perché la gente fa
0: è
1: degli
0: vero,
1: sgorbi pazzeschi.
0: È vero, non si capisce, vero, non
1: vero,
0: si
1: vero,
0: capisce.
1: Vero.
0: Va bene, c'è anche M. Fabri Fibra con Antidroga. My

0: Styles qui su Isoradio. Com'è la musica per il ristorante giapponese? Cinese?
1: Sushi restaurant.
0: Sì. Tutti li ho detti. Però sai che ho scoperto di una persona che per andare al ristorante giapponese si mette il kimono.
1: A quello giapponese?
0: A quello giapponese si mette il kimono.
1: E invece se va al cinese?
0: Non lo so, che ecco, si usa?
1: Si usano quegli abiti col colletto.
0: Ah, col colletto?
1: Sì, i pantaloni e scarpe bassissime.
0: Forse
1: anche
0: sono
1: di tela.
0: Più carini però.
1: Cioè, allora, questa mattina, prima di iniziare la diretta con te...
0: Mi ti sei fatta seria, cosa ci vuoi dire?
1: No, allora, ti voglio dire questo. Questa mattina, prima di iniziare la diretta con te, ho pensato, staremo insieme 3 ore.
0: Dici, povera me, che caspita, devo stare in diretta con...
1: Non era questa la riflessione. Sì. Pensi, ho chiesto a un collega, Alessandro De Gerardis, che è uno specialista del settore.
0: Sì.
1: Quanti chilometri si fanno in 3 ore e dove si poteva andare?
0: Addirittura.
1: Quindi arriva adesso la risposta. Alessandro ha fatto la notte.
0: Cioè,
1: quindi
0: iniziando alle 10, dov'è che possiamo andare per arrivare in
1: esatto,
0: un punto?
1: Siamo
0: alle
1: già
0: 13.
1: A buon punto, perché fra un'ora siamo arrivate. Sì, allora, dove? Potevamo andare. Se andiamo in A1 in direzione nord, arriviamo fino a Barberino.
0: Perfetto. Se andavamo senza traffico.
1: Adesso con 110, adesso tu non mi interrompere.
0: De
1: Gerardis ha lavorato.
0: Sì.
1: Allora, in A1, se andavamo verso sud, avremmo raggiunto Salerno. Quindi
0: Salerno?
1: Siamo quasi per arrivare
0: a Salerno. Sarebbe stato bello.
1: Viceversa,
0: ecco,
1: se da Roma partivamo e andavamo verso la 12, eravamo già all'altezza di Piombino. Dovevamo andare anche verso l'Aurelia. Poi ancora in A1 e 45 verso Gubbio, sempre in 3 ore. Ancora 3 ore con te questa mattina e con i nostri ascoltatori. In A24 saremmo arrivati a Giulio Nova, provincia di Teramo.
0: Carina questa cosa che hai fatto fare dal buon De Gerardis.
1: È un campione in queste cose. A25, A14 arriviamo fino a Ortona, provincia di Chieti.
0: Tutto questo però senza traffico, e quindi andava rimodulata la cosa in base al traffico.
1: Non si può fare perché è una variabile che non conoscevamo.
0: Scusa, per Uboldo quanto ci avremmo
1: pipurrà,
0: messo?
1: Non lo so, per Uboldo.
0: Allora, lo sai che Uboldo è una variante del nome maschile Ubaldo, di origine germanica, lo sapevi?
1: No.
0: Ok, sai cosa significa questo nome?
1: Penso che lo dirai.
0: Spirito ardito, saggio. Quindi se c'è qualche Uboldo o Ubaldo all'ascolto, è un...
1: Io ricordo
0: saggio.
1: Un Ubalda che era in un titolo
0: Balda?
1: Di film, Ubalda,
0: sì,
1: che veniva sempre mimato nei giochi per i film.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Comunque io voglio salutare il Saro. Perché tu sai che esistono anche Saro, no? In Sicilia tantissimi si chiamano Saro.
1: Sì.
0: Cioè, io già non apprezzo il mio Sara.
1: Sara. Devo andare?
0: No, non lo so,
1: non
0: dimmi tu cosa
1: movimenti.
0: Vuoi fare.
1: No, non lo so, stavi parlando di Saro e Sara.
0: Sì,
1: posso
0: Saro
1: andare
0: e
1: con
0: Saro.
1: Mingoni?
0: Ci sono quei nomi, no? Che al maschile risultano un po' strani al punto di vista di
1: Saro
0: suono.
1: Saro è bello però.
0: Ti piace Saro?
1: Sì, sì.
0: Va bene, Saro. E qua abbiamo Marco e non Marca.
1: Eh sì, tutti i miei

0: Iso Weekend, Iso Radio, Bruce Springsteen, I'm on Fire, 12:03, ancora un'ora da passare insieme. Abbiamo detto che dovremmo essere dalle parti di Salerno, come avete sentito ci siamo divertite a proiettarci con i chilometri che si possono percorrere in 3 ore, certo senza le variabili, diciamo in pulizia. Abbiamo tante novità dalla strada, situazioni che non si risolvono. Io intanto partirei da ciò che accade in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Abbiamo indicazioni di code a tratti. Ci spostiamo poi in A14 dove c'è una pioggia tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Coda per curiosi in A9 tra la 8 e Uboldo verso Como. Questo Uboldo che questa mattina così ha catalizzato l'attenzione di molti, è avvenuto un incidente al chilometro 12 e questo sta causando code sia appunto in direzione di Como che nell'altra direzione. Rimaniamo in A9 tra Origi e la 8 verso Renate, abbiamo 2 chilometri di coda in aumento, anche qui purtroppo per incidente. Se c'è pioggia tra Vasto Nord e Poggio Imperiale, abbiamo vento forte tra in A14 tra Gioia del Colle e Lappia. Qui si viaggia in un tratto di circa 40 chilometri con vento forte. Proseguiamo a raccontare la viabilità della 14, siamo sempre tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, chiusura di tratto a causa di un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 421 e 500. Sono ora in atto le operazioni di recupero della merce all'interno del camion. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove però abbiamo 1 chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso l'Adriatica.
1: Eccomi, non so se hai sentito il mio la la la la la la.
0: Sì, si è sentito.
1: Si è sentito in onda? Sì. Bene, non ho guardato che era accesa on air. Pensa, se dicevo.
0: Quella luce che serve on air, quella on luce air che il radio, certo. Così significa che siamo in onda.
1: Ma certo, sì. Sai quando non arrivi a vedere perché è troppo alta, ecco quello, sì. Vabbè. Comunque, insomma, il traffico è stato dato, no?
0: Sì.
1: Vorrei parlare un attimo, visto che prima con De Gerardis, quando si cita lui, io penso subito agli animali. Tu sai che lui è un po' quark. Fai documentari, le cose. Allora ho scoperto che i koala, senti Barry, che sono carinissimi da vedere, sono dei guru del relax, anche in caso di amore non corrisposto, sì. Cioè se nessuna femmina risponde ai loro corteggiamenti, nessun problema, senza drammi tornano tra le braccia di Morfeo. Pensa che hanno una media di 20 ore di sonno al giorno, 20 ore.
0: Tantissimo.
1: Cioè, ma non vivi però così, scusa.
0: Vivi un po' poco.
1: Vivi un po' poco, no?
0: Poco assai.
1: A volte dicono, giustamente, la strategia migliore è dormirci su, no? Se qualcuno non ci sta e quindi ti va male qualcosa e qualche relazione.
0: Dormici su così non
1: Dormici su e non ci pensi, capito? Vabbè, così, niente, volevo fare un momento qua.
0: È bella questa cosa del
1: quarto. Però è carino.
0: È bella, no, è carina.
1: Dormono 20 ore, a sì, differenza tua che ne dormi?
0: Io 5.
1: Come 5? No, 5 è poco?
0: 6. 6. Lo so, 6, 5, 6.
1: Io 7. Se mi dice bene, se no 6 e mezzo.
0: Ah, vedi, 6 e mezzo. Tu sufficienza abbastanza piena, io insufficienza.
1: Va bene, molto bene. C'è Marrakesh e Guè

0: Si chiama Barry Can Swim, Dance Dance Dance, ISO novità qui su ISO Radio. Mezzogiorno 12 minuti, in realtà era 12:12:12.
1: Bello.
0: Bello, vuol dire che qualcuno ti pensa.
1: Ah, sì?
0: O te la sta tirando.
1: La prima.
0: Sono due le cose. Allora, intanto ricordiamo il modo per interagire con noi al 348 103 1010. Tra non molto, prima del termine di ISO Weekend, ci andremo a ricollegare con Trieste, proprio in vista di questa Barcolana 58, perché stanno lì, stanno nel mare aperto, capito?
1: Esatto.
0: Sono tantissimi.
1: C'è il vento, abbiamo letto l'agenzia. Tutta la città è a guardare, vengono da ogni parte, equipaggi tra i più vari, e insomma, in attesa appunto di sapere come andrà la mattinata, e qualcuno ce lo racconterà.
0: Assolutamente.
1: Ce lo racconterà. Scrive una nostra amica, ci fa una segnalazione, Angela.
0: Sì.
1: Abbiamo chiesto una collaborazione. Allora, fammi fare una prova. Dunque, allora andiamo in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. In A9 coda per l'attraversamento della Dogana verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. In A14 pioggia. E infine in A9 tra Uboldo e la 8 verso Renate confermiamo un incidente. Ecco, fatto la prova, poi ti spiego.
0: Vabbè, ho capito, non è che puoi parlare te da sola con un'ascoltatrice e fare come ti pare, gli altri non capiscono,
1: no,
0: però
1: no,
0: capisci?
1: Le notizie sono per tutti.
0: Ah, beh, va bene. Comunque Uboldo
1: sempre con noi,
0: sempre
1: lotta
0: presente
1: con noi.
0: Dalle 10, incredibile. Allora, visto che prima parlavamo di come le nostre città e i nostri quartieri di città siano cambiati notevolmente da un punto di vista di negozietti che abbiamo sotto,
1: sì.
0: Sappiamo anche che i bar stanno scomparendo, le edicole.
1: Bravissimo,
0: che brutto, cioè l'edicola mi ricorda veramente la giovinezza, l'adolescenza, l'infanzia. L'edicola, sì. Ma esistono ancora le buste sorpresa? Sì.
1: Come no, certo.
0: Esistono, certo. Quindi per quelle ci sono. In effetti, se tu ci fai caso, trovi più giocattoli ormai all'edicola che giornali, perché ormai si tende, no, a guardare le news online.
1: Quanto è saggio lei.
0: Mamma mia. Comunque, volevo dire una cosa.
1: Prego.
0: Ecco, prima si parlava di tutti questi negozi delle unghie, giusto?
1: Sì.
0: La manicure sbavata è la tendenza unghie del momento. Ha fatto debutto in passerella lo smalto mal messo.
1: L'ho visto, è come quando me lo metto da sola.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
5: Ristora.
4: Capsule per ogni ora.
6: Rai su Radio.

0: Comunque se la agiti troppo perde anche le bolle.
1: Sì.
0: Quindi non conviene.
1: No, sono d'accordo. E poi
0: non sono amante,
1: l'effetto
0: comunque.
1: Geyser, che secondo me è pericolosissimo.
0: Geyser, capito? Quando apri il tappo, bolle, ecco. Vabbè, salutiamo Tommaso Paradiso, eh? Lo salutiamo che ha appena ascoltato qui su Isoradio. Allora, poco fa è entrato, non dico chi, qualcuno qui in studio, ha lasciato un profumo di bucato incredibile.
1: Buonissimo. Ma come si fa?
0: Ma come si fa? Perché i tuoi non odorano.
1: No.
0: Ma, e c'è qualcosa che non quadra in quello che fai e come lavi.
1: Allora guarda, prendo i panni tutti dello stesso, separando bianchi e colorati,
0: sì.
1: Li metto tutti dentro,
0: sì.
1: Ben stipati.
0: Cioè, li separi?
1: Beh, prima li separo chiaramente i colorati da una parte,
0: okay,
1: i bianchi
0: dall'altra.
1: Poi metto tutto dentro la lavatrice.
0: Dipende da quanto dosaggio dai. Allora, a me hanno dato un trucchetto quando,
1: sì,
0: tu vai invece a farti lavare le cose, magari, no, c'hai una macchia, una cosa, sai, quando entri,
1: sì,
0: nelle lavanderie c'è quel profumo. La tintoria c'è quel profumo incredibile.
1: Poi adesso spruzzano dopo che ti danno
0: anche
1: cose,
0: quello ti spruzzano, sì. Ma la loro formula, sai qual è? Perché io l'ho chiesto, perché dico, non è possibile che da voi escono così, a casa mia no.
1: Esatto.
0: Consiste nel mischiare più prodotti, cioè non solamente uno, ne prendi quattro diversi e un po' te li mischi.
1: Ma sembrerebbe, cioè,
0: detersivi. Sì,
1: io ce ne metto uno e pochissimo.
0: Con la spiegazione, no, a parte quello, dicono anche che forse la lavatrice potrebbe essere un po' intasata, sporca, Ale.
1: No, la pulisco regolarmente.
0: Temperature troppo basse, lavare
1: questo
0: sempre a 30 gradi non permette alle molecole aromatiche di fissarsi bene.
1: Quindi è la molecola che non mi si sprigiona.
0: Oppure hai lasciato il bucato per troppo tempo là dentro,
1: no,
0: non l'hai steso subito,
1: no,
0: a volte no, c'è quell'odore un po' che,
1: no,
0: che
1: no,
0: non,
1: no,
0: è il massimo. Ecco.
1: Vabbè, comunque la persona che, di cui non possiamo dire,
0: sì,
1: l'identità, che è entrata,
0: no,
1: ci ha lasciato un profumo.
0: Un super profumo che, cioè, sembra che invece di stare in diretta abbiamo fatto il bucato.
1: Siamo in una tintoria.
0: Comunque quell'odore quanto è buono.
1: È
0: incredibile.
1: È vero.
0: Io lavorerai in una tintoria solo per sentire quell'odore, capito?
1: Quindi che idea,
0: cambiamo, abbiamo tempo, siamo giovani, Ale.
1: Giovani
0: come giovani sono loro.

0: filata lungo il mare anche in quel di Trieste, per questa Barcolana 58. Tra non molto ci andremo a collegare proprio da lì con il direttore delle radio della RAI, Marco Caputo.
1: Ho visto una foto magnifica, ma l'imbarcazione, che noi abbiamo dato il numero, ma viste poi in acqua è tutta un'altra storia.
0: Effetto,
1: e poi
0: che...
1: attenzione, non è che c'è il freno o le marce, lì si tratta solo di vento, di misurare la,
0: infatti,
1: lo spazio.
0: O la sai portare o lascia
1: niente,
0: stare.
1: O non vai alla Barcolana, vai da un'altra parte.
0: Non è vero però, perché ci sono i professionisti ma anche gli appassionati che possono stare all'interno, però ovviamente
1: ma
0: deve essere professionisti.
1: Che appassionati sono? Capisci? Cioè siamo a dei livelli altissimi,
0: ah,
1: cioè, naturalmente.
0: Cioè io e te non,
1: è...
0: ci...
1: non, no, guarda,
0: non
1: noi,
0: ci fanno entrare.
1: Noi ci mettiamo vicino al direttore, guardiamo da riva.
0: Ma che ne sai, magari lui è salito sopra, tutto può essere, glielo chiederemo.
1: Allora, carissimi, c'è la storia degli ammorbidenti.
0: Come la storia degli ammorbidenti? Perché parlavamo,
1: e dei profumanti.
0: Parlavamo, per chi si fosse
1: nulla
0: sintonizzato solamente adesso, no? Esatto. Di bucato. Ci sono alcune donne o uomini che riescono a fare dei bucati straordinari, esatto, con una profumazione intensa, e come la Tocci che invece non profumano i panni. Quindi sbagli,
1: no,
0: qualcosa.
1: E sbaglio qualcosa. Intanto quindi allora andiamo a vedere, siamo nei primi del Novecento.
0: La profumavano.
1: Viene inventato un sistema per, sì, risolvere i problemi legati alla tintura del colore, che aveva un odore un pochino forte. E quindi si aggiunge olio d'oliva, mais.
0: Olio d'oliva e mais? Vabbè. Non lo facciamo
1: avanti.
0: Oggi.
1: Diffusione domestica negli anni 50, 1950, arrivano le prime lavatrici elettriche e quindi,
0: fantastico,
1: si comincia con questi capi rigidissimi, quindi
0: bellissimo,
1: gli ammorbidenti,
0: sì,
1: con odore non positivo. E quindi ecco, negli Stati Uniti, loro sono,
0: certo,
1: assolutamente pionieri nel settore, si inventano queste formule di tensioattivi cationici.
0: Caspita.
1: Ammorbidenti profumati. Arriviamo poi negli anni 60, i grandi marchi storici, la Procter,
0: sì,
1: Gamble negli anni 60 lancia un prodotto dei Downy, che poi,
0: sì,
1: prenderà dei nomi commerciali che non stiamo,
0: perfetto,
1: a dire. Poi si diffonde in Germania nel 1963, arriva in Regno Unito nel 69 con il titolo, il nome è bellissimo, Comfort.
0: Comfort.
1: E lì incomincia la storia dei nomi, perché allora poi si va a,
0: bellissimo,
1: scegliere i nomi più belli, si pensa a
0: quello
1: degli orsetti,
0: la
1: quella, la coccola, il coccolino, non
0: però,
1: volevo dire coccolino.
0: Vabbè, comunque resta il fatto che è vero che ti aiutano in qualche modo,
1: sì,
0: no? Ad avere che solamente a te non profuma. E vabbè, che ti devo dire?
1: Questo tensioattivo cationico non,
0: sì,
1: mi funziona a me. E adesso cercherò un altro tensioattivo.
0: Ma invece tu funzioni dando le notizie sul,
1: yes,
0: traffico.
1: Allora, andiamo in A1 tra Ceprano e Pontecorvo, abbiamo verso Napoli un incidente che è appena avvenuto al chilometro 651, poi ancora Calenzano, variante di Valico verso Bologna, incidente al 271 e siamo in direzione nord verso Bologna. Ancora in A9, ancora confermato l'incidente sulla Lainate Como Chiasso, coinvolte due vetture in corsia di sorpasso, traffico in corsia prima tra Uboldo e la 8 verso Lainate. Ancora la 14 Val di Sangro, vasto nord verso Bari, chiusura di tratto per camion che ha preso fuoco, chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si è formato un chilometro di coda, e entrare a Basso Nord, dove aver percorso l'Adriatica. Questi sono poi i centri più importanti, ma movimento c'è anche in altri tratti.
0: Uboldo?
1: Sempre.
0: Uboldo 8, ce la portiamo,
1: sì,
0: avanti.
1: Uboldo è con noi. Uboldo
0: va
1: è con
0: bene.
1: Noi.
0: Allora, dobbiamo salutare un nostro ascoltatore, giusto?
1: Dobbiamo salutare un nostro ascoltatore. Allora, abbiamo intanto da salutare Angela, e quindi poi abbiamo un nostro ascoltatore, Max Locafaro, che si un po' con un orecchio ben disposto. Ah, e poi sì, certamente, abbiamo anche un altro ascoltatore, veramente, meno male che c'è Sara, meno male che c'è Sara. Allora salutiamo Pasquale e Giancarlo, loro sono di ritorno dalla Maremma e quindi auguriamo a loro buon rientro a casa.
0: Meno male che ci sono io, che ti,
1: Sara,
0: aiuto a ricordare, perché l'età è quella, la memoria è quella.
1: Vacilla,
0: eppure parecchio, mi sa.

0: In questo momento abbiamo davanti a noi Rai News 24, stanno passando le immagini di Barcolana 58, della regata internazionale più grande al mondo. Pensa, Alessandra, che sì, è nata nel 1969, all'epoca gareggiavano 51 barche, altro che quella di oggi.
1: Adesso l'immagine, il piccolo di Trieste online, sì, c'è la foto, ma ti dico quante ce ne sono poi di
0: appunto,
1: ma tantissime.
0: Allora sì, noi sì, ci colleghiamo in quella di Trieste e lo facciamo con un lupo di montagna più che di mare, con il nostro direttore delle radio della RAI, Marco Caputo. Marco, ciao, benvenuto.
2: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
0: Marco, ma tu mi sei lupo di montagna più che di mare?
2: Ma in realtà, come tutti gli italiani, amo tantissimo il mare, abbiamo dei posti meravigliosi, delle coste stupende,
0: bene,
2: quindi
0: sì,
2: assolutamente, siamo benissimo.
0: Allora, come è andata questa giornata?
2: Benissimo, intanto un tempo veramente clemente e peraltro molto buono proprio per la regata. C'è stato più vento del previsto,
0: sì,
2: ma soprattutto nella primissima fase il vento girava molto, quindi questo ha reso tutta la prima parte della regata un po' avvincente. Gli equipaggi si sono dovuti organizzare rispetto ai continui cambiamenti del vento, ed è stata quindi poi una regata molto bella, ma poi fondamentalmente una festa bellissima.
0: Certo.
2: Tutte queste vele, i primi sono arrivati da tempo, ma ci sono imbarcazioni di tutti i tipi, quindi alcuni sono ancora in navigazione ed è uno spettacolo straordinario.
0: Ecco, quindi
2: tempo
0: sta
2: bellissimo,
0: continuando. È vero che abbiamo il vincitore, stavamo leggendo Furio Benussi dell'Ara SGR,
2: esatto,
0: giusto?
2: Esatto. Sono i primi sono stati velocissimi, quindi sono arrivati oramai da tempo, ma la caratteristica straordinaria di questa regata è la presenza di tantissime barche, ma anche di barche molto diverse, dalle più moderne anche a quelle più piccole, tanti circoli, tanti amatori, quindi un flusso continuo di vele. E il golfo, il mare è ancora pieno di vele, l'arrivo è veramente emozionante quando poi entrano nel porto tutte queste imbarcazioni, un spettacolo bellissimo.
0: Ti
2: è un
0: sei
2: tempo,
0: appassionato? Mi sembra dalle tue parole.
2: Sì, è uno spettacolo veramente che cerchiamo un po' di raccontare anche ai nostri ascoltatori, anche a quelli in viaggio.
0: Certo.
2: Perché è veramente emozionante.
0: Tra le altre cose, stavamo notando che lì vicino a te, immagino, forse la vedi, forse è attaccata a te, la nave Amerigo Vespucci, e c'è modo e possibilità di poterci entrare, sbaglio?
2: Sì, sì, sì, nave Vespucci, la barca più bella del mondo, è qui già da diversi giorni, e anche per nave Vespucci è stato un bagno di folla, tutti i cittadini in fila, tantissimi per poterla ammirare, per poter salire, anche insomma la Vespucci è un altro spettacolo straordinario.
0: Anche perché ha concluso, Marco, la campagna Nord America 2026, quindi insomma ha girato, è un bel po'.
2: Sì, come di fatto tutti gli anni alla sua campagna, quest'anno appunto è stata in Nord America, è arrivata, questa è la tappa conclusiva ed è stata aperta a tutti i cittadini, a chiunque è riuscito a passare per Trieste con un po' di pazienza, perché c'erano tantissime persone ieri, oggi, ed è proprio lì, è proprio nel porto, anzi tutte le barche arrivando e facendo un po' la passerella,
0: sì,
2: finale, e passano vicino a nave Vespucci, ed
0: è
2: bellissimo
0: immagine,
2: anche,
0: no?
2: Vedere, sì, anche sì, il saluto alla nave che fanno tante imbarcazioni.
0: E come
2: poi,
0: si fa il saluto alla nave? No, spiegacelo, perché noi non avendola mai
2: allora
0: vista.
2: Io non ho grandi conoscenze, vedo le tradizioni,
0: sì,
2: marinaresche, ovviamente le imbarcazioni, quelli della marina, hanno proprio il loro saluto ufficiale,
0: wow,
2: ma rientrando in porto le vedo tutte bordeggiare, non so se è il termine esatto,
0: okay,
2: vicino al Vespucci, perché anche per chi naviga con barche più piccole è bellissimo poter passare vicino al Vespucci, appunto nel porto, ed è qui di lato, si vede benissimo, ed è uno spettacolo anche quello.
0: Allora, se siete nei dintorni, il nostro consiglio è quello di avvicinarvi non solo alla barca Amerigo Vespucci, ma anche appunto a questa regata internazionale più grande del mondo, questa Barcolana 58, anche perché appunto abbiamo capito che alcune barche ancora sono proprio là in mare, quindi stanno continuando il loro percorso.
2: Sì, c'è ancora, guarda, l'orizzonte è pieno di vele.
0: Bene,
2: è uno spettacolo bellissimo anche adesso.
0: E allora grazie al direttore delle radio della RAI, a Marco Caputo. Marco, a presto, grazie e buon lavoro.
2: Grazie, a presto a voi, buon lavoro. Un saluto a tutti.
0: Ciao. Easy Weekend.

0: siamo libere anche noi, Ale. Libere di andare dove vogliamo in questa domenica 11 di ottobre. Is a Weekend, vi ricordo, ritorna prossimo weekend, sempre dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica. Ale, ti auguro una buona giornata e anche
1: grazie,
0: ai nostri amici.
1: Grazie, sì, è stata una bella giornata, ce ne siamo stati tanto a Trieste, è stata una bella esperienza, interessante raccontare, poi raccontare ciò che avviene per mare. L'unica regata con Castello, ricordiamoci, ce l'abbiamo noi in Italia. Non siamo 1800 imbarcazioni, quindi questo spazio davanti a Trieste è tutto impegnato da vele, bellissimo. Questo ci ha fatto sognare. Allora, musica e poi ci sarà
0: musica maestro.
1: Musica maestro e poi ci sarà un maestro, Angelo
0: maestro
1: Borchetti.
0: Maestro Angelo, che salutiamo.

0: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

Dance Tyria con Madonna inizia il nostro viaggio oggi fino alle 17 insieme nel nostro destinazione pomeriggio che continua con su Rise Radio con Patrizio Gotti alla parte tecnica, c'è anche Di Cotta che si alternerà naturalmente in console, Angelo Torchetti con voi fino alle 5 del pomeriggio. Intanto vi dico subito che ci sono due segnalazioni che ci parlano di incidenti. La prima segnalazione interessa il tratto della 1 tra Calenzano e il BV1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna con una coda di 3 km. Tra l'altro l'incidente che è al 271 vede coinvolte 4 vetture sulla corsia di sorpasso. Poi c'è un'altra notizia di incidente, questa volta però sulla tangenziale di Napoli, anche qui più mezzi coinvolti, sono 3 le vetture in prima e terza corsia in direzione di Pozzuoli tra Corso Malta e Capodimonte, dove c'è anche qui una coda come per la 1, una coda di 3 km. Questa è la situazione, sicuramente le due situazioni più complicate al momento. Poi ci sono altre notizie che interessano altri tratti autostradali su vari punti della rete. Il 7 per esempio a Serravalle scrive c'è una coda di traffico intenso in uscita per entrambe le provenienze, in Liguria anche sull'autostrada dei Fiori code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova 1 km, e il motivo è un cantiere. Poi abbiamo rallentamenti sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna, traffico intenso anche a Bologna sul raccordo di Casalecchio, a Bologna Casalecchio in uscita c'è una coda di traffico intenso. E poi andiamo anche sulla 1 nel tratto di Caserta dove ci sono due segnalazioni di pedoni in uscita e in entrata da Napoli e per Napoli. Questa è la situazione al momento. Un'ultima coda è quella piccola ma comunque segnalata nei pressi della tangenziale est di Roma proprio a partire da Portonaccio, quindi siamo sul tratto urbano della 24.

E fischiettando Naked con Portugal The Man se ne vanno. Questa era Some Kind of High, la canzone che ci ha portato fino alle 13:19 minuti. Tra poco anche l'appuntamento con il GR1 che andrà in onda dal GR durante l'intervallo della partita, la partita che si sta giocando in questo momento del campionato di Serie A, Como Roma, per il momento sullo 0-0, ma siamo quasi agli sgoccioli appunto di questo primo tempo. Nel frattempo c'è questo aggiornamento sull'incidente di Calenzano, dove i mezzi sono stati spostati. Resta per il momento la coda di 3 km tra Calenzano e la variante di Valico. Nessuna novità sull'altro incidente, quello della tangenziale di Napoli, confermati i 3 km di coda tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte in direzione di Pozzuoli.

0: GR1.
1: Buongiorno, da Alice Andreoli in apertura. L'annuncio al termine dell'Angelus di Leone XIV, il Papa ha detto che si sottoporrà a un intervento chirurgico. In studio per tutti i dettagli mi ha raggiunto Ilaria Menta.
2: Buongiorno, l'annuncio è giunto davvero a sorpresa durante l'Angelus in una piazza San Pietro gremita e ascoltiamolo proprio dalle parole del Pontefice.
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: La sala stampa vaticana conferma, l'intervento sarà la prossima settimana al Policlinico Gemelli, la degenza durerà 7 giorni, l'agenda del Papa non dovrebbe subire grandissime variazioni. Lo stesso Prevost, durante l'Angelus, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha confermato la sua visita pastorale in America Latina, viaggio in programma dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Alice.
1: Grazie a Ilaria Menta. E vicinanza al Papa dalla politica e dalle istituzioni, la serenità con cui ne ha parlato all'Angelus ci rincuorano, scrive Giorgia Meloni a nome di tutto il governo. Notte di intensi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, all'indomani delle dure parole di Trump che consolida i rapporti con la Russia e scarica Zelensky invocando elezioni in Ucraina ed è allerta delle agenzie di intelligence sull'intenzione del Cremlino di uccidere i capi della difesa europei.
4: È il quotidiano di Londra, il Financial Times, a lanciare l'allarme. Tra gli obiettivi della guerra ibrida russa, quello di assassinare i vertici della difesa europei e dirigenti di aziende di droni. È la rivelazione di 5 funzionari di intelligence europei che hanno rafforzato le misure di sicurezza per le figure di spicco. L'obiettivo russo? Sottrarre consensi al sostegno all'Ucraina. La Polonia convoca una riunione d'emergenza dei servizi. In Italia nessun allarme specifico, rivela fonti informate. Replica su X il russo Dmitriev. I governi di Regno Unito e Unione Europea dovrebbero smettere di infiammare la guerra. Dmitriev è il principale negoziatore del patto sul diesel fra Stati Uniti e Russia, che riabilita Mosca nel mercato del gasolio, spiazza l'Unione Europea e mette all'angolo Kiev e il suo leader. Zelensky colpisce le raffinerie, deve andarsene, ha detto ieri Trump. Il presidente ucraino scrive oggi su X che è disposto a fermare gli attacchi se anche la Russia lo farà. Alba Arcuri, GR1.
1: L'attacco Houthi sull'aeroporto di Riyadh, che ha provocato 12 morti, 300 feriti, condanna della comunità internazionale, dell'ONU, della Presidente della Commissione europea von der Leyen. Attacco inaccettabile per Trump, che valuta un intervento militare. Gli Houthi continuano a minacciare gli aeroporti sauditi, mentre Riyadh promette una dura reazione. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Djibouti. A renderlo noto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU. Secondo l'80ina di sopravvissuti, tutti etiopi, l'imbarcazione diretta in Yemen si sarebbe capovolta con a bordo 350 persone. Al momento risultano oltre 116 dispersi. Il numero delle vittime del naufragio avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre sembra destinato a salire. Messaggio del presidente Mattarella per la giornata delle vittime sul lavoro. La tutela della salute e della sicurezza trovano il loro fondamento nei principi costituzionali, scrive il capo dello Stato, che aggiunge: è responsabilità ineludibile delle istituzioni fare della prevenzione un'attività permanente del servizio.
5: Gli infortuni sul lavoro denunciati sono aumentati del 5,4% nel periodo gennaio-agosto, quelli mortali del 2,9%, passati da 681 a 701. In crescita anche le denunce di malattie professionali, di oltre il 16%. Su questi numeri l'Associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro celebra a Longarone, il luogo del disastro del Vajont, la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Chiediamo, ha detto il presidente di Anmil Amedeo Bosch, Bozer di combattere precarietà e irregolarità, rafforzando i controlli, dando vita a una procura nazionale apposita.
0: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
5: Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, come peraltro previsto da una proposta di legge.
0: Questa proposta giace già in Parlamento, come omicidio colposo deve essere superato.
5: Fabio Comini, GR1.
1: Stasera su Rai 1 il cammino, sul cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte con Alessio Vassallo e Donatella Finocchiaro.
6: Io vorrei andare in un posto dove si vive in un altro modo.
7: Biagio, come Francesco, un giovane come tanti nella Palermo degli anni 90, che all'improvviso lascia tutto, famiglia, fidanzata, e con lo zaino in spalla si incammina a piedi verso Assisi, alla ricerca di un senso alla sofferenza che vede intorno a sé. Ed è ad Assisi che avviene l'incontro decisivo con il senza tetto Carlos. Da quel momento Biagio riconosce la propria vocazione, dedicare la propria esistenza agli ultimi. Alessio Vassallo.
8: La grande rivoluzione è che lui è una figura molto vicina a quella di Cristo, oltre che a quella di San Francesco, perché realmente ha donato il suo corpo, proprio la pelle, le ossa agli altri.
7: Nella sua vita entra un ragazzino, Totò, abituato alla strada e alla legge del più forte, e con lui Rosa, sua madre, una donna rassegnata.
9: Abbiamo bisogno d'aiuto, non sappiamo dove andare.
7: Con loro e grazie a loro lo porteranno a fondare la sua comunità di volontariato, che continua ancora oggi con la missione di speranza e carità. Donatella Finocchiaro.
10: Lui era un laico, missionario, che aveva però questo travaglio spirituale che lo ha portato a creare qualcosa per salvare i poveri.
7: Maurelia Carafa, GR1.
1: È tutto, ora l'onda verde, il meteo, poi la linea, torna allo sport.
11: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
12: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
15: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
16: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
11: Rai Isoradio. Rai Isoradio.

0: cavallo tra il secolo scorso e quello attuale, praticamente alla fine del 2000 veniva scritto e pubblicato questo singolo di Kelly Joyce, Vivre la vie, che però poi esplodeva esattamente nei primi mesi del 2001 e non solo in Italia, un po' in tutta Europa. Questa era la canzone, siamo alle 13:35 minuti, allora andiamo subito di nuovo all'infomobilità e dobbiamo parlare adesso della tangenziale ovest di Milano, perché qui abbiamo una coda di 3 km per un incidente tra l'uscita della Vigevanese nuova Lorenteggio, quindi la statale 494, e l'uscita di Settimo Milanese, che corrisponde poi alla statale 11 San Siro Fiera in direzione della 8 Milano Varese, quindi 3 km di coda per incidente. A proposito di 3 km, ce ne sono ancora di 3 km anche su un'altra tangenziale, che è quella di Napoli, quindi ancora qui la coda tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte. Ricordo che qui c'è un incidente con 3 vetture coinvolte tra la prima e la terza corsia in direzione di Pozzuoli. Migliora la situazione invece in direzione di Bologna sulla 1, perché già sapevamo che i mezzi incidentati erano stati spostati, quindi la coda da 3 scende a 2 km tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Ci sono invece ancora code in Liguria, sia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, che in uscita a Serravalle Scrivia sulla A7, code per in entrambe le direzioni in uscita, code di traffico intenso. Questa è la situazione al momento. Spazio ad una novità, questa volta si tratta di San Giovanni.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta, sono in mutande sopra il

The Bowser con Lose Myself. Sappiamo bene quale sia il tasso di natalità nel nostro paese, purtroppo è un problema, lo è diventato da un po' di anni e quindi siamo sempre coscienti di questo, e per questo motivo fa notizia la nascita di un po' di bambini. Sono nati ben 12 neonati nel giro di 40 ore, praticamente è successo questo baby boom, è successo nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cittadella in provincia di Padova. Infatti proprio nell'arco di 40 ore dall'alba del 7 di ottobre al tramonto dell'8 sono venuti alla luce ben 12 neonati, una media di una nuova vita ogni 3 ore e un quarto. Questo è stato reso noto appunto dall'azienda ospedaliera, che tra l'altro ha rivolto, ovviamente, al quale appello ci uniamo, un caloroso benvenuto a tutti i nuovi nati e i migliori auguri alle loro famiglie, tutto questo per chi è nato appunto in queste 40 ore all'ospedale di Cittadella di Padova.

Sempre più frequente che si incontrino voci di generazioni diverse, come quella di Chaka Khan, che ben ricordiamo sin dagli anni 70 e sue canzoni insieme ai Rufus, quindi la sua grandissima grinta nel rappresentare il soul della musica americana, e adesso con Sia in questo brano dal titolo Cool You Down. Prima c'era il grande Vasco Rossi, che avete ovviamente riconosciuto, tra l'altro è diventato dottore proprio nei giorni scorsi, anche con un po' di stupore da parte sua personale, perché insomma è stato insignito del dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione dall'Università di Salerno, dove è andato tra l'altro a ritirare questa onorificenza, e quindi tra l'altro ha anche dichiarato che insomma non se l'aspettava. Vasco Rossi è arrivato nell'aula magna dell'Università di Salerno, lo ha accolto il rettore Virgilio D'Antonio, che ha subito scherzato sul titolo che gli è stato conferito. Dottorato significa che lei potrebbe anche insegnare, gli ha detto Vasco Rossi. Sì, e lui ha tenuto a precisare: io accetto volentieri, sono onorato, ma insomma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori, continuerò a fare concerti, del resto insomma ha già programmato tutta l'estate, per cui non credo che abbia tempo di fare altro, e quindi questa era la musica. Ma a proposito invece di infomobilità, parliamo della via Tiburtina Valeria, perché ci sono dei rallentamenti per un incidente avvenuto un chilometro prima dell'uscita della 24 Taglia Cozzo in direzione di Pescara. Questa è dunque la notizia che volevo darvi. Terminata la coda della 7 a Serravalle Scrivia, invece attenzione alla presenza di pedoni sulla 14 tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Non cambia la situazione tra Calenzano e la variante di Valico verso nord, 2 km di coda per incidente. L'incidente invece della tangenziale di Napoli è risolto tra Corso Malta e Capodimonte, dove restano però dei rallentamenti per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Questa è la situazione al momento.

0: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia con Tiziana Iannarelli.
1: Buona domenica, benvenuti a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio. Tiziana Iannarelli con voi, regia Gianni Grimaldi. Oggi incontriamo Monica Nanetti, giornalista, autrice di guide, viaggiatrice in bicicletta. La sua storia sulle due ruote comincia una decina d'anni fa con una decisione piuttosto audace e tra poco vi spiego anche perché. Percorrere i 1000 chilometri della via Francigena da Aosta a Roma, Monica parte insieme ad una sua amica, entrambe con pochissima preparazione atletica, pochissima esperienza, una bicicletta non proprio ideale e nessuna ossessione per tempi e prestazioni. Da quel primo viaggio sono nati un blog, se ce l'ho fatta io, un libro, diverse guide, la collaborazione con Terra di Mezzo e soprattutto una passione che l'ha portata a scoprire molti altri luoghi a piedi e in bicicletta. Monica, buon pomeriggio, benvenuti a Pedalando l'Italia con Isoradio.
2: Grazie e buona domenica a tutti.
1: Prima di quel viaggio sulla via Francigena eri già una giornalista ma non ancora una cicloviaggiatrice. Che cosa è cambiato da quella partenza e quale posto ha conquistato la bicicletta nella tua vita?
2: È cambiato molto, intanto, come sempre queste cose succedono, è cambiato assolutamente per caso. Allora, io mi sono trovata una decina di anni fa, come dicevi, ero già giornalista e mi occupavo già di viaggi, ma di viaggi, diciamo, più tradizionali, più consueti. Mi sono trovata in un momento della mia vita, diciamo, intorno ai 55 anni, in cui c'era un po' questa stasi, avevo proprio un momento di crisi, sai, figli che escono di casa, lavoro che sì, va bene, però è sempre quello, un po', insomma, mancanza di stimoli. Allora ho fatto quello che, sai, un po' tutti si fa, faccio qualcosa che non avevo mai fatto. E spesso le persone dicono vado a fare il Cammino di Santiago. Io non volevo fare il Cammino di Santiago perché ormai era un po' troppo di moda e anni prima mi avevano parlato della via Francigena che 10 anni fa era ancora veramente poco conosciuta e io ho detto faccio la via Francigena a piedi perché non avevo questa passione per la bicicletta. Prendo la guida e guardo e dico, caspita, sono 48 giorni da Aosta a Roma. Allora, anziché come tutte le persone normali fanno, riduco il percorso, io ho pensato, ma se io la faccio in bicicletta ci impiegherò di meno. Non so quanto di meno, ma ci impiegherò un po' di meno. E ho letteralmente rispolverato la bicicletta che tenevo in cantina. Questo per darti l'idea di come la mia attitudine ciclistica fosse forte. Nel giro poi sono state ovviamente 100.000 traversie, intoppi di varia natura, ma insomma in un anno ho detto va bene, preparo questa cosa. Nel frattempo lo raccontavo un po' a tutti dicendo ho questo progetto di andare in bicicletta da Aosta a Roma. Devo dire, le persone si dividevano, amici e parenti, esattamente al 50%. 50% mi dicevano letteralmente sei pazza, morrai. E l'altro 50% mi diceva che bello, se potessi verrei anch'io. In tutto questo una mia amica, mia coetanea, ha detto guarda se mi prendi andiamo insieme e vengo con te. E quindi siamo proprio partite due sciurette milanesi di mezza età. A un certo punto siamo partite, ci ha portato un nostro amico ad Aosta, ci ha mollato lì con le biciclette smontate e ha detto in bocca al lupo e noi siamo partite assolutamente in totale incoscienza, devo dire una cosa che forse non consiglierei, però in realtà è stata un po' una mossa vincente perché non avevamo nessuna aspettativa, abbiamo detto noi partiamo, quel che succede succede, se siamo stufe non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, non è una prestazione sportiva, non è un'impresa, non è niente, lo facciamo per farci piacere, se ci stanchiamo tra 20 chilometri, noi prendiamo il treno e torniamo a casa. Finché ci divertiamo andiamo avanti. Questa formula, questa totale libertà ha fatto sì che fosse veramente un'esperienza di vita straordinaria. Siamo arrivate a Roma dopo 17 giorni, sorprendendo anche noi stesse, francamente, perché decidevamo giorno dopo giorno quanta strada fare. È stata un'esperienza che definire divertente è riduttiva, è stato proprio un viaggio di scoperta meraviglioso e da lì è scattato questo amore per questo tipo di viaggio e come tutti i convertiti ho cominciato a dire no, ma bisogna dirlo, le persone devono fare questa esperienza perché ti insegna tantissimo, è appagante, ha veramente tutto quello che ti può dare un'esperienza concentrate in pochi giorni di vita e quindi è nato questo blog per raccontarlo che per l'appunto si chiamava Se ce l'ho fatta io, e dice riassume un po' tutto, no?
1: Tra l'altro tu da questa esperienza hai fatto nascere il blog, poi un libro, diverse guide, la collaborazione anche con Terre di Mezzo. Ecco, in questi anni quali territori hai percorso a piedi o in bicicletta?
2: Tanti, in Italia un po' tutte le principali ciclovie volta per volta, soprattutto al nord, semplicemente perché io privilegio, devo dire, sono un po' fifona, appunto, non sono una ciclista esperta, quindi privilegio i percorsi protetti, cioè quelli più tranquilli, quelli dove o sono proprio percorsi solo per biciclette o comunque ci sono pochissime automobili, e sorprendentemente soprattutto nell'Italia del nord ce ne sono molti più di quanto uno si immagini. E poi quando ho compiuto 60 anni ho fatto un'altra follia, a quel punto ci avevo preso gusto, 60 anni, quindi mi sono regalata 60 giorni di viaggio, quindi 2 mesi, ho preso una tessera Interrail di libera circolazione che proprio a 60 anni diventava scontata, quindi simbolico anche quello, e una biciclettina pieghevole, perché così potevo salire e scendere dai treni come volevo, e per 60 giorni ho girato le principali ciclovie d'Europa, e da Milano sono arrivata fino alle Highlands scozzesi e poi sono ridiscesa da Germania, Olanda e Austria. E quindi ho fatto un grosso anello attraverso l'Europa, un po' su tutte le principali ciclovie di Svizzera, Francia, Olanda, Inghilterra e Germania. Esperienza anche quella veramente, veramente pazzesca, l'ho raccontata in un libro perché era veramente stata molto forte, devo dire, 60 giorni in giro sono
1: tantissimi,
2: piuttosto intensi.
1: Sì, un'esperienza molto intensa.
2: Però devo dire che sì, alla fine dei 60 giorni hai voglia di tornare a casa, ma non così tanta.
1: Monica, ci dobbiamo fermare per gli aggiornamenti di Raiso Radio. Torniamo tra pochissimo con il tuo racconto e come il viaggio ha cambiato il tuo rapporto con la vita e con la bicicletta.

0: Tra pochissimo la seconda parte di Camminando, pedalando l'Italia con Isoradio. Intanto andiamo sulla 1, dove c'è sempre questa coda di 2 km per incidente tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, anche se già sappiamo che i mezzi incidentati in realtà sono stati già spostati da un po' di tempo. In più c'è però una novità che ci porta adesso anche sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Qui abbiamo dei rallentamenti, è accaduto anche qui un incidente al chilometro 6,5 km dopo l'uscita di Avellino, statale 7 bis terra di lavoro in direzione del raccordo autostradale. Quindi questa è la situazione, dunque gli ultimi aggiornamenti. Ricordo anche che sulla via Tiburtina Valeria poi abbiamo l'altro incidente un chilometro prima dell'uscita della 24 di Taglia Cozzo in direzione di Pescara.
1: Eccoci di nuovo a Pedalando l'Italia qui su Raiso Radio, Tiziana Iannarelli, Gianni Grimaldi in regia, siamo con Monica Nanetti, ci stiamo facendo raccontare i suoi viaggi, il viaggio soprattutto che ha cambiato il suo rapporto con la bicicletta da Aosta a Roma, un viaggio un po' particolare, senza molta esperienza, soprattutto con una bicicletta non adatta. Però c'è una particolarità, Monica, perché lungo il percorso molte persone si rivolgevano a voi in inglese, per quale ragione?
2: Perché 10 anni fa era quasi impensabile che due signore, neanche giovanissime, due signore italiane andassero in giro da sole in bicicletta coi borsoni facendo un viaggio. Cioè era una cosa, tra virgolette, da tedeschi, cioè non esisteva proprio il cicloturismo in Italia. Il concetto di un viaggio in bici era qualcosa di pazzesco. Devo dire che in 10 anni ho visto uno sviluppo straordinario, cioè adesso è abbastanza normale. Se qualcuno mi vede in giro con la bicicletta con i borsoni, al massimo mi chiede dove vado, ma non è più questo stupore assoluto. Sento molte persone che mi dicono: ah, quest'anno faccio un viaggio, magari sono viaggi brevi, magari sono soltanto un weekend, magari sono con dei gruppi organizzati, ci sono tante formule diverse, però questa attenzione all'idea che si può fare un viaggio muovendosi con una bicicletta è molto più diffusa. Poi devo dire, molto aiutato l'arrivo, la diffusione delle e-bike, delle biciclette a pedalata assistita, che sono più rassicuranti, quindi anche quella è stata una facilitazione. Però è veramente uno sviluppo che ho visto in 10 anni tantissimo, e meno male, perché vuol dire che è molto più facile andare in giro, perché le strutture sono più comode, si è più preparati. Cioè mi è capitato ai tempi di dovermi portare la bicicletta in camera perché non c'era posto dove legarla da notte, facendomi due piani a piedi con la bicicletta in spalla, rischiando la morte molto più che sulla strada, perché
1: sì.
2: Ecco, esatto. Adesso è molto più facile trovare strutture che ti offrono anche il garage per le bici, insomma tutte quelle cose che poi sono piccolissime ma che fanno la differenza.
1: Certo. Tra l'altro, Monica, dove collocheresti il confine tra i consigli utili, indispensabili, soprattutto per la sicurezza, e la libertà anche di fare un'esperienza, di sbagliare, di trovare il proprio modo di viaggiare?
2: È abbastanza in basso, nel senso, uno potrebbe prendere veramente la bicicletta, è uno strumento talmente semplice che uno potrebbe prendere, uscire di casa con la biciclettina che ha lì e cominciare ad andare, e poi si fa strada facendo la sua esperienza. È ovviamente un paradosso, però sono molto poche le cose di cui hai davvero bisogno per viaggiare in bicicletta, e sono un minimo di abitudine al sellino soprattutto, a parte che non sei tenuto a fare prestazioni e quando sei stanco ti fermi, ma comunque sono cose che fai strada facendo. L'abitudine al sellino può rovinarti i primi giorni di viaggio, ecco, quindi diciamo andare un po' prima in bicicletta, quello è essenziale, perché se no soffri ed è stupido. Un minimo di conoscenza del traffico e delle regole del codice stradale, ovviamente, perché comunque ti troverai sempre non fosse altro quando arrivi in città ti trovi in mezzo alle macchine, un po' di buon senso e basta, perché tutto quello che ti arriva in più è molto utile, ma non è fondamentale, perché se uno comincia a programmare tutto finisce che si ferma, perché sono talmente tante le cose, i trucchetti, i suggerimenti che ti arrivano, che se cominci a dire adesso organizzo tutto il viaggio non finirai mai. In realtà il bello del quello che ti insegna un viaggio in bicicletta è proprio, guarda, senza voler fare la filosofia, ma è proprio quello del aprirsi all'imprevisto, avere la fiducia, apprendi che un imprevisto qualunque, e in un viaggio in bicicletta ce ne sono a milioni, è qualcosa che prima di tutto sicuramente sei in grado di gestire in un modo o nell'altro, e secondariamente non è detto che non sia un vantaggio anziché uno svantaggio. Molto semplicemente, anche soltanto perdere la strada, sì, magari ti fa allungare di qualche chilometro, magari, però molte volte ti porta in posti che non avresti mai sospettato, e l'Italia tra l'altro è piena in questo senso di qualunque stradella che prendi. Ti dico banalmente, io mi sono trovata in una cascina, ovviamente avendo sbagliato strada, dove mi hanno accolto, mi hanno dato da mangiare, da bere, ci siamo messi a chiacchierare, sono stata di mezza giornata. Ora, è un regalo che ti fa il viaggio questo, perché erano persone simpaticissime, perché mi hanno raccontato la storia della loro vita, non puoi certo programmarla. Quindi tutta la pianificazione del viaggio, dicendo allora dormo qui, poi può essere una cosa necessaria. Se tu viaggi in stagioni di punta, rischi di non trovare da dormire, è chiaro che in qualche modo devi organizzarti.
1: Perfetto, Monica, grazie per i tuoi consigli anche in chiusura di puntata, e grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Apriamo l'agenda del Turismo Lento, lo spazio dedicato agli appuntamenti in programma in tutta Italia. Dal 17 al 24 ottobre il cammino di Santa Barbara tra dune e miniere in Sardegna, proposto dalla Compagnia dei Cammini, e poi dal 5 al 7 marzo vi ricordo l'appuntamento con la Fiera dei Grandi Cammini a Milano, dal 2 al 4 aprile a Pestum, la fiera dedicata al turismo sostenibile e alle attività all'aria aperta. Scrivetemi sui social, segnalatemi eventi su sentieri, cammini, ciclovie, e li inseriremo nelle prossime puntate. Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui, potete riascoltare questa puntata e tutte le altre su Rai Play Sound. Un saluto da me, Tiziana Iannarelli, da Gianni Grimaldi in regia. Appuntamento a domenica prossima, sempre alle 14 su Rai Radio.

0: pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Rai Radio.

0: E tanti anni fa Claudio Baglioni chiedeva: tu come stai? Noi ce lo siamo chiesto, l'abbiamo chiesto a lui quando disse di non star bene, di annullare dei concerti previsti. Questo è successo un po' di tempo fa, adesso però sta bene, per fortuna, Claudio Baglioni, quindi torna, come sappiamo, ad esibirsi a Roma, nella sua Roma, con Che notte è questa, questi 7 appuntamenti che sono previsti proprio a cavallo tra ottobre e novembre, quindi del 24 comincia il 25, 27, 28, 30, 31 ottobre, 1 novembre a Piazza di Siena, nell'anello di Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese, quindi una bella cornice per ascoltare i grandi successi di Claudio Baglioni tornato in forma. Allora, torniamo intanto noi anche sulle notizie di infomobilità, perché sul tratto della 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso, e adesso è quindi completamente risolto il problema dell'incidente. Cambia anche la motivazione della code, che è appunto semplicemente il traffico. Traffico intenso ancora in un altro tratto della 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna. E poi abbiamo anche dei lavori in corso che stanno provocando le code invece sull'autostrada dei Fiori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Code anche al confine con la Svizzera, ovviamente siamo sulla 9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Non ci sono novità per quanto riguarda altri tratti che non sono di Autostrade per l'Italia, quindi anche sulle altre notizie che appunto non interessano i tratti gestiti da Autostrade, la situazione al momento è molto tranquilla, quindi nessuna novità. Per cui passiamo invece alle novità, anzi torniamo alle novità discografiche, perché un po' di tempo fa è uscito il nuovo singolo di Miley Cyrus che adesso ci ascoltiamo e si intitola Bass Persuades.
1: Let's go.

Miley Cyrus con Best Persuades. Allora, avete visto probabilmente in giro tante persone che indossano quegli occhiali che a un certo punto cominciano a lampeggiare. Sono gli occhiali quelli intelligenti che praticamente fanno un po' di tutto, no? Fotografano e si collegano e quindi praticamente quasi spiano, no? Se vogliamo, dalla Gran Bretagna alla Norvegia, questi occhiali smart, che sono la nuova frontiera dei divieti tecnologici, sono diventati, perché il nodo in questione è proprio il consenso in uno spazio pubblico. Infatti gli esperti dicono che le regole vanno aggiornate. Il governo norvegese per esempio pensa ad un divieto temporaneo all'uso di occhiali intelligenti in determinati luoghi pubblici. L'Australia anche sta indagando su quelle che possono essere le modalità, i luoghi in cui un'azienda produttrice di un'app per popolari smart glasses raccoglie e conserva i dati personali. Questi dispositivi tra l'altro hanno già dei divieti per esempio nelle aule di tribunali sia del Regno Unito che a New York. C'è già una serie di restrizioni sull'uso di occhiali intelligenti e il nodo resta proprio, come dicevamo, il consenso dello spazio pubblico, proprio per proteggere chi quegli occhiali li incrocia per strada e magari non vuole essere inquadrato e soprattutto registrato. Ad esempio, una delle principali catene di ottica olandese ha sospeso la vendita di questi occhiali nei Paesi Bassi e in Belgio. Nel Regno Unito locali e catene di pub ne stanno limitando l'uso, per esempio, come dicevamo, anche dei tribunali. E comunque è una questione che va risolta, va affrontata, è una questione non facile, è complessa, le regole vanno aggiornate, ma c'è anche chi dice che un divieto generalizzato sarebbe poi alla fine una risposta sbagliata. Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Isoradio.

E questa era White Town, Your Woman, il brano che abbiamo ascoltato. Intanto torniamo sulle notizie perché c'è una novità a proposito dell'8, la Milano-Varese. Abbiamo una coda per incidente tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate in direzione di Milano, esattamente a chilometro 30. Si è già formata una coda, non meglio quantificata, comunque una coda compresa in un tratto di circa un chilometro. Questo è dunque quello che c'è da prendere appunto in merito alla viabilità. Invece andando per le strade di Torino, soprattutto per il centro di Torino, sia da ieri, qualcuno l'avrà notato, ma anche oggi, domenica 11 ottobre, Torino sta ospitando la 19esima edizione di Portici di Carta, che è una manifestazione che praticamente trasforma il centro cittadino in una delle librerie a cielo aperto più lunghe del mondo. Pensate che è un progetto della città di Torino, del Salone Internazionale del Libro, che per un weekend porta praticamente 2 chilometri esatti di libri lungo i portici che sono compresi tra Piazza Castello e Porta Nuova. Tanto per avere un'idea dei numeri, sono ben 71 le librerie torinesi, tra le indipendenti di catena, antiquarie e boutique, e poi 56 case editrici, 46 espositori del libro ritrovato, 16 aree tematiche, quindi tutta grande partecipazione da parte degli addetti ai lavori e sicuramente grande interesse anche da parte del pubblico. Bella la lettura e soprattutto anche camminare sotto i portici di Torino, magari scegliendo un libro da leggere.

Proprio poco fa parlavamo di Torino, sulla tangenziale di Torino arriva notizia di un mezzo fermo in avaria all'altezza dell'uscita di Venaria Stadio in direzione della 5 Torino Aosta Monte Bianco. Ma tornando invece sulle autostrade, adesso c'è una novità che interessa la 7, la Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla in direzione Milano, una coda per lavori. Confermato l'incidente che vi dicevo poco fa, tra l'altro abbiamo anche la nota di Autostrade per Italia che spiega che sono 3 le auto coinvolte tra la terza e la prima corsia, tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate in direzione di Milano, dove c'è appunto la coda. Poi abbiamo ancora le code sempre al nord sulla 9, Renate-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, e ci sono ancora i rallentamenti, anche le code sull'autostrada del Sole. In questo caso parliamo del tratto tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Il traffico è rallentato, il motivo è sempre il traffico intenso, e le code a tratti sono invece ancora prima tra Calenzano e il Bivio 1 Variante di Valico in direzione nord verso Bologna. C'è un aggiornamento che adesso ci parla di una coda ancora sulla diramazione Gallarate-Gattico e tra Gallarate Ovest e il bivio diramazione 8 a 26 in direzione sud. La coda è per un incidente, quindi questa è la novità. Nel frattempo non ci sono novità discografiche in questo momento da proporvi, ma ne arriveranno delle altre dopo, perché come sapete Raiso Radio vi propone grandi successi e le novità che sono in classifica. Adesso però c'è una canzone di qualche tempo fa di Malika Yan.

0: In giro per il mondo con Lisa Stansfield, All Around the World. A proposito di mondo, andiamocene nel Nord America, ma proprio al nord, in Canada, perché tra il 2023 e il 2025 nella sola British Columbia del Canada, forse ricorderete, ci sono stati degli incendi boschivi che hanno devastato quasi 5 milioni di ettari di territorio. Le parole dei popoli indigeni, custodi di queste bellissime terre, insieme alle voci degli alberi, delle foreste, ricordano la forza della memoria, l'urgenza di aver cura dell'ambiente, la necessità di ritrovare questa antica connessione nella quale loro erano maestri, tra l'essere umano e la natura fragile e ferita, nel film documentario Custodi della Memoria. Questo è un film documentario dove si parla della natura del tempo e del fuoco, e questo è il titolo, diretto da Francesco Conversano e Nene Grignafini, scusate, una produzione Movie Movie con Rai Cinema in anteprima mondiale, verrà presentato proprio alla Festa del Cinema di Roma. Le foreste hanno una voce, gli alberi parlano, comunicano tra loro e con chi sa ascoltarli. I suoni del film, tra l'altro, sono testimonianza di una presenza vitale, profonda, degli alberi, delle foreste, della natura intera. Il documentario è stato reso possibile grazie alla generosità e anche alla partecipazione proprio di testimoni, membri delle comunità indigene. Gli incontri con le donne e gli uomini di questa comunità hanno riportato praticamente questa dimensione spirituale che vuole ristabilire l'interconnessione che è andata perduta nel tempo tra l'essere umano e la natura in tutte le sue forme. Ci sono due proiezioni, il 23 di ottobre alle 21 al Maxi e il 24 ottobre alle 17 al Cinema Giulio Cesare, sempre di Roma. Saranno presenti ovviamente i registi, che sono Francesco Conversano, Nene Grignafini e Gabriele Genuino di Rai Cinema, e ci saranno anche ospiti i nativi delle First Nation, quindi diciamo gli indiani cosiddetti. Lalu, si chiama così Kathleen Robin Smith con il nome all'americana, mentre ci sarà anche Xva Laktun, e questo è il nome originario di Rick Harry, che è appunto un altro nativo che sarà presente alla proiezione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Foreign Tongues è l'album, questo era Jesus Lover, altro singolo estratto per i Rolling Stones. Nel frattempo un riepilogo delle notizie che abbiamo a proposito della viabilità, anche perché magari qualcuno si è messo in ascolto da poco e vuole sapere giustamente che cosa l'aspetta stando in strada. Allora, dipende dove siete naturalmente, perché il traffico complessivamente è abbastanza tranquillo, però chiaramente ci sono delle particolarità. Per esempio sulla 1 in carreggiata nord verso Bologna, sulla carreggiata sud sulla 1 non c'è assolutamente nessuna segnalazione, mentre in carreggiata nord ci sono code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico, sono code a tratti per traffico intenso, rallentamenti per traffico verso Bologna anche tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Poi ci sono notizie che riguardano la Liguria, per esempio la 10 da Genova Ventimiglia tratto dei Fiori, abbiamo tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova delle code a tratti per lavori di circa 1 chilometro, c'è la 7 anche interessata da una coda tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione nord verso Milano, la coda è di 1 chilometro, e poi abbiamo anche la 8, la Milano-Varese, qui ci sono incidenti, infatti a chilometro 30 viene segnalato un incidente con una coda, questo incidente vede tre vetture coinvolte tra la terza e la prima corsia, tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate, e proprio tra Gallarate Nord e Gallarate appunto in direzione di Milano viene segnalata la coda. Poi c'è un'altra coda proprio sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Ovest e l'innesto con la 8 in direzione sud, e questa sembra essere proprio una ripercussione chiaramente dell'incidente avvenuto sull'autostrada A8. Queste sono al momento le segnalazioni. Adesso musica con Antonello Venditti e la sua Stai con me.

0: cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Rai su Radio.

canzone ambientata da Madonna all'inizio degli anni 80, all'inizio della sua carriera, quando frequentava questo locale che si chiamava Danzateria a New York, un locale storico per l'epoca dove insomma c'erano tantissimi personaggi del jet set, dell'arte contemporanea di quel periodo, insomma gente particolarmente in vista anche nel mondo della musica, che lei aveva iniziato a frequentare. Lì è iniziato proprio il suo debutto. All'epoca si facevano le serate in discoteca e poi a un certo punto le serate finivano. Adesso non è più così perché ci sono gli after cosiddetti, e infatti questa è la versione aggiornata all'attualità, perché Danzateria After Hours si intitola così per prolungare la serata. Ha chiamato in causa Charlie XCX, che praticamente è una grandissima cantante del momento, insomma, quindi canzoni che stanno ai vertici delle classifiche, le classifiche che Madonna conosce benissimo dagli anni 80. Insieme l'hanno presentata in anteprima sul palco degli MTV Music Awards proprio alla fine di settembre, e con una imponente scenografia della quale faceva parte tra l'altro anche Sabrina Carpenter, perché nella prima parte c'era anche l'altra canzone in gara, perché poi Madonna alla fine ha preso 7 premi degli MTV anche con l'altra canzone che era Bring Your Love. Questo era dunque il brano musicale. Nel frattempo nessuna novità sul traffico, e allora spazio ancora alla musica con un'altra novità, questa volta tutta italiana, di Biagio Antonacci, di Safe.

Una canzone fatta proprio per degli amanti, A Song for the Lovers. Questo era il brano di Richard Ashcroft. Nel frattempo arrivano notizie per la 15, la Parma La Spezia. Sappiate che ci sono rallentamenti e code tratti tra Pontremoli fino a 10 km dopo Berceto in direzione di Parma. Sui tratti invece gestiti da Autostrade per l'Italia, intanto un incidente risolto, quello della 8 alla Milano Varese, anche se restano per il momento le code tra Gallarate Nord e Gallarate in direzione di Milano, però mezzi spostati. Poi abbiamo anche sulla diramazione Gallarate Gattico altri 2 km di coda tra Gallarate e l'innesto con la 8, però la situazione dovrebbe piano piano migliorare. Nel frattempo andiamo di nuovo sulla 7, perché adesso oltre Serravalle Scrivia in uscita da Genova con la coda per lavori, c'è anche una coda per lavori di 2 km tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 dei Fiori, finale Ligure Spotorno verso Genova, code a tratti per lavori, mentre sulla 1 la situazione è migliorata perché restano soltanto i rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, terminate quelle code che erano invece presenti tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Rai Radio.

È il momento di tornare adesso a parlare del traffico al sud, in particolare sull'autostrada del Mediterraneo, perché viene adesso segnalato un incidente accaduto 5 km prima dell'area di servizio di Salerno in direzione del raccordo di Reggio Calabria, quindi evidentemente sulla carreggiata che va verso sud, andando proprio verso sud ma passando lo stretto praticamente, arrivando sulla Messina-Catania, sulla A18, si incontrano lì delle code per traffico intenso all'altezza dell'uscita di Taormina, in uscita proprio in direzione di Messina. Nessuna novità per quanto riguarda la Parma-La Spezia, quindi andiamo in tutt'altra zona, sulla 15, dove sono ancora presenti le code a tratti tra Pontremoli e 10,5 km dopo Berceto in direzione Parma. Invece se tratta di autostrade per l'Italia, dobbiamo aggiungere intanto tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna dei rallentamenti per traffico intenso che si sono riformati in un tratto dove prima c'erano code, poi la situazione era tornata regolare, adesso di nuovo rallentamenti in carreggiata nord, e poi ancora tra il B1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna altri rallentamenti per traffico intenso. Ma attenzione invece sulla Firenze Pisa Livorno, la Fipili, perché c'è un veicolo contromano in direzione di Firenze tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno, quindi attenzione davvero, veicolo che viaggia nella direzione sbagliata. Siamo sulla carreggiata est verso Firenze, veicolo contromano tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno.

Fragile Thing, Cure, questo è il brano che abbiamo ascoltato adesso alle 15:58 minuti, quando dobbiamo riparlare nuovamente di questo veicolo contromano che c'è sulla Firenze Pisa Livorno, quindi ancora presente tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Arest in direzione di Livorno. Ripeto, veicolo contromano, quindi accostate a destra se potete, quindi massima attenzione. Nel frattempo si è risolto l'incidente della 8 tra Gallarate Nord e Gallarate, però restano delle code per lavori sulla 8 tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano, sulla quale diramazione poi abbiamo anche 2 chilometri di coda tra Gallarate Ovest e l'innesto con la 8 in direzione di Varese. Per quanto riguarda invece la 1, di nuovo adesso code tratti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna, traffico intenso, e ancora più avanti a partire dal bivio della 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna altri rallentamenti per traffico intenso.

E questa era Mick Jagger, la canzone appunto dei Maroon 5 insieme a Christina Aguilera, erano loro a cantarla. Allora torniamo adesso sulla 7, la Milano-Genova, perché abbiamo anche delle code in uscita da Genova per lavori a Serravalle Scrivia, e viene anche segnalato da poco un incidente, questa volta sulla A4, la Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento questi sono dunque gli aggiornamenti, e adesso però c'è anche una novità, perché arriva l'ultimo singolo di Marco Mengoni.

però ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

0: Si intitola Giornate perse, l'ultima canzone di Marco Mengoni. Nel frattempo il veicolo che era contromano sulla Firenze-Pisa-Livorno è stato intercettato, quindi non è più segnalato sul tratto tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Este verso Livorno. E adesso occupiamoci invece della situazione del traffico a Roma.
1: Roma, servizi per la mobilità, per Rise Radio, traffico e viabilità.
0: E quest'oggi ci informa Isidoro Pitera, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, al momento si rileva traffico scorrevole per gran parte dell'area cittadina. Eccezioni si riscontrano sul Lungotevere Tordinona, su alcuni tratti di via Nomentana, in via del Tritone, via Marsala, sul tratto iniziale di via Casilina in zona San Giovanni e in via L'America in zona Eur. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità per ora è tutto, Isidoro Piterà.
1: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.

Ciniccio Caposella, che cos'è l'amore? Allora andiamo di nuovo sulla Milano-Brescia, dicevo dell'incidente che era stato segnalato poco fa e quindi sappiamo dalla nota che è coinvolta un'auto, ma c'è anche una moto coinvolta in questo incidente in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Al chilometro 128-800 si è già formata una coda e questo è intanto l'aggiornamento. Poi andiamo anche sulla 1 perché ci sono novità anche lì. Prima di tutto Reggio Emilia sull'autostrada del Sole in uscita per entrambe le provenienze, abbiamo una coda per la viabilità esterna che non riceve. Confermo invece le code che sono in direzione di Bologna a partire da Calenzano fino alla variante di Valico, carreggiata nord, code a tratti, traffico intenso, e poi rallentamenti tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, quindi qui siamo praticamente anche con traffico intenso. Sulla 14 invece è un cantiere che sta provocando adesso un rallentamento nel tratto in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi appunto e Pescara Nord in direzione di Pescara.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: Supertramp con Goodbye Strangers, l'album era Breakfast in America, milioni e milioni di copie vendute, anche in Italia andò fortissimo, arrivò in testa alla classifica degli album più venduti, degli LP più venduti all'epoca. Intanto siamo alle 16:30, quasi 30 minuti, andiamo dunque nuovamente in strada perché c'è un nuovo incidente, questa volta sulla 1 tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma. Per il momento è un invito alla prudenza, la notizia è arrivata da poco e non ci sono adesso ancora né code né rallentamenti, speriamo che non se ne formino, però per il momento l'invito alla prudenza c'è. Tra l'altro sulla 1 ricordo che ci sono comunque nell'altra carreggiata in direzione Bologna le code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico e poi ancora verso Bologna tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, altri rallentamenti dovuti al traffico. Per quanto riguarda invece la 14 ci sono aggiornamenti sia nel tratto di Rosetto degli Abruzzi Pescara Nord dove c'era un rallentamento, adesso è diventato un chilometro di coda in direzione di Pescara, mentre nell'altra carreggiata si sono adesso formati i rallentamenti della Grottammare Pedaso in direzione di Ancona. Sulle notizie al nord non ci sono invece aggiornamenti, quindi riconfermo questo incidente della Milano-Brescia dove è coinvolta un'auto. Sono coinvolte un'auto e una moto in questo incidente al chilometro 128-800 con una coda proprio in direzione di Brescia. Non vedo altri aggiornamenti dell'ultimo secondo, per cui spazio a Sfera e basta, lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

lato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Il ritmo latino di Agua con Shakira e Maluma. Intanto parliamo di Venezia, dove praticamente c'è stato un vaporetto, il vaporetto rosa in testa, ma ci sono state anche decine di imbarcazioni al seguito, e quindi il Canal Grande di Venezia attraversato dal corteo rosa dedicato proprio alla salute delle donne. Infatti Venezia questa mattina ha dato voce al messaggio dell'Ottobre Rosa, una sfilata dalla stazione Santa Lucia fino a San Marco che ha coinvolto le donne in rosa, le società remiere cittadine e i gondolieri. Un appuntamento consolidato che serve a sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e testimoniare quindi la vicinanza a chi sta affrontando la malattia. Questa iniziativa è stata promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con l'ILT Ali Laguna, rientra nel programma dell'Ottobre Rosa per tutto il mese. Il vaporetto rosa continuerà a solcare le acque della città portando avanti la campagna di sensibilizzazione dedicata alla salute femminile.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Rai Isoradio.

Bambole di Pezza con Settembre. Nel frattempo si sono formate anche delle code per curiosi a proposito dell'incidente che ho ricordato prima, quello della Milano-Brescia, dove sono coinvolte un'auto e una moto tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, quindi c'è sempre la coda in questa direzione, mentre verso Torino adesso si è formata la coda appunto per Via dei Curiosi. Abbiamo poi altre code per lavori, questa volta sulla 7 ce ne sono tre di notizie che riguardano questa autostrada: a Serravalle Scrivia in uscita da Genova coda per lavori, coda verso Milano sempre per lavori tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone, e un'altra coda anche tra Genova Bolzanete e Busalla sempre in direzione di Milano, coda di 2 chilometri ancora una volta per lavori. Altre code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico, e proprio in direzione di Milano e proprio verso sud abbiamo anche tra Gallarate Ovest e la 8 Milano Varese delle code per lavori. Per quanto riguarda invece ancora la Lombardia, ci sono code per un veicolo in avaria sulla 9 tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione sud verso Lainate, code anche verso la Svizzera in dogana tra Como Centro e Chiasso. Nessuna novità per quanto riguarda l'autostrada del Sole, anche se adesso abbiamo adesso abbiamo un veicolo fermo, che è una notizia appena arrivata in questo momento, quindi c'è effettivamente una novità tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, un'auto sulla corsia d'emergenza all'interno di una galleria, quindi siamo al chilometro 297 700. Sull'incidente di Valdarno Arezzo nessuna novità, quindi confermato in direzione Roma ma senza code. Sulla diramazione di Roma Nord invece adesso c'è un incidente in direzione del raccordo anulare tra Sette Bagni e il bivio con il raccordo. A Roma poi abbiamo anche le code sul tratto urbano della 24 da Portonaccio fino alla tangenziale est, coda per la viabilità esterna che non riceve. Un'altra novità appena arrivata riguarda la 12 da Iva Marina Sestri Levante verso Genova, coda per lavori.

Stone, un inedito di Prince. Questa è la sella alle 16:55 minuti. Ancora aggiornamenti, il traffico si va intensificando. Adesso siamo nella serata della domenica che sta iniziando, per cui c'è il rientro anche dal weekend per tanti versi. Per cui abbiamo intanto sulla Brescia-Padova 5 km di coda per un incidente. L'incidente viene segnalato tra Desenzano e l'interconnessione con la A21 in direzione di Milano. E questa intanto la prima notizia aggiornata. Poi abbiamo anche sempre un incidente sulla Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia. Questo già lo sapevamo e quindi ve lo confermo, è quello con la moto coinvolta insieme ad una vettura, con le code che sono ancora presenti in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Cormano appunto e verso Torino. Poi ci sono anche le code per curiosi nell'altra carreggiata. Sulla notizia ancora della 26, la Genova-Gravellona-Toce, dobbiamo andare adesso perché c'è una segnalazione di un incidente avvenuto da poco. Siamo all'altezza del chilometro 178 tra

merito a eventuali code o rallentamenti. In Liguria ci sono ancora le code tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova, code a tratti per lavori di 1 chilometro, e anche sulla 12 tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova, coda per lavori. Poi sulla 7 la Milano-Genova, code anche tra Roncoscrive ed Isola del Cantone verso Milano per lavori, altri 2 chilometri per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla, sempre in direzione di Milano. Sulla 1 andiamo a aggiornare la situazione, perché allora c'è sempre l'incidente della diramazione di Roma Nord, quindi adesso abbiamo però anche 2 chilometri di coda, l'incidente tra Sette Bagni e il raccordo, 2 le auto coinvolte, quindi adesso, come dicevo, 2 chilometri di coda in direzione di Roma. Anche verso Roma, ma dalla parte opposta, quindi dalla diramazione di Roma Sud, c'è una coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Abbiamo poi anche ancora in A1 le code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Faenza Imola sulla 14, altra novità, code a tratti verso nord tra Faenza ed Imola, quindi verso Bologna. Grazie a Eddie Cotta e grazie a Patrizio Gotti per la parte tecnica, ad Angelo Torchetti per adesso è tutto, tra poco Roberto Fragomeno con voi, e quindi ancora buon viaggio anche il GR1. Buona domenica ancora.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, il Papa durante l'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone. L'operazione è forse già martedì al Policlinico Gemelli di Roma. Sentiamo le parole di Leone XIV.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Il capo dello Stato Mattarella fa sapere al pontefice che il popolo italiano gli è vicino. Vicinanza ha espresso Giorgia Meloni. La serenità con cui ne ha parlato all'Angelus ci rincuora, scrive la Premier a nome dell'intero governo. Auguri di pronta guarigione al Papa da tutto il mondo. Trump annuncia una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. In diretta ci riferisce Marco Barbonaglio.
3: Donald Trump irrompe ancora una volta sparigliando le carte con un messaggio del tutto inatteso sul suo social Truth. È stata raggiunta una tregua energetica con effetto immediato tra Russia e Ucraina. Le due parti si sono già accordate, non infrangetela. Stupefatto, Zelensky, che in una conversazione con Barak Ravid di Axios dichiara: non sapevo nulla della tregua, è una novità per me, diteci quando inizierà e l'accetteremo. Il post di Trump arriva dopo ore di fortissima tensione con Zelensky, che oggi in un'intervista alla ABC si era detto disponibile a indire elezioni se Putin avesse accettato una tregua di 60 giorni che consentisse di organizzarle. Spetta al nostro popolo scegliere il presidente, aveva aggiunto Zelensky, che per la verità già in altre occasioni aveva ventilato la possibilità di andare al voto durante un cessate il fuoco. Questa volta però, dopo le durissime parole pronunciate ieri da Trump, è ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, uno che sia capace di raggiungere un accordo. Parole pronunciate dopo che il tycoon aveva intimato più volte a Zelensky di smettere di colpire le raffinerie russe e lo aveva ribadito ancora ieri dopo l'accordo sul diesel di Mosca raggiunto, secondo indiscrezioni, proprio perché il presidente ucraino continuava a bersagliare le raffinerie di Mosca. Oggi Zelensky aveva risposto laconico anche a questo, dicendo, scrivendo su X: smetteremo quando lo farà anche la Russia.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh all'indomani del raid attribuito agli Houthi, che ha provocato almeno 12 morti e 300 feriti. Colpito uno dei terminal dove è scoppiato un incendio, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Intercettato anche un missile vicino allo scalo. In precedenza le forze governative yemenite hanno confermato di avere bombardato diverse postazioni dei ribelli filo-iraniani. Attaccato anche l'aeroporto di Sana'a, controllato dagli Houthi. Sala 139, il numero delle vittime del naufragio al largo di Djibouti, avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, ma reso noto dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU soltanto oggi. Tra loro anche 15 bambini. Si cercano ancora 84 persone disperse in mare. Secondo quanto riportato dai sopravvissuti, tutti etiopi, l'imbarcazione diretta nello Yemen si sarebbe capovolta con a bordo 305 persone. Giornata nazionale delle vittime del lavoro. Da gennaio ad agosto aumentano i morti, 700, le denunce di incidenti e di malattie professionali. Dati ricordati a Lungarone, luogo del disastro del Vajont, durante le celebrazioni ufficiali dell'Associazione Nazionale Mutilati sul Lavoro. Il presidente Amedeo Bozzer chiede di combattere precarietà e irregolarità rafforzando i controlli e creando una procura nazionale apposita. Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, già prevista da un disegno di legge. Ascoltiamolo.
4: Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni. Ora i numeri sono tutti in crescita.
1: A Bruxelles la manifestazione organizzata da Coalizione Clima Belgio, una rete di associazioni, sindacati e agricoltori, in vista della riunione dei ministri europei dell'ambiente prevista domani. I dimostranti chiedono che Bruxelles non abbassi la guardia sulle politiche climatiche. Ascoltiamo Chiara Martinelli, direttrice Climate Action Europe.
0: Vogliamo fare in modo che l'agenda climatica ritorni come priorità nell'agenda politica dei paesi europei, che si interrompa quell'ondata di deregolamentazione ambientale, climatica e energetica, che vengano messe in atto delle misure affinché chi inquina paghi.
1: Adesso c'è il meteo, poi domenica sport.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
7: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

0: L'inconfondibile voce di Sting, i Police, Can't Stand Losing You, 17:12 minuti. Ben trovati, buon pomeriggio da Simone Mercurio e ben trovati Giovanni Leporale, che lo ritrovo anche oggi. Ciao Giovanni, buon pomeriggio anche a te. Insomma, il weekend è qui. Cosa c'è di meglio che passare il weekend a sentire, a passare musica, a proporre musica, a chiacchierare con i nostri ascoltatori, a dare notizie? Prima di tutto però vi diamo le coordinate, così ce le date anche voi le notizie, perché la radio la facciamo reciprocamente. Quindi 348 103 10 10, 348 103 10 10, scriveteci, raccontateci dove siete in questa domenica 11 ottobre, da dove state tornando, verso dove state andando, se siete a casa invece sul divano in panciolle fatecelo sapere anche in questo caso. Allora andiamo alle notizie più importanti in questo momento su strada. Sulla 1 c'è un incidente tra la 1 a 58 e Milano Sud in direzione nord verso Milano al chilometro 9, veicolo fermo ancora sulla 1 tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano, siamo in direzione sud verso Firenze, camion fermo in galleria. Ancora la situazione più critica della A1, se si può dire così, è un chilometro soltanto la coda, è tra Incisa Regello e Firenze Imprunette in direzione nord verso Bologna, qui ci sono code per lavori. Code invece per traffico congestionato tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e Napoli Nord in direzione nord verso Roma, anche qui comunque abbastanza contenute, un chilometro. Poi la coda più significativa è quella sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e il Bivio, diramazione A826 A8 Milano Varese in direzione sud verso l'autostrada Milano Varese, quindi 3 km qui per lavori, 2 km sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano.
1: Come

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Isoradio.

0: Già, canzone bellissima, insomma, il Vasco Rossi ha sempre avuto la particolarità di sintetizzare nei titoli e nei ritornelli quella che è una sensazione comune. Il dottor Vasco Rossi, neo laureato come honoris causa proprio qualche giorno fa a Salerno. 17:25, ci colleghiamo adesso in diretta su Rai Su Radio con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo questo collegamento con la 8 Milano-Varese per segnalare incolonnamenti per lavori tra Gallarate Nord e il bivio per la diramazione di Gallarate Gattico, perché in viaggio in direzione sud verso Milano, con ripercussioni di 3 km sulla stessa diramazione Gallarate Gattico a partire da Besnate, perché in viaggio verso la 8 Milano-Varese. Questo tratto si percorre in circa 15 minuti. Ci spostiamo sulla stessa Serravalle Genova, dove sempre per lavori segnaliamo incolonnamenti di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, e ancora verso Milano 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone. Entrambi i tratti si percorrono in circa 20 minuti. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. E ancora per lavori segnaliamo incolonnamenti sulla 14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Pescara, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, in direzione opposta tra Pescara Nord e Pineto 1 km e 2 km tra Grottammare e Pedaso. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. I tratti si percorrono in circa 15 minuti. Invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo su questa autostrada, sempre in direzione Bologna, per segnalare coda a tratti con il traffico intenso tra Faenza e Imola, con tempi stimati in circa 15 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, anche qui il traffico è sostenuto perché in viaggio verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, in direzione opposta sempre nel tratto Viale Certosa e Sesto San Giovanni, i tratti si percorrono in circa 15 minuti. E chiudo con la diramazione di Roma Sud, dove per un incidente tra due auto sono 2 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Iso Radio. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.

Eccola qui Elisa con l'arte giapponese che sa mettere insieme i pezzi di qualcosa di rotto, no? Un vaso rotto, un monumento rotto, perché no? E poi metterlo insieme con un collante dorato che lo rende migliore dell'originale. Insomma, questa metafora che può valere anche in certi casi anche per i rapporti umani, sentimentali, di amicizia, familiari e via dicendo. 17.35 Rai Iso Radio, ben trovati in diretta. Allora, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, dove la situazione più critica è quella della A50, la tangenziale ovest di Milano, anzi no, successivamente della 4, ma intanto andiamo sulla 50 tra la statale 412 della Valtidone e l'allacciamento con la 1 verso Bologna e tra Lorenteggio e Settimo Milanese, ci sono delle code verso la A8. Parlavamo di situazione più critica, è quella della 4, a Brescia-Padova, qui ci sono 7 km di coda per un incidente tra Desenzano e l'interconnessione con la 21. Siamo in direzione del capoluogo lombardo. Torniamo sulle tangenziali milanesi per la 52, la tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro, anche qui rallentamenti verso la tangenziale est. Sulla A51, la tangenziale est appunto di Milano, code in uscita a Carugate in direzione di Lecco. In Sicilia infine, sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, segnaliamo traffico rallentato in entrambe le direzioni per una frana tra il valico di Portella Pertusa e la zona di Ponte Valdina. Sulla tangenziale di Catania, code a tratti tra San Giovanni Galermo e San Giovanni in direzione della statale 114. Mi raccomando, stanno arrivando già messaggi 348 103 1010. Raccontateci la vostra domenica. New York City.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

diretta su Raiso Radio. Allora, c'è un incidente sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce. Siamo tra Meina e Capugnino in direzione nord verso Gravellona Toce, che aveva per qualche secondo creato sui nostri sistemi il traffico bloccato. Fortunatamente non è bloccato, dunque non c'è questa notizia, ma c'è una coda al momento di 1 chilometro. 3 auto in corsia di sorpasso all'interno di una galleria hanno creato un incidente, quindi una stasi e 1 chilometro al momento di coda, con tendenza in aumento. Al momento quindi soltanto coda. Ancora sulla A1 un altro incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord verso Bologna. 1 chilometro anche nella diramazione Roma Sud, tra Torrenova e il bivio con Roma Sud e Grande Raccordo Anulare in direzione nord verso il Gra. Qui c'è una viabilità esterna che non riceve. 2 chilometri coda per traffico congestionato tra Villa Literno Pomigliano e Napoli Nord in direzione nord verso Bologna. Però al momento, insomma, la situazione più critica di chilometri di code è quella sulla diramazione Gallarate Gattico per lavori tra Besnate e il bivio, diramazione A8 A26 verso sud, mentre sulla diramazione Roma Nord arriva un incidente tra Sette Bagni e il bivio con la diramazione Roma Nord Grande Raccordo Anulare, che sta creando al momento una coda di 2 chilometri. Sono coinvolte 2 auto in questo incidente. Dito nella piaga adesso.

Bambino, baby steps, quando si gattona. Olivia Dean, 17:55 su Reso Radio, tra un po' arriverà alla top 20 del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli, ma intanto torniamo su strada, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, dove si riducono da 7 a 6 km le code per traffico intenso tra Desenzano e l'interconnessione con la 21 in direzione Milano. Siamo sulla 4 Brescia-Padova, dunque 6 km di coda. Sempre molto trafficate in queste ore le tangenziali milanesi. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, traffico rallentato in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata prima di Borgo di Terzo. In Sicilia, infine, code a tratti sulla tangenziale di Catania tra San Giovanni Galermo e San Giorgio verso la statale 114. Tornando sui tratti

sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce in seguito a un incidente nello stesso tratto in direzione nord verso la stessa Gravellona Toce, tre auto in corsia di sorpasso all'interno di una galleria. Adesso musica e subito dopo, come promesso, la Top 20 Radio Corriere TV.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Eccoci prontissimi con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Voglio ricordarvi che sarà online ogni lunedì alle ore 12 Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. La classifica, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Pronti a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1? Ieri ci siamo lasciati con Peggy Gou, Who Man, in posizione numero 11. Ripartiamo dalla numero 10, dove incontriamo un singolo fantastico, My Body Is Not Ready, Somebody.

0: Serenamente Giulia e Brescia per chiudere la nostra classifica, la top 20 della settimana, la vostra classifica, la classifica della Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Mi fermo qui, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie alla redazione della Radio Corriere TV, grazie agli amici di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Winter Sweet Symphony con i Verve, capitanati da Richard Grashcroft, che insomma adesso è solista, no? Da qualche anno ormai non ha più con i Verve, ma è fortissimo. L'ho visto quest'estate, una di quelle serate che non ti aspetti. Io non sono certamente un fan dei Verve, ma mi è capitato di vederlo al Lido di Camaiore, ma un concerto bellissimo. Il cantante dei Verve da solo, chitarra, voce, una presenza scenica che insomma non si spiega bene finché non lo vedi dal vivo. Se capita dalle vostre parti, andatelo ad ascoltare, a vedere dal vivo. A un certo punto, tra l'altro, quest'estate, appunto, eravamo alla prima estate, bellissimo festival vicino Viareggio sul lungomare, e a un certo punto esce sul palco con la maglia azzurra dell'Italia, gran ruffiano che non è altro Richard Ashcroft. In quei giorni, tra l'altro, c'erano i mondiali già in corso. Un gesto semplice, ruffiano, diciamo così. Si è accattivato subito l'affetto degli astanti. Allora torniamo su strada, perché ci sono alcune novità. Arrivano dalla 1, dove c'è un nuovo incidente proprio in questo momento, bivio a 1 variante Rivalico Sasso Marconi, direzione nord verso Bologna. E poi incidente ancora tra l'allacciamento a 1 a 58 e Milano Sud, in direzione nord verso Milano, coinvolta un'auto e una moto. Altre notizie arrivano dal tratto urbano della 24, dove c'è traffico intenso tra la fine della Complanare e via Fiorentini in direzione ovest verso la tangenziale. Proprio in questo momento arriva un altro incidente sulla diramazione Roma Nord, al chilometro 21 tra Sette Bagni e il bivio tra Roma Nord e Grande Raccordo Anulare, coinvolte due auto in direzione sud verso il Gra. Altro incidente tra l'allacciamento 1-58, l'abbiamo detto, direzione nord verso Milano, chilometro 9 di un'oretta fa, questo coinvolto un'auto ed una moto in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Ma quanto è piccolo.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Top Gun.
4: Tutti quanti puntano al massimo.
5: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Radio.

0: Lo so, vi vedo che con la testa vi state muovendo con Jugel e Ultran Te Moving to the Sun. Mentre siete in strada, state guidando, la testa si muove, e allora aprite bene le orecchie perché ci colleghiamo adesso, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Ancora buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 1 Milano-Napoli per chi in viaggio in direzione nord verso Roma, per segnalare 3 km di coda per il traffico congestionato tra il vivo per Villa Literno Pomigliano e Napoli Nord. E sempre in direzione nord per un'auto in avaria al chilometro 315, sono 3 i chilometri di coda tra Incisa e Firenze Sud, il tratto si percorre in circa 30 minuti. E sempre verso nord, verso Bologna, 1 chilometro di coda per un incidente tra due auto in terza corsia in galleria al chilometro 210, siamo tra il vivo per la direttissima e Sasso Marconi, tempi di percorrenza di 20 minuti circa. Confermati 2 chilometri di coda per un incidente tra due auto sulla diramazione di Roma Nord in direzione del Grande Raccordo Anulare, l'incidente si è verificato al chilometro 21, le code partono a partire da Castelnuovo di Porto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove sono 3 km di coda per chi in viaggio in direzione nord verso Ancona per lavori di ammodernamento, siamo tra Grottammare e Petaso, e sempre in direzione nord 1 km viene segnalato anche tra Pescara Nord e Pineto, e in direzione opposta 1 km di coda tra Roseto e Pescara Nord. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, i tratti si percorrono in circa 20 minuti. E sempre la la causa degli incolonnamenti di 1 chilometro sulla 16 Napoli-Canosa, perché in viaggio verso Napoli siamo tra Avellino Ovest e Baiano, il traffico scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 25 minuti. I lavori ci portano anche sulla 8 Milano-Varese in direzione nord verso Gallarate, verso Varese, dove ci sono incolonnamenti tra Gallarate Nord e la diramazione di Gallarate Gattico, sono lavori alle barriere di sicurezza, il traffico scorre su due corsie con ripercussioni di 3 km sulla diramazione di Gallarate Gattico verso la 8 a partire da Besnate. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia?

0: 31 minuti dopo le 18 ci colleghiamo adesso con il meteo e con il maresciallo Giovanni Ambrosiano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi studio e a quanti sono in ascolto su Iso Radio. Al momento segnaliamo una certa instabilità sul basso Adriatico, dove sono in atto locali rovesci in attenuazione nelle prossime ore. La situazione meteorologica si mantiene invece generalmente tranquilla e asciutta sulle restanti regioni, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e senza fenomeni da segnalare. Nella notte si manifesteranno ancora rovesci locali temporali tra Liguria di Levante e Alta Toscana e sul settore adriatico ai confini tra Veneto ed Emilia-Romagna. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

1987, questa canzone di quell'epoca lì, quando Aretha Franklin voleva fare questa canzone scritta dal produttore Clive Davis, e lei a un certo punto disse: e se la facessi con George Michael? George Michael, pensate, all'epoca aveva appena lasciato i Wham, non aveva ancora inciso il suo grande successo da solista Faith, era giovane, nervoso, consapevole in quel caso di stare accanto alla regina del soul. Dopo questa canzone, grandissimo successo per lo stesso George Michael, che anticipò il suo successo da solista, e questa canzone insieme a Aretha Franklin li portò a vincere il Grammy proprio nel 1987. Bentrovati, 18:36 su Rai Isoradio. Allora, abbiamo sentito adesso i ragazzi di Autostrade con le ultime novità, e c'è un articolo invece di cui volevo parlarvi, perché se c'è una cosa che noi gente di radio conosciamo bene sono le cuffie. Le teniamo in testa per ore, tutti i giorni, ma l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità riguarda un po' tutti, soprattutto i più giovani, ovvero si chiama ipoacusia, ossia la perdita dell'udito, che non è più un problema da anziani, e uso le virgolette, ma parte fin dall'adolescenza a causa di questo ascolto prolungato a volume troppo alto. Giovanni, abbassami le cuffie, per favore. No, ovviamente parliamo di cuffie, io sparo sempre e fischia tutto ogni volta che parlo al microfono, quindi dovrei regolare io per primo queste regole che sto dicendo, insomma valgono per tutti. Allora, siccome non la musica vogliamo continuare ad ascoltarla a lungo, vediamo quali sono le 5 regole d'oro secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo l'uso delle cuffie. 1. Usa i tappi quando vai ai concerti o in ambienti molto rumorosi, meglio ancora se con filtro acustico. Io dico boh. 2. Regola il volume di cuffie auricolari entro il 60% della capacità massima. 3. Fai pause regolari durante l'ascolto senza prolungarlo troppo a volume alto. 4. Fai attenzione ai segnali spia, se senti fischi nelle orecchie, acufene, orecchie ovattate dopo un concerto o dopo un ascolto prolungato e fai fatica a seguire le conversazioni, non sottovalutare la cosa, subito Torino. E poi 5. Ultima regola dell'OMS riguardo l'uso prolungato delle cuffie: fai controlli periodici dal medico se sei spesso esposto al rumore, e attenzione anche ad alcuni farmaci, quindi occhio. Allora, domani prenotazione subito, visita all'otorino. Non c'ho questi sintomi, però è sempre bene controllare. La prevenzione è la cosa più importante. Dunque, se voi siete tra quelli che fa ascolto prolungato della cuffia, provvedete. Diteci la vostra, 348 103 1010.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
4: Ristora.
3: Capsule per ogni ora.
5: Rai su Radio.

0: Hug yourself, ovvero abbracciati, abbracciamoci, comrade. L'importanza dell'abbraccio, anche di se stessi. Avete mai provato ad abbracciarvi da soli? Guarda, il primo amante è il proprio essere, dicono così i vecchi saggi. 18:45 su Reso Radio. A proposito del discorso dei consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo l'uso delle cuffie, di abbassare i volumi eccetera, insomma, soprattutto sulla prima regola delle 5 dell'OMS, ovvero quello di portare i tappi ai concerti, arrivano un po' di messaggi che sono veramente, insomma, basiti quantomeno di questa cosa. Andare ai concerti, dipende a che concerto vai, ma qualsiasi concerto con le cuffie, a meno che non sei proprio davanti alla cassa. A me è capitato soltanto una volta con i Marlene Kunz, stavo lì davanti e c'era forse un'amplificazione non perfetta, ogni giro di basso, ogni colpo di basso e di batteria lo sentivo proprio nello stomaco, e lì era un po' fastidioso, non era voluto credo, perché insomma era distorcente. Allora andiamo sulla A4 Brescia-Padova, le code sono decisamente diminuite tra Sirmione e Brescia, non sono più neanche quantificate, erano 6 fino a una mezz'ora fa, adesso non quantificate, quindi immaginiamo sotto al chilometro in direzione di Milano. Tangenziali milanesi sempre ricche di code, ma fortunatamente solo a tratti, sulla 50 tra la 7 e la 1 in direzione Bologna, sulla 51 con l'allacciamento con la 1 e lo svincolo Cammon-Lue verso Lecco, poi sulla 7 traffico intenso, in questo caso la Milano-Genova con la tangenziale ovest in direzione di Genova. In Sicilia sulla 18 Messina-Catania tra Acireale e la barriera di Catania verso il capoluogo, verso Palermo, e sulla tangenziale di Catania tra San Giovanni Galermo e San Giorgio verso la statale 114. Infine sull'autostrada del Mediterraneo tra Mileto e Gioia Tauro, quindi siamo in Calabria, e cioè ci sono rallentamenti verso Reggio Calabria. E a proposito di viaggi, di strada, questa è una canzone che più da Isoradio non può essere. È perfetta. Viaggi e miraggi, De Gregori.
1: Un miraggio, c'è sempre un miraggio da considerare. Come

0: senso.
1: Eh sì, è proprio così.
0: Ciao a tutti, buona domenica.
1: Ciao Raffa, grazie. Beh sì, effettivamente con quello che costano i concerti per Oasis, sentivo che sono arrivati anche a 250 euro a biglietto adesso con il secondary ticketing. Non comprate biglietti su secondary ticket, solo prevendite e vendite originali, e lì i prezzi sono un poco più contenuti, insomma anche la metà. E poi a ridosso del concerto vedrete che qualche biglietto su fan sale, che sono le prevendite quelle ufficiali di Ticket One eccetera, qualche biglietto uscirà se proprio lo desiderate. Allora, sulla 5 Torino-Courmayeur, code a tratti per 2 km tra Ver e il tratto successivo a Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Rallentamenti anche sulla 7 Milano-Genova all'allacciamento con la tangenziale ovest verso Genova, e sulla 50 tra la 7 e la A1 verso Bologna. In Sicilia, diramazione settentrionale sicura, c'è una frana che provoca rallentamenti in entrambe le direzioni prima di Spartà. Segnalati anche alberi sulla carreggiata dopo Spartà verso Messina. Musica e subito dopo arrivano i titoli del TG1.

0: L'annuncio del Papa al termine dell'Angelus: ho un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni. Mattarella, affettuoso pensiero mio e degli italiani. Meloni, vicinanza di tutto il governo. Trump, Russia e Ucraina hanno accettato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche. Stupore di Zelensky: non sapevo del cessate il fuoco, diteci quando inizia. Raid degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 300 feriti, un'esplosione anche nel centro della città, i ribelli, attacco saudita contro lo scalo di Sana'a. Tensioni sul patto USA-Mosca, Forza Italia, mossa disastrosa, Lega, sveglia per Bruxelles, 5 Stelle, iniziativa irresponsabile, il PD no a spese extra su difesa, investire sulla sanità. A Castellammare di Stabia, 33enne incinta al settimo mese, muore insieme al figlio, era stata dimessa dopo un malore, poi il ricovero e la morte, aperta un'inchiesta. Maltempo, si contano i danni in Calabria, il paese di Melito Portosalvo devastato dal nubifragio, a Napoli famiglie evacuate, smottamenti nel Cilento, in Sicilia Lipari paura dopo i fiumi di fango che hanno invaso le strade. Buonasera dal TG3.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

Entriamo in punta di piedi, perché parlare sopra la chitarra di Mark Knopfler potrebbe essere considerato un oltraggio. La versione originale di questa canzone, Tunnel of Love, pensate, durava 8 minuti e 11 secondi. Questa invece è la versione, quella radio edit, come si dice, insomma, 7 minuti e mezzo. Più o meno siamo lì, no? Pensate che c'è una fiera di paese dietro questa canzone, si chiama Spanish City ed era un luna park a Watley Bay nel nord dell'Inghilterra, 10 miglia da Newcastle, dove cresceva il piccolo Mark Knopfler. Lui stesso ha detto che fu il primo posto dove sentì il rock and roll suonato in una maniera decente. Da quel ricordo d'infanzia è nata questa Tunnel of Love e c'è l'inizio di l'intro del Carousel Waltz, il valzer del carosello di Roger Armstein, il classico del 1945 che suonava sulle giostre dei tunnel dell'amore proprio all'epoca, in questa Spanish City, questo Luna Park anglosassone. Knopfler la citò di proposito per ricreare quell'atmosfera. Grandissimo pezzo. Quale radio vi manda alle 7:10 di sera 7 minuti e oltre di un grande classico come Tunnel of Love the Dire Straits? Nessuna, solo su radio 348 103 1010. Eddie Cotta, lo vedo basito. Sì, ti è piaciuta questa canzone? Eri giovane quando ero giovane. Allora, 348 103 1010, tanti messaggi riguardo l'uso delle cuffie. Tra un po' ne leggeremo ancora qualcuno. Il volume alto, che insomma è condannato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dato le sue regole, tra cui andare ai concerti con i tappi. Cosa ci vai a fare al concerto con i tappi? Ancora non si sa, visto quanto costano i concerti, ma tant'è, giustamente queste sono le regole sanitarie, per così dire. Abbasseremo le cuffie noi speaker, noi radiofonici, quando siamo in diretta, così fischiamo tutto un po' meno, no Eddie? Allora, sulla 10 Genova 20 miglia ci sono un chilometro in questo momento di code tra Pietra Ligure e Spotorno, code a tratti per lavori in direzione est verso Genova, vari tratti con un chilometro per traffico congestionato, un chilometro ovviamente di coda, come sulla 1, Noda 1, Villa Literno Pomigliano, Napoli Nord, direzione nord verso la capitale, anche qui un chilometro per veicolo fermo tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Val Vibrata, sulla A14 in direzione nord verso la Ancona, 3 chilometri la situazione più critica per quanto riguarda le code tra Grottammare e Pedasso, si tratta di code però per lavori in direzione nord verso Ancona, appunto sulla A14, 3 chilometri anche sulla diramazione Gallarate-Gattico, siamo tra Besnate e il Bio, tra A8 e A26 in direzione sud verso l'autostrada Milano-Varese. Poi sulla 14 ancora tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord segnaliamo in direzione sud verso Pescara anche qui delle code a tratti. Segnaliamo inoltre sulla 4 Torino-Milano code a tratti tra Biandrate, Vico Lungo e la zona di Novara Ovest verso il capoluogo lombardo. Nello stesso tratto sono previsti lavori per la distribuzione dell'alimentazione elettrica e la realizzazione di un anello in fibra ottica in entrambe le direzioni fino al 18 ottobre e da qui insomma riduzioni di carreggiate. Quindi poi sulla 4 Brescia-Padova code a tratti tra Sirmione e Brescia Est verso Milano.

più programmate su Rai Tua Radio.

0: Avete mosso la testa anche voi con Madonna, avete alzato il volume e attenzione, attenzione, perché come abbiamo detto prima sono le 5 regole d'oro dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che dicono: 1. Proteggi l'udito, usa tappi con filtro acustico ai concerti e nei luoghi rumorosi. 2. Regola volume, non superare mai il 60% della capacità massima. 3. Fai pause frequenti durante l'ascolto. 4. Attenzione ai segnali, dunque acufeni, fischi, orecchie ovattate sono un campanello d'allarme. 5. Fai prevenzione. Queste ultime 4 regole sono importantissime, quindi programma controlli periodici dall'otorino. La cosa, insomma, che ha fatto suscitare tanti messaggi che ci stanno arrivando è riguardo la prima, ovvero usa i tappi ai concerti. E dunque tanti ci scrivono: ma come, con tutto quello che costano? E poi altri che ci dicono che comunque è importante, ma non ai concerti.
1: Buonasera Isoradio, ma tu te li immagini mettere i tappi ad un concerto dei Pink Floyd, per esempio? Oppure dei Coldplay? Cioè, uno va ai concerti proprio per sentire la musica al massimo, proprio al massimo della bellezza. Non ci posso credere. Baci Ale da Reggio Calabria.
0: Ciao Ale.
1: Niente tappi ai concerti.
0: Va bene, chiaro il tuo proclama, sono abbastanza d'accordo, almeno che non sia proprio con le, sei proprio con le in primissima fila, allora lì diventa un po' problematico. E comunque la salute prima di tutto.
2: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Eccolo qui, Somber, my body isn't ready, il mio corpo non è pronto. Facevamo la battuta, carissimo Eddie, durante quest'estate quando c'erano questi 40-45 gradi e il nostro corpo non era pronto per quel caldo. Ora che si sta un po' bene, devo dire, insomma, il mio corpo è pronto per tutta l'anno, però tutto l'anno voglio questi 20-25 gradi, sarebbe davvero fantastico. Allora facciamo un recap di quello che sta accadendo su strada in questo pomeriggio, in questa preserale, 19:30 in punto. Sulla 1 le situazioni più rilevanti sono verso Bologna, con code per un incidente al bivio A1 variante di Varico, un chilometro di coda tra i chilometri 210 e 215, code a tratti anche tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico e per lavori tra Incisareggello e Firenze in Pruneta. Verso Napoli segnaliamo ancora sulla 1 3 chilometri di coda tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e Napoli Nord. Verso Milano anche qui code a tratti tra Fiorenzuola e il bivio A1 A15. A14 anche qui rallentamenti per un veicolo in avaria tra Teramo Giulianova e Mosciano Sant'Angelo, siamo in direzione di Ancona, code per lavori nei tratti Grottammare Pedaso verso Ancona, Roseto degli Abruzzi, Pescara Nord Pineto e Ortona Lanciano verso sud. Traffico intenso anche tra Forlì e Imola e tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro verso Ancona. Sulla 24 Roma-Teramo, tratto urbano della A24, segnaliamo code a tratti tra Carsoli Oricola e Roma Est verso la capitale. Nel tratto urbano della A24, rallentamenti in zona Fiorentini e code a Portonaccio verso la tangenziale Est. A4 Torino-Trieste, code a tratti anche qui verso Brescia tra il bivio tra A4 Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni, verso Torino tra Milano Est e il bivio con il Raccordo Viale Certosa. A4 Torino-Milano, code a tratti verso il capoluogo lombardo tra Biandrate e Vico Lungo e Novara Ovest, lavori tra Biandrate, Vico Lungo e Novara Est in entrambe le direzioni. Sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e sulla 7 code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Rai Isoradio.

stesso Mario Venuti autodefinisce questa sua meravigliosa fortuna come una canzone amuleto, fortuna, bellissima, 1994, ospite di Lorenzo Giovanotti all'interno delle date di Palermo, del Giova Party di quest'estate, ospite Mario Venuti, hanno duettato insieme a Lorenzo, Mario Venuti e Lorenzo Cherubini, e Lorenzo ha definito proprio questa canzone un vero capolavoro della musica italiana, ed è esattamente così. Sonorità brasiliane, questo richiamo al mare, questa canzone con le percussioni, la chitarra classica, ritmi della bossa nova, afro-brasiliani, bella bella bella. Alle 19.45 su Rai Iso Radio è arrivata proprio qualche minuto fa una notizia che arriva da Milano, ovvero quello una notizia della scomparsa di Vilma De Angelis, morta all'età di 96 anni, protagonista della musica e della TV. La De Angelis è stata una vera pioniera del nostro intrattenimento. Sul palco del Festival di Sanremo ha inciso brani entrati di diritto nella memoria collettiva. Molti di voi la ricorderanno da Patatina del 1961 alla storica interpretazione di Nessuno, Nessuno, ne giuro, Nessuno del 59, portata poi al successo anche da Mina. Ma Vilma De Angelis è stata anche un volto amatissimo del piccolo schermo, dove ha inventato con grande anticipo sui tempi i programmi di cucina, no? Che ancora oggi vediamo un po' ovunque, quella cucina, conversazione casalinga, con una semplicità, una classe, una autoironia bonaria davvero unica. E quindi un addio affettuoso a una donna speciale che ha accompagnato intere generazioni. Eccoci qui, 19.46, 96 anni, una bella età Vilma De Angelis, un grande monumento della TV e della canzone italiana, soprattutto della RAI. Arriva Sienna Spiral.

Saif, parlare d'amore, 19.52, accendiamo la TV perché adesso arriva per davvero il TG1, il TG1, alle 19.56-57 circa. C'è un incidente intanto sulla A8 Milano-Varese, siamo sulla A8 Lago Varese-Castronno, direzione sud verso Milano. L'incidente è al chilometro 41, coinvolta una moto in uno scontro. E sulla 8, restando qui, ci sono anche dei rallentamenti verso Milano tra Busto Arsizio e Legnano e code per lavori invece sulla Gallarate Gattico tra Gallarate Nord e il bivio con la D8, appunto la Gallarate Gattico. Lavori anche a Besnate con 3 km di code. Sulla 5 Torino Courmayeur, code a tratti per 2 km tra Ver e il tratto successivo a Pont Saint Martin verso Torino. Andiamo sulla 12, code per lavori tra Deiva Marina e Sestri Levanti verso Genova, e poi sulla raccordo tangenziale di Bari, anche qui rallentamenti tra Modugno e la zona industriale del capoluogo pugliese verso l'autostrada Bologna-Taranto per viabilità esterna che non riceve. Infine andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, code per lavori tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, e sulla 56 tangenziale di Napoli traffico intenso a Corso Malta in entrata a Pozzuoli tra Secondigliano aeroporto e Corso Malta, anche qui verso Pozzuoli.

Russo l'intervento, una settimana di ricovero, vicinanza di Mattarella e della Premier. Trump, tregua energetica tra Kiev e Mosca, Zelensky non sapevo, la sosteniamo, ma è già violata dai russi, silenzio di Mosca. Escalation tra sauditi e Houthi che avvertono non usate scali dell'aria, raid di ribelli yemeniti fino iraniani sull'aeroporto di Riyadh che colpisce lo scalo di Sana'a, meloni inaccettabili, attacchi a civili e infrastrutture, maggioranza e manovra priorità tasse e salari, opposizione e governo non dà risposte agli italiani. Nel napoletano, incinta al settimo mese, visitata in ospedale, rimandata a casa, muore col bimbo in grembo, aperto un'inchiesta il nonno, noi disperati. Soprusi su un quindicenne con disabilità psichica nel torinese, procura dei minori.

0: riaggancia l'Inter in testa alla classifica, pareggio a reti bianche tra Como e Roma, è il primo 0-0 dell'anno, Malen espulso, il Bologna espugna il Lecce.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Paul McCartney, Good Night Tonight, insieme ai suoi The Wings nella sua versione solista. 22 minuti su Rai Isoradio. Bentrovati Simone Mercurio ancora, Giovanni Leporale alla parte tecnica, e adesso tra un po' c'è il nostro Angelo Turchetti che intervisterà i cosmonauti borghesi. Un breve aggiornamento prima sulla 5 Torino Courmayeur: segnaliamo 2 chilometri di code tra Ver e il tratto successivo a Pont Saint-Martin verso Torino, ancora raccordo tangenziale di

0: Bari, anche qui rallentamenti tra Modugno e la zona industriale del capoluogo pugliese verso la 14, Bologna, Taranto. Le ultime notizie arrivano dalla 8, dove c'è un incidente tra A8, Lago Varese e Castronno, direzione sud verso Milano, coinvolta una moto al chilometro 41. E poi sulla 4 Torino-Trieste, bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e Monza, in direzione ovest verso Milano, anche qui un incidente al chilometro 139. E adesso Angelo Torchetti e Cosmonauti Borghesi.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Ciao a tutti da Angelo Torchetti, siete su Isoradio e come sapete su Isoradio spessissimo arrivano ospiti anche molto graditi, come in questo caso abbiamo i Cosmonauti Borghesi che sono qui in studio e quindi li saluto. Ciao.
3: Ciao a tutti, grazie. Ciao.
2: Quanti siete? Quattro? Vedo che siete quattro. Intanto diamo subito i nomi. Leonardo Rese.
4: Buonasera, voce e tastiere, sono io.
2: Poi Alessandro Mastropietro.
5: Eccomi, alla chitarra.
2: Marco Cestrone.
6: Ciao a tutti.
2: E Carlo Aletti.
7: Eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, influenze funk, disco e rock, dico giusto?
4: Dici bene.
2: Siete di Roma?
4: Yes, sud.
2: Roma Sud. Avete voi una carriera di già quasi 3 anni, no? Quindi avete debuttato nel...
6: Un po' di più in realtà.
2: Ah, un po' di più?
6: Nel 2022, 2019 in realtà, più o meno, che suoniamo insieme.
4: Però prima uscita ufficiale 2023, quindi discograficamente quindi...
2: Allora,
4: giusto.
2: Le mie informazioni erano giuste, quindi 2023 diciamo diamo l'ufficialità, ma poi insomma c'è un percorso antecedente. E subito vi siete buttati nella mischia, no? Insieme a The Colors, Alex Britti, vi siete subito esibiti insieme a personaggi importanti.
5: Ah sì, abbiamo fatto delle aperture che sono state un primo palcoscenico importante, che dopo insomma il locale di Roma ci hanno fatto alzare l'asticella, ci hanno dato tantissime emozioni, però poi abbiamo capito ancora di più, ci hanno confermato quello che era quello che volevamo fare, ovvero fare questi concerti belli.
2: E quindi l'esperienza è stata ottima e poi avete anche fatto delle sperimentazioni all'inizio già della vostra carriera, vi siete subito buttati anche su questo versante?
4: Sì, esatto, diciamo che nel percorso poi abbiamo conosciuto anche quello che è diventato il nostro produttore, che salutiamo, si chiama Spanish, e con lui abbiamo iniziato anche un percorso più di sperimentazione, che abbiamo anche, come dire, abbiamo anche diciamo maturato un sound che è quello che poi adesso si può sentire in questo disco.
2: La sperimentazione è servita.
4: Sì.
2: Poi ascolteremo subito qualcosa. E intanto poi c'è stata l'esperienza anche di Sanremo Giovani, giusto?
4: Yes, Sanremo Giovani.
2: Com'è stata quella?
4: È stata intensa.
2: La rifareste?
4: Chissà, se la rifaremmo, sì, la rifaremmo, vediamo.
2: Comunque è andata abbastanza bene, no?
4: Sì, è andata abbastanza bene.
2: Vi siete divertiti. Allora, io direi intanto di ascoltarci subito la prima canzone, che è il vostro primo, anzi il singolo attuale, giusto? È la canzone che avete scelto per proporre in questo periodo e quindi magari andrà anche in rotazione su Radio. Ve l'augurate, no?
4: Magari.
2: Allora, ce l'ascoltiamo, si intitola Gomma Americana, i Cosmonauti Borghesi.

0: E questa era Gomma Americana. Commentiamo un po' questa canzone.
1: Una canzone.
0: Intanto chi l'ha scritta di voi?
1: Beh, l'abbiamo tutti scritta insieme. L'abbiamo scritta noi, scriviamo insieme. E è una canzone introspettiva. Autunnale, diciamo, settembrina, ma anche forse dopo, insomma, forse. È un brano che è particolare perché c'ha un po' di groove, un po' di ritmo, però è comunque, diciamo, un brano appunto introspettivo, diciamo, no? Si rifà alle emozioni e tutto quanto, ma senza tralasciare il lato funk che tanto ci piace.
0: Quindi ecco, il ritmo vi piace tanto, però insomma poi alla fine i contenuti dei testi sono abbastanza intimi, posso dirlo?
2: È sì, giusto? Sì, sono molto intimi, in particolare poi Gomma Americana è anche il brano che noi abbiamo scelto come focus track, diciamo, del disco, perché riesce a racchiudere un po' tutto quello che volevamo dire, no? Con tutto il concetto che è dietro il disco, che si chiama In analogico dirsi ti amo.
0: Ecco, questo non l'avevamo ancora detto, ma è giusto dirlo.
2: È giustissimo dirlo.
0: In analogico dirsi ti amo, questo è il titolo dell'album.
2: Esattamente.
0: E perché questo titolo?
2: Ma perché paradossalmente già dirsi ti amo dovrebbe essere un qualcosa di analogico, no? Dovrebbe essere molto facile poterlo dire, invece ci siamo resi conto scrivendo questo disco che tante cose che dovrebbero far parte della nostra naturalezza invece molte volte non siamo in grado di esprimerle nel modo giusto, e con questo disco abbiamo cercato di creare un po' questo percorso. Tu invece, Carlo, che pensi?
0: Carlo è l'ultimo, Carlo è l'ultimo arrivato nel gruppo, no? Intanto come ti trovi? Ti hanno accolto bene?
3: Sì, mi sono trovato molto...
0: Fai la spina come si
3: no,
0: militare una volta, no? atti di nonnismo, niente, no?
3: No, quello per fortuna...
4: Ogni giorno.
3: Sì, aiutatemi, vi prego. No, comunque, a parte gli scherzi, no, ci siamo trovati molto bene fin da subito. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare su un pezzo nel disco che è Temporali Estivi, che è stato proprio l'inizio della nostra collaborazione insieme, e poi col tour di quest'anno, con l'organizzazione delle date, ci siamo trovati molto molto bene sia a livello lavorativo ma anche soprattutto a livello umano, e quindi abbiamo deciso di compiere questa scelta di continuare il percorso in quattro.
0: Allora, tra poco parleremo anche del tour, dei tour che avete fatto, perché voi vi siete esibiti in varie situazioni. Intanto ascoltiamoci il secondo pezzo, che era già uscito durante l'estate scorsa, giusto? Gocce di limone.
1: Esattamente.
0: Allora, chi è che lo presenta?
5: Allora, devo dire semplicemente...
0: Fai proprio l'annuncio classico.
5: Vi facciamo ascoltare Gocce di limone dei Cosmonauti Borghesi.
0: Che siete voi?
5: Che siamo noi.

0: Allora, questa è Gocce di Limone, poi ascolteremo l'ultima canzone che mi incuriosisce anche per il titolo, ma insomma dovevamo parlare dei tour. Allora, voi avete cominciato, come dicevo, già insieme a Colors, Alex Britti, quindi come numero d'apertura della serata del concerto. Che effetto vi fa esibirvi davanti a un pubblico sicuramente numeroso, perché questi sono artisti che attirano naturalmente tanti ragazzi?
1: È una grande emozione, emozione. E io direi, diciamo, secondo me non ci siamo fatti impaurire troppo da questa cosa, anzi forse ci sentiamo più a nostro agio a suonare davanti a così tanta gente che effettivamente suonare davanti a poche persone, che è molto più difficile secondo noi. Perché,
0: certo. Poi insomma, avete calcato palchi importantissimi, perché vi siete esibiti al Circo Massimo, vi siete esibiti a Piazza San Giovanni.
1: Sì, sì, quelli sono palchi importantissimi, storici, e sono veramente una grande emozione, insomma, perché poi anche tu stai calcando qualcosa che ha uno storico, capito? C'è proprio qualcosa di importante anche per la nostra città, insomma, per Roma, no? E quindi è una grande emozione, e poi l'augurio è sempre, insomma, che questi palchi poi potranno essere calcati da noi in quanto artisti principali.
0: Perché poi, tra l'altro, avete fatto anche tantissime esperienze televisive. Com'è andata quella con X Factor?
2: In realtà è andata bene, nel senso, alla fine queste esperienze ti formano molto, ti fanno capire tante cose anche della realtà in cui ti stai inserendo, no? Crediamo sempre, alla fine bisogna prendere il bello di ogni cosa che si fa e imparare qualcosa. Penso che alla fine piano piano stiamo imparando un po' di cose.
3: E poi infatti, grazie all'anno scorso dove abbiamo partecipato a X Factor, abbiamo fatto tutte queste esperienze anche un po' televisive, siamo entrati un po' di più nel mondo della musica, abbiamo tratto ispirazione anche per riportare qualche critica nel nostro disco in maniera abbastanza velata, quindi in realtà in Analogico Dirsi Ti Amo parla anche un po' di questo.
0: Torniamo all'album. In Analogico Dirsi Ti Amo, analogico perché? Cosa c'è di analogico? Perché adesso siamo già nel mondo dell'intelligenza artificiale, quindi andate indietro nel tempo. Perché questa scelta?
3: In analogico, insomma, è in contrapposizione con il digitale, ma ciò non significa che noi rifiutiamo il digitale completamente. Anzi, secondo noi va semplicemente trovato il giusto compromesso, e non va preso il digitale come l'unica cosa che esiste. Perché, appunto, come diceva Marco prima, dobbiamo essere in grado di viverci le cose a pieno nella realtà, e toccandole, vivendole, facendo un'esperienza in maniera autentica, e non soltanto, capito, facendogli una foto, un video, postandolo su Instagram, eccetera eccetera.
0: Quindi voi, tra l'altro, per scrivere questo disco vi siete riuniti tutti in una stessa casa, no?
3: Sì, in una casa in campagna.
0: Com'è andata la convivenza? Però insomma, alla fine se avete fatto il disco, penso bene.
3: Sì, dai, è andato bene.
0: Vi siete divisi i compiti, chi lavava i piatti, chi cucinava.
3: Esatto.
0: Vabbè, comunque, insomma, state andando avanti nella vostra carriera, noi vi auguriamo qui da Isoradio di farne tanta di strada. Lo ascolteremo prossimamente sicuramente Gomma Americana, e intanto però andiamo a ritrovare anche un altro pezzo dell'album. Il titolo, come dicevo prima, mi incuriosisce: Depeche Mode, una band che a me piace moltissimo, ma non solo a me, piace tantissimo e immagino anche a voi.
1: Sì, sì, sì, Depeche Mode, come tante altre band, anche in questo album ci sono state varie ispirazioni: i Tears for Fears, i Spandau Ballet, insomma, una serie di artisti che comunque ci piacciono molto.
0: Ma li avete conosciuti dai vostri genitori, immagino.
1: Per forza, purtroppo non eravamo ancora
0: nati. O anche grazie a Isoradio, perché noi li passiamo da
1: tanto. Certo, sempre, certamente, no? Certamente.
0: A proposito, ascoltate Isoradio, sì?
1: Come no? Ecco, il traffico è solo Isoradio.
0: La risposta è giusta, altrimenti come Americana ce la scordavamo. Scherzo, naturalmente. Allora, Cosmonauti Borghesi, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a te.
0: Divertitevi, mi raccomando, fate tanta strada, e ci ascoltiamo allora da questo album In Analogico Dirsi Ti Amo, questa terza canzone che ascoltiamo insieme, Depeche Mode. Grazie e buona giornata.
1: Ciao.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai su Radio.
8: Let's go.

Plus Persuades, Miley Cyrus, il nuovo singolo che pare che non sia di gran successo nelle classifiche negli Stati Uniti, sia crollato subito dopo l'uscita, ma è una bella canzone, quindi a prescindere dalla classifica. Tra l'altro lei sarà in tour negli Stati Uniti, sono due eventi speciali ed esclusivi all'Hollywood Bowl di Los Angeles venerdì 16, poi domenica 18 ottobre, ma per adesso in Italia niente Europa, per Miley Cyrus niente Europa e niente Italia, nonostante le tante voci smentite dal suo stesso management. Allora 20 e 26 torniamo su strada, perché insomma gli eventi non sono tanti a quest'ora, si va diminuendo per quanto riguarda il traffico, comunque un pomeriggio nonostante sia domenica piuttosto tranquillo, con code abbastanza ridotte nella rete autostradale. La più significativa è stata per tutto il pomeriggio quella della 14 tra Grottammare e Pedaso, 3 km direzione nord verso Ancona, ma si tratta in questo caso di code per lavori. Andando sulla 1 segnaliamo traffico rallentato tra la variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord verso Bologna, poi traffico intenso a Napoli Nord in direzione sud verso Napoli, andando poi sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e la diramazione sud e Grande Raccordo Anulare, coda per viabilità esterna che non riceve, e sulla 4 incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza.

0: Questa qui si ballerà, secondo me. Another Emily Warren, Silver Lines, il nuovo singolo alle 20:34 su Reso Radio in questa domenica sera, 11 ottobre. È con noi Roberto Fragomeno, che adesso vi da qui. No, non è molto convinto Roberto Fragomeno. Cosa succede? Che da qui in poi vi terrà compagnia fino a mezzanotte di torni. Dico bene.
1: È vero, non lo sapevo. Io
0: è appena tornato dalla torsida a Lungotevere per la vittoria della Lazio.
1: No, nessuna torsida. Insomma, niente
0: 3-1,
1: niente di tutto questo.
0: Arriva il capolista, signori.
1: No, e beh, insomma, è bello essere i primi in classifica, ma qualcuno non se n'è accorto perché non gli danno molta importanza. Ho visto anche sui media, insomma, è un po' trascurata come cosa, però a me fa ancora più piacere.
0: Pensa che del mio Palermo sarà che Serie B solitario in primo posto della classifica, sì, della Serie B. Non ne parla proprio nessuno, invece.
1: Lo so.
0: E la Serie B non se ne parla.
1: Dovrebbero
0: tanto
1: aprire più lo sguardo.
0: Esatto.
1: Situazioni che. Vabbè, però.
0: Insomma, bella partita della Lazio, 3-1, no, contro il Monza. Il Palermo perdeva 1-0 all'inizio del secondo tempo. In 10 minuti ha fatto 3 gol.
1: Ho visto gli highlights.
0: Cioè, roba, mamma Palermo mia. Senti, volevo parlare con te salutando di queste 5 regole d'oro date dalla OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per proteggere l'udito. E dunque noi che, insomma, mettiamo le cuffie per lavoro, siamo i primi interlocutori di questa cosa, i primi beneficiari, diciamo così, di queste regole. Prima, usa tappi con filtro acustico ai concerti nei luoghi rumorosi. Non sei molto convinto?
1: Vabbè, uno va a sentire un concerto, è ovvio che sì. Io credo che una tantum, non so se, certo, se è molto alto.
0: Se vai al concerto dei ACDC o ti metti
1: davanti
0: alle casse, è un problema.
1: Così anche in discoteca è lo stesso.
0: Però, se i concerti sono. Regola il volume, regola 2, non superare mai il 60% della capacità massima delle cuffie.
1: Questo è vero, questo è importante fare.
0: Tu quando lavori alzi al massimo le cuffie?
1: Io ho alzato al massimo negli anni passati, poi ho capito che non era aria e adesso viaggio più o meno al 60.
0: Io te lo dico in romanesco, anche se non sono romano, sì. A me mi fischia tutto quando alzo troppo il volume.
1: Di Cotta che ne sa qualcosa ti dice.
0: Abbassa. Fai pause frequenti durante l'ascolto. Fai pause frequenti durante l'ascolto mentre ascolti le cuffie.
1: Anche questo è un buon consiglio, certo.
0: Ascolta e segnale, qui la prevenzione. Acufeni, fischi, orecchie ovattate sono un campanello d'allarme. E poi la regola 5, il programma controlli periodici dall'otorino.
1: E questo anche sempre.
0: Io già prenoto domani.
1: Notizia, già andarsi a far controllare, però è vero che le cuffie le teniamo troppo alte, o qualcuno le tiene troppo alte, quindi questo.
0: Poi ti passo le mie cuffie e ti faccio sentire a che volume sto ascoltando.
1: Fischi sempre quando ci segui.
0: Bene, mi lascio con Roberto Fragomeno, di vari ed eventuali, ci sono anche altre partite questa sera,
1: sì,
0: no?
1: Sì, c'è Cagliari-Juventus.
0: C'è Cagliari-Juventus, 20:45, tra poco, già cantando gli inni. Non ci sanno gli inni delle squadre di Serie A, no? L'inno della Juventus, l'inno del Cagliari.
1: No, c'è l'inno della Lega Calcio.
0: Però vedi, dovrebbero fare l'inno anche delle squadre di club.
1: Ah, cioè,
0: potrebbe
1: la
0: essere.
1: La squadra di casa manda l'inno in diffusione.
0: No, proprio che si mettono lì tipo nazionali. Lancio una proposta: l'inno delle squadre singole di classe fischiate dai tifosi opposi.
1: Meglio evitare.
0: Vi lascio con Eddie Cotta, il nostro Roberto Fragomeno, sino a mezzanotte dintorni. Ciao da Simone Mercurio.
1: Ciao Simone.
0: Ciao.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Eravamo giovani.

20:48 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio, buona domenica sera. Salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. Arriva il sottoscritto Roberto Fracomelli insieme fino a 12:30, quindi andremo a chiudere la programmazione per questa domenica 11 ottobre. Poi ci sarà la notte di Isolati in diretta tutta la notte fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino. C'è Eddie Cotta in console. Allora, tra poco ascolteremo questo brano dei Love and Money, ma prima giustamente andiamo un po' a vedere quella che è la situazione anche sulle nostre strade e autostrade in questa domenica sera. Partiamo dalla 4 tra la tangenziale est di Milano e Monza. Verso Milano abbiamo code per un incidente al chilometro 139. Ci sono code anche in A10 tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova, circa un chilometro. In A12 tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova abbiamo code per lavori in corso. Traffico in A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi in direzione nord Bologna. Rallentamenti anche sulla A14 tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e tra Grottammare e Pedaso verso nord Ancona. Abbiamo 3 km di coda per lavori in corso. A Milano sulla tangenziale ovest tra la 7 e Baggio Cusago verso la 8 abbiamo code per incidente. C'è ancora traffico sulla tangenziale ovest di Milano, appunto in direzione della 8, ma traffico anche sulla tangenziale nord tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla 7 sempre a Milano tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso il centro città abbiamo 1 km di coda per traffico intenso. In campo anche Cagliari e Juventus per il posticipo di Serie A di questa giornata. Il match è cominciato da 5 minuti, il risultato è di 0-0.

brani secondo me più azzeccati di Ultimo, anche il testo, insomma l'atmosfera, tutto è un brano in cui Ultimo si rivolge, immagino, ai suoi aficionados, ai suoi fans, e rimpiange insomma la semplicità di certi momenti. Adesso veramente tutto, è una grande star appunto della musica, ha battuto vari record, però sente

meteorologico questa nuova settimana di metà ottobre. Tornando al traffico, alla viabilità, sulla 7 tra la 12 e la 10 verso sud Genova c'è un mezzo fermo in galleria al chilometro 135. In A9 siamo al confine con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per attraversamento della dogana elvetica. A Napoli c'è traffico in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Doganella e Corso Malta, sempre in direzione di Pozzuoli. In A14 a San Severo in uscita abbiamo code ancora in Campania, in A1 a Napoli Nord in direzione sud Napoli, anche qui ci sono code, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Un brano di Kennedy qualche tempo fa si intitola Everybody Changing.

0: lavora.
1: A che giornata angelica, 21 e 6 minuti, attenzione Cagliari in vantaggio, il Cagliari passa in vantaggio dopo un inizio più favorevole alla Juventus che ha avuto un paio di occasioni anche abbastanza clamorose. Sono i giocatori del Cagliari che con Maldini, ancora lui, credo che abbia trovato il suo posto giusto Maldini, perché ha girato varie squadre senza mettersi troppo in evidenza, con il Cagliari già sta al terzo gol, quindi Cagliari 1 Juventus 0, questo il risultato appunto. Sull'isola vi terremo aggiornati. 7 minuti dopo le 21, torniamo alla viabilità sulla 7, tra la 12 e la 10 verso Genova abbiamo code per un mezzo fermo al chilometro 130 e 500, è un'auto in prima corsia, siamo all'interno di una galleria. In A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova abbiamo un chilometro di coda per lavori in corso. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, rallentamenti. Mentre in A14 tra Pedase e Grottammare verso Pescara rallentamenti, in direzione nord Ancona abbiamo 3 km di coda, questo per lavori in corso. Sempre in A14 in Puglia lo svincolo di San Severo in uscita da entrambe le direzioni ci sono code per traffico intenso.
2: Play that.

21:11, proseguiamo la nostra diretta qui su Isoradio. Allora vediamo un po' le ultime notizie anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Le code in A7 tra la 12 e la 10 in direzione di Genova, un'auto ferma in prima corsia, siamo all'interno di una galleria al chilometro 130 e 500, per questa ragione appunto le code. Sulla tangenziale ovest di Milano tra la 7 e Baggio Cusago verso la 8 abbiamo un chilometro di coda per incidente. Andando a vedere altre situazioni, sulla tangenziale nord di Milano tra la statale 36 di Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, anche qui code a tratti, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso.

0: crossover.
1: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
0: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Iso Radio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti, oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze. Sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa, viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Rimmel di Francesco De Gregori, una canzone che racconta la fine dolorosa e definitiva di un grande amore, vista attraverso il bilancio nostalgico e disilluso del passato. Siamo nel 1975. Gira la musica a crossover, Rimmel, Francesco De Gregori.

0: E abbiamo ascoltato Rimmel di Francesco De Gregori, ma entro subito nel vivo della nostra puntata di questa sera. Ho con me la base. Benvenuto.
1: Benvenuta a te. Grazie.
0: Ci diamo il benvenuto tra di noi. Ma ho anche l'Ennesimo. Ciao Ennesimo, come stai?
2: Ciao, bene, tu come stai?
0: Di che vita musicale state vivendo, Ennesimo?
2: È un periodo molto molto intenso, stiamo facendo tante tante canzoni, stiamo scrivendo soprattutto con degli amici con cui sto lavorando, è molto bello, un periodo molto intenso.
0: E poi ce lo racconti fra poco, anche perché faremo ascoltare la tua musica. E invece chiedo subito alla base, è uscito da pochissimi giorni, Fammi uscire, raccontaci di questo brano e poi raccontiamo l'aneddoto di questa canzone che è diventata virale, che non sei riuscito a portare a Sanremo. Vai, yes. La base, parlami di Fammi uscire.
1: Allora, Fammi uscire, come hai detto, è un singolo che è uscito da pochissimo. E, è un singolo nato, diciamo, da nascere alla salute mentale, quindi io l'ho scritta in un periodo abbastanza tossico della mia vita, per me, e niente, quindi ho cercato di avvicinarmi al mio essere più deep, più profondo, e quindi è uscito questo brano che appunto si chiama Fammi uscire, e niente, è stato pubblicato da poco, quindi la cosa bella è che sta arrivando alle persone, perché ogni giorno ci scrivono in tanti. Mi è arrivato un messaggio anche bellissimo da una infermiera che in ospedale l'ha fatto sentire a dei pazienti, e secondo me questa è una cosa stupenda, perché vuol dire che nel nostro piccolo riusciamo ad arrivare il nostro intento è quello di arrivare alle persone, quindi
0: nel brano è come la stessa persona si sdoppia e l'una parla all'altra.
1: Esatto.
0: Spiegacelo, perché hai voluto creare questa dualità?
1: Certo, perché diciamo quando scrivo trovo molto facile creare un dialogo con qualcuno, che può essere un dialogo con la persona che non c'è più, magari un amore perso o una situazione perduta, e quindi mi ritrovo molto a scrivere su immagini e quindi immaginare l'altra parte, no? A cui confessare, a cui dialogare, con cui parlare, dire qualcosa. In questo caso l'altra parte era me, quindi era la parte, diciamo, più negativa, più sofferente della mia persona. E niente, quindi sì, c'è questo continuo dualismo tra dialogo tra me persona risolta e un po' più sana, e me persona un po' più tossica e diciamo addolorata.
0: Ascolta, prima di ascoltare il tuo brano, Fammi sentire, l'ultimo singolo appena uscito, parliamo invece di quella canzone che tu desideravi tanto portare al festival, che comunque è venuta fuori alla ribalta. Certo. Maniera virale. Raccontaci innanzitutto, diciamo, il titolo.
1: Per quell'amore.
0: Che sentiremo più tardi.
1: Grandi. Per quell'amore è stato un bel esperimento sociale, diciamo, perché l'abbiamo portata alle persone fisicamente, poi abbiamo portato i video sui social. È un brano che abbiamo presentato a Sanremo Giovani, non è andata bene la candidatura, quindi ci si riprova sempre. Noi amiamo il festival, quindi siamo super fan di quel mondo, quindi continuiamo a martellare, ecco. Però la cosa bella è che ha avuto un riscontro comunque, anche se non è passato in quel lato. Noi l'abbiamo proposto sui social presentandolo come un brano scartato, e quindi ha avuto, diciamo, la sua rivalsa, ecco. Ed è stato divertente creare contenuti sulle persone andando per strada, facendo ascoltare il brano, anche una faccia molto tosta, devo dire, assieme al mio manager che è qui, Alessandro, siamo andati dappertutto nei centri commerciali.
0: Salutiamo anche Alessandro anche
1: Fornaro.
0: Perché i manager, i produttori sono importanti, è vero l'Ennesimo?
2: Verissimo.
0: Quanto sono importanti i manager e i produttori?
2: Sono importanti perché sono praticamente le persone che ti sostengono, che ti sono vicino nella quotidianità, sono il 50% del tuo percorso, che ti danno spesso la spinta di cui tu hai bisogno per continuare a fare quello che stai facendo.
0: Sapevi di questo esperimento sociale prima di far ascoltare Fammi uscire della base? Sapevi di questo esperimento che ha fatto la base, che ha reso virale la canzone?
2: Mi sa
0: non
2: che
0: ha messo
2: visto
0: al
2: qualche video, quindi sì, se
0: è arrivato.
2: Oggi ci siamo conosciuti qua fuori, mi ha raccontato quello che sta facendo e ho riconosciuto.
0: Gira la musica crossover, Fammi uscire la base.
3: No, non è colpa mia se lascio da parte sempre casa mia.

0: Abbiamo ascoltato Fammi uscire della Base. Senti, la Base, io ho avuto ospiti qui, tantissimi artisti di nuova generazione come sì. sei tu, e com'è anche l'ennesimo. Una cosa che mi ha colpito della tua generazione, per voi siete l'ennesimo un pochino più grande di te, quindi siete generazioni vicine ma non proprio sì. la stessa. La cosa che mi ha colpito è che affrontate molto con grande sensibilità i temi sociali, come hai fatto tu. Mm-hmm. Perché hai avuto questa esigenza? È un'esigenza personale, ma anche di testimonianza.
1: Beh, quello che dici è molto vero, anche perché io ritrovo nella nostra generazione, anche nei nostri coetanei, che ci sono tantissimi, veramente tantissimi artisti che parlano di sofferenza personale, sofferenza in amore, quel che sia. E secondo me nasce da un'esigenza di espressione, quello assolutamente sì. Diciamo, chi fa questo mestiere cerca di sfogarsi in qualche modo, no? L'arte credo nasca per questo, no? Tutti i movimenti artistici. Quindi sicuramente il lato nostro giovane, della nostra generazione, lo fa forse in questo periodo storico in maniera molto cruda, perché essendoci tanta competizione, tantissima gente che lo fa, il modo per farci sentire anche essere un po' più crudi, a volte un po' più dark, e niente, quindi questo.
0: Ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo, linea alla regia.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
3: tutti per Eurocash.
4: Tutti quanti puntano al massimo.
5: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Rai Isoradio.
9: E ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al maresciallo Giovanni Ambrosiano.
10: Buonasera a voi studio e a quanti sono in ascolto su Iso Radio. Al momento segnaliamo una certa instabilità su Toscana dell'Emilia Romagna, dove sono in atto locali rovesci. Nelle prossime ore i rovesci temporaleschi interesseranno Liguria di Levante, Alta Toscana, il settore adriatico ai confini tra Veneto ed Emilia Romagna. Nella notte rapido coinvolgimento anche per Marche ed Abruzzo e qualche locale rovescio su Sardegna e settori tirrenici centro-meridionali. La situazione meteorologica invece si mantiene generalmente tranquilla sulle restanti regioni, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e senza fenomeni da segnalare. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio.
11: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 21 e 29 minuti, sempre Cagliari in vantaggio 1-0 sulla Juventus. Sulla tangenziale ovest di Milano, tra la 7 e Baggio Cusaco, verso la 8, abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente. Ancora in autostrada sulla A14 tra Grottamare e Pedaso verso Nord Ancona, 1 chilometro di coda per lavori. In A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, 1 chilometro di coda. In A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera abbiamo anche qui code per attraversamento della Dogana Elvetica. Traffico a Napoli in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, con code a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Torniamo a crossover con Alma Manera.
0: Crossover, crossover, crossover.
13: La musica a 360 giri.
0: Rieccoci in studio con me, l'ennesimo e la Base. Abbiamo ascoltato prima il nuovo singolo della Base, ma adesso concentriamoci un attimo sulla storia dell'ennesimo. L'ennesimo, tu sei proprio l'esempio della musica indipendente, hai anche partecipato al meeting degli indipendenti, il MEI. Raccontaci un po' quell'esperienza.
14: Il MEI è stata una bellissima esperienza, era un posto che guardavo da un bel po', che mi sarebbe piaciuto vivere, ed è andata molto bene. Là, come sempre, ho condiviso la mia musica insieme ad altri cantautori e cantautrici. Sono arrivato lì tramite Gianni, che ci ha dato la possibilità di suonare, ed è stata una bellissima serata, come tante di queste iniziative che appunto fanno parte della musica indipendente.
0: Quale, tra tutte le produzioni che hai fatto, tutti i brani che hai fatto, qual è, c'è un figlio prediletto, oppure sono tutte canzoni che per te sono importanti?
14: Allora, ce n'è una in particolare, che è quella che cantano proprio le persone che la suonano, mi mandano video dove la suonano, dove la canto, dove me la chiedono, che è una canzone che si chiama Camicia Stretta, ed è forse uno dei primi brani che ho scritto, ed è un brano che parla di libertà.
0: E ce la fai sentire un po' a cappella? Dai, ti faccio questa richiesta, se
14: allora,
0: posso.
14: In piccole solitudini ritrovo la mia libertà, negli occhi che mi guardano dagli angoli di questa città, ed odio camera mia perché è piena delle cose che non ho fatto. Una chitarra da accordare, un comodino da ordinare, una valigia da smontare. Qui siamo sempre in tre, tu, io e l'idea di me, sono le cinque, faccio il tè. Poi ti suona quella canzone che ti piace da morire, ho 100 cose da aggiustare, 1000 panni da lavare.
0: Bella, è una bella poetica, il testo è importante anche secondo me nei brani, non so se siete d'accordo, la base, che ne pensi?
1: Assolutamente sì, ancora una bellissima voce tra l'altro.
14: Grazie.
1: Sì, a voglia. E quindi scrivi anche bene, quindi tanto di cappello, sono d'accordo con quello che dici.
0: E facciamo ascoltare la musica dell'ennesimo a questo punto. Gira la musica, convivere l'ennesimo.

0: È stata definita la canzone che abbiamo ascoltato dell'ennesimo una canzone che sfida il mondo, vivere, perché viviamo in un mondo che sembra sempre più spesso non avere senso, l'ennesimo.
1: Assolutamente d'accordo, e più va avanti e meno senso ci riusciamo, penso sia io che le persone.
0: Non bisogna mollare
1: intorno. Certo, questo mai.
0: Non bisogna mollare
1: questo.
0: Ma
1: mai.
0: Perché pensi che, come dire, tu questa, tra l'altro questa esperienza l'hai scritta dopo che sei stato a Palazzo Chigi?
1: Sì.
0: Di fronte a Palazzo Chigi.
1: Esatto.
0: Forse so pure quale esperienza.
1: Penso proprio che tu
0: c'ero anch'io, conducevo,
1: esatto,
0: un evento molto importante
1: insieme,
0: che è il Fiaba Day, tra l'altro un evento di sensibilizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi insomma si fa da 24 anni la piazza Montecitorio, mi ricordo, e quindi l'hai scritta proprio per quello.
1: Lì diciamo che mentre stavo suonando ho fatto un'improvvisazione,
0: me lo ricordo,
1: e
0: sì,
1: mi erano venute delle parole, delle frasi, una melodia che poi ho detto, ma secondo me è bella,
0: funziona
1: questa cosa. Appunto l'ho fatto sentire a Gianni, ha detto va, molto bella, falla, e l'ho finita, l'ho dato un corpo ed è diventato questo brano che più che altro è anche questa una canzone che parla di libertà, di
0: una
1: spazio,
0: sfida, una piccola denuncia.
1: Sì, è proprio voglia di prendersi il proprio spazio, di poter dire che sono nato in un posto dove tutti provano a prendere la mia libertà, il mio tempo, però è una cosa che è comunque ancora mia e posso.
0: La sfida quindi l'hai vinta? Tu l'hai vinta la tua sfida?
1: Sì, già vedere
0: la
1: le
0: stai
1: persone
0: vincendo.
1: Che la cantano. Ah sì, personalmente sì, la mia sfida è una cosa che cerco di portare tutti i giorni a quello che è il mio obiettivo, cioè ogni giorno perseguo questo percorso.
0: Senti, hai un sound che mi ricorda la Calabria.
1: Siamo noi.
0: mi ricorda un po' la Calabria.
1: Sì, sì, sì, è la mia terra di provenienza, io sono calabrese.
0: Di Cosangeles.
1: Di Cosangeles,
0: giusto?
1: Esatto, sì.
0: Della bellissima, tra l'altro, Calabrifornia, ma tra l'altro una bellissima città, anche una città con un centro storico recuperato, quindi una città di cultura.
1: Esatto, noi abbiamo appena preso un posto nel centro storico dove stiamo facendo con Marley Session il nostro studio.
0: Ah.
1: È la nostra residenza, una residenza artistica per cantautrici e cantautori che vengono da tutta l'Italia, vengono in Calabria, li facciamo vedere la Sila, Cosenza, la costa, e lì scriviamo musica, facciamo
0: valorizzazione del territorio,
1: soprattutto del centro storico.
0: Che bello, vedi, io non lo sapevo, eppure mi ha ispirato questo legame col tuo territorio. Adesso linea al meteo, grazie, a fra poco.
2: 21:37, ancora buona serata a tutti, buon viaggio, torniamo tra un attimo da Alma Manera e dai suoi ospiti, facciamo un salto invece sulle nostre strade e autostrade per vedere un po' le ultime notizie. Rimangono le code in A10 tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, rimangono code in A1 a Napoli Nord in direzione sud verso Napoli, anche in A14 code a San Severo in uscita da Bari per traffico intenso, traffico anche a Napoli in tangenziale, a Corso Malti in entrata verso Pozzuoli e tra Doganelle e Corso Manta verso Pozzuoli. Abbiamo code per traffico intenso. Si è concluso il primo tempo di Cagliari Juventus con i sardi in vantaggio per 1-0. Noi torniamo con la linea alla regia e poi di nuovo a Alma Manera con Crossover.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Rai Su Radio.
0: Crossover, crossover, crossover.
5: La musica a 360 giri.
0: Rientriamo in studio con me, la base, l'ennesimo. Abbiamo ascoltato prima i loro brani. quelli appena usciti, tra l'altro quello Vivere di l'ennesimo anticipa l'album, stai lavorando all'album, giusto?
1: Sì, sto lavorando a un disco, esatto.
0: Che non ha ancora un titolo l'album.
1: Ma il titolo dovrebbe essere, penso proprio che sarà Da grande voglio diventare un bambino.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Beh, mi piace molto. Grazie. Invece la base, abbiamo parlato prima di questa esperienza, insomma, non vissuta al festival, sì. Però questa canzone è diventata cioè è venuta fuori comunque, sì. Grazie insomma all'operazione che hai fatto sui social, sì. E stiamo parlando di Per quello amore,
6: yeah.
0: Mi fai, come ho chiesto prima all'ennesimo, un fraseggio, dai, quello che vuoi, fai il refrain.
6: Vai.
7: Per quelle note che non sentirai, per quell'amore che ti ho dato e non ti darò mai, per quella volta che piangevi e senza lacrime venivi da me. Da me.
0: Bravo, bravo, applausi, applausi, applausi, applausi anche dalla regia. Ma che cosa ti voglio chiedere? Ci vuoi riprovare quest'anno al festival?
6: È regolare.
0: Sta sorridendo anche il tuo manager. Oltre,
6: tra l'altro, posso fare un saluto che lui non si vede ovviamente, però.
0: Come si chiama il
6: Alessandro Fornaro, ragazzi.
0: Ecco, Alessandro Fornaro.
6: Ho un rapporto veramente incredibile con lui. Noi abbiamo iniziato questo progetto assieme, lo stiamo andando avanti con testa alta e stiamo cercando di fare tantissime cose. Sono forse una delle persone a cui sono più grato per questo progetto, perché sì, abbiamo questo rapporto incredibile, sia umano che lavorativo, quindi...
0: Devo dire che ancora tra artisti, tra persone che amano la musica, ancora si riesce ad avere un rapporto umano.
6: Assolutamente, ancora. È la cosa più importante.
0: E ci meravigliamo di riuscirci ancora ad avere questa opportunità di vivere, insomma,
6: sì,
0: dei rapporti sani e autentici.
1: Io vorrei prendere
0: a questo punto.
1: A proposito di testa alta, sì. voglio salutare Gianni Testa.
0: E l'hai nominato
1: qui,
0: prima, certo, hai nominato Gianni.
1: Il mio manager ed è qua con noi che ci sta facendo il video, quindi un applauso.
0: Sono tutte e due qui, Quindi, e bisogna dare Cesare a quel che di Cesare, certo, giusto? Bisogna riconoscere anche il lavoro di chi sta dietro l'artista. Ma a questo punto faccio girare Per quell'amore la base. Gira la musica.
7: Quelle volte che mi parlavi di te, ma ascoltavo solo te senza pensare a chi. Ti guardava da lì sotto il letto così con due occhi dipinti. Se ti guardo così tu sparisci. Quelle volte che mi staccavo da te, mi chiedevi perché senza che mi capissi. Guardami come la notte ti nascondo tra

0: E abbiamo ascoltato Per quell'amore, una ballad pop molto intensa, ma anche da questa visione un po' cinema. Un po' scrivi per immagini, è evocativa. Potrebbe sì. essere il tema di un film.
1: Dai, lo proponiamo.
0: Proponilo.
1: Film Venite a noi.
0: Proponilo, mandala a qualche produttore cinematografico. Mandatelo a qualche produttore cinematografico, lo diciamo al tuo manager Alessandro, certo. di proporlo a diverse case cinematografiche.
1: È il nuovo lavoro, Ale, capito?
0: No, è il suo lavoro, il suo lavoro proporlo, perché comunque è evocativo, cioè ti fa pensare, cioè quello che tu anche questo movimento, questa proprio ballad, che ti viene sì. proprio di ascoltare ad occhi chiusi, ma anche di farti trasportare dal ritmo. Sei soddisfatto di quello che stai facendo?
1: Sì.
0: Siete soddisfatti l'ennesimo?
2: Assolutamente sì, sì, sì. Ancora tanta voglia di fare.
0: Prossimi progetti.
2: Prossimo progetto importante sarà chiudere l'album di questo ragazzo che sto seguendo, Speedy, con cui abbiamo in programma già l'uscita a febbraio e il tour nei club in Italia da marzo. E poi prendermi il tempo per finire questo benedetto disco, che è la cosa che per me non vedo l'ora di poter fare.
0: Ci fermiamo e poi faccio la stessa domanda a te dopo il break alla base.
3: Vittorio, 46 minuti, allora torniamo tra un attimo e sentiremo questa domanda di Alma al suo ospite. Intanto però andiamo a vedere le prime chiusure. La diramazione per Ravenna è chiusa questa notte tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica in direzione sud Ravenna, riapertura prevista per le 5 di domani mattina. Sempre code in A10 un chilometro tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, mentre in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera abbiamo code per attraversamento della Dogana e il Veneto. Sulla tangenziale ovest di Milano, un chilometro per incidente tra la 7 e Baggio Cusago in direzione della 8. Sulla statale 598 di Fondo Valle d'Acri, a Marsico Nuovo verso Atena Lucana, verso la 2 del Mediterraneo, abbiamo rallentamenti per incidente. Sulla 20 Messina-Palermo, code per traffico a Milazzo, Isole e Olie, in entrambe le direzioni. Allora, linea di nuovo a crossover Alma Manera.
0: Crossover.
4: La musica a 360 giri.
0: E torniamo in studio con me, l'ennesimo e la base. Come ho chiesto all'ennesimo i suoi prossimi appuntamenti, li chiedo anche alla base.
1: Vai, allora noi stiamo lavorando molto nei sottoboschi, diciamo, quindi stiamo scrivendo tanto e stiamo producendo tanta musica. E
0: state inserendo tanti file nel computer.
1: Esatto.
0: O canzoni scritte appena nel cassetto.
1: Esatto. Saluto anche Delia Pirrello, che è il nostro produttore, Amorì, il nostro ingegnere del suono, tutto il team fortissimi. E niente, quindi stiamo scrivendo tanto, stiamo facendo anche, registrando anche tanti contenuti, provando tante cose. E niente, quindi siamo nella fase creazione.
0: Fase creativa. E tu, esatto, di identità creativa ne hai tanta.
1: Grazie.
0: L'ennesimo. Faccio ascoltare il tuo brano Tirrenica, che è una featuring.
2: Sì, è un feat con Francesco Morrone.
0: E noi lo facciamo girare qui a Crossover. Gira la musica.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Tirrenica dell'ennesimo con una featuring con Francesco Morrone, che salutiamo anche Francesco. Ma che cosa dire a questo punto? Che cos'è per voi la musica, ragazzi? L'ennesimo, che cos'è per te la musica? Una domanda semplice.
1: Per me la musica è vita, è un viaggio ed è condivisione.
0: Per te la base?
2: Grande. Allora, io reposto quello che ha detto. No, comunque anche per me, sì, come dicevo prima, la musica è proprio linfa vitale, ragazzi. Se io mi sveglio una mattina e non canto qualche ora al giorno, mi sento morto.
0: Quindi. Che bello avere tutto questo entusiasmo, no? Questa voglia di fare musica, di fare bella musica, ma anche di fare dei brani che sensibilizzano, nel senso temi sociali, approfondimenti. È molto bello trovare nelle nuove generazioni questo tipo di sensibilità. Complimenti alla base.
2: Grazie, grazie mille.
0: Complimenti all'ennesimo.
1: Grazie.
0: C'è qualcuno a cui volete dire grazie velocemente? Abbiamo già nominato i manager e i produttori. Qualcun altro?
2: Grazie mamma.
0: Bravo.
2: E mia sorella, e mio papà, e mio fratello.
0: E tutti. Tu l'ennesimo?
1: Io ho i ragazzi e le ragazze di Marley Session, che è il mio collettivo in Calabria, e tutta la label di Roma.
0: Ok, grazie da Alma Manera. Io ringrazio il mio regista Alex Messina, i nostri tecnici del suono, Ennio Salomone, e l'appuntamento è per la prossima puntata, ma ci lasciamo con Energy di Beyoncé, tratto dall'album Renaissance, un inno alla fiducia in se stessi, al potere personale e al controllo della propria energia, inserito in un contesto di riscatto culturale e sociale. Siamo nel 2022, lei è Beyoncé, gira la musica crossover, Energy, buona serata da Alma Manera.

21:55 minuti, salutiamo Alma Manera. L'appuntamento con Alma sarà per domenica prossima, sempre alle 21 con Crossover. Noi torniamo intanto alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti per amici che questa domenica sera sono in diretta all'ascolto di Isoradio. Non ci sono più problemi in A9 verso la Svizzera, il traffico torna regolare. Rimangono ancora code in A10 tra Finale Ligure e Spotorno direzione Genova. Anche a Napoli in tangenziale non ci sono più code verso Pozzuoli. Segnaliamo code in A14 a San Severo in uscita da Bari e poi la chiusura della diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica in direzione sud di Ravenna. Tratto chiuso per lavori e rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina.

capolavoro degli Eagles, Hotel California, alle 22:05 minuti, 6 minuti in questo istante, versione live, storico album doppio che contiene tutti i maggiori successi degli Eagles e questa gemma, questo Hotel California. 22:06 dicevamo, questa Esorati in questa domenica sera 11 ottobre che volge oramai al termine, il posticipo di Serie A vede la Juventus attaccare ma tirare soprattutto da fuori aria e il Cagliari rimane in vantaggio per una rete a zero gol nel primo tempo di Maldini. Per quello che riguarda la viabilità, molte situazioni si sono risolte, però arrivano delle chiusure. È chiusa la 7 tra la 10 e la 12 verso Milano per lavori fino alle 6 di domani mattina. Fino alle 4 di domani mattina è chiusa la 26 tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso nord e Gravellona Toce. Questo perché stanotte qui passa un trasporto eccezionale. Ci sono ancora code in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sono code per lavori in corso.

LP con Don't Stop, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, sono le 22:13 minuti. Buona domenica sera a tutti, buon viaggio per chi da poco si è messo all'ascolto di Isoradio. Situazione traffico abbastanza regolare, non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti, eccetto poche situazioni, per esempio in A10 ancora code tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, in Puglia in A14 a San Severo da Bari in uscita abbiamo code anche qui per traffico intenso, sulla 20 Messina-Palermo, allo svincolo di Milazzo-Isole e Olie, in entrambe le direzioni, anche qui il traffico è ancora intenso e sono segnalate delle code. Mentre segnaliamo da poco, da pochi secondi, un incidente sulla Roma-Napoli, tra diramazione Roma-Sud e Valmontone, verso sud e verso Napoli, siamo all'altezza del chilometro 580. Al momento non ci sono segnalazioni, né code né rallentamenti, resiste il vantaggio di un gol del Cagliari sulla Juventus.

atmosfere dance disco di qualche tempo fa per un prodotto nuovo che però ci riporta quel tipo di sensazione, di atmosfere. Names 51, Love is Everywhere con Violet, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. 22:21 minuti, buona serata, buon viaggio. Vedo delle immagini, sono state appena pubblicate sui social dall'NBA americana, quindi la federazione, la lega di basket professionistica americana, basket professionistico per eccellenza, i China Games 2026, quindi prima della stagione si va tutti in Cina per portare il basket americano, gli sponsor, ovviamente tutto il resto, e ci sono delle immagini, dei video con un testimonial di questa iniziativa che Beckham, David Beckham, il famoso calciatore inglese che non c'entra niente con il basket ma che è stato un numero uno del calcio. È curioso perché Beckham tu lo vedi, insomma, è un uomo ancora, è un atleta, un uomo, un bel fisico, però vicino a questi giocatori sembra veramente un bambino, perché loro proprio gli vanno sopra di un bel po' di centimetri. Questo succede quando ti avvicini o ti fai una foto vicino a dei giocatori di basket. Mi è successo negli anni più volte, ogni volta ero lì che sembravo un pupo a fianco loro, però insomma, sono dei grandissimi, nonostante sono così alti, hanno oramai delle forme, delle possibilità così tecniche, sportive, veramente incredibili, grandi giocatori. Anche oggi in Italia c'è stata una bella giornata per quello che riguarda il campionato di basket di Serie A. Ma torniamo alla viabilità qui su Isoradio, torniamo agli aggiornamenti, vediamo le ultime. Incidente sulla Roma-Napoli tra diramazione Roma Sud e Valmontone, direzione sud Napoli, sono due auto ferme in corsia d'emergenza, siamo al chilometro 580, ma non ci sono ripercussioni né code né rallentamenti.

Una solo di jazz, Sergio Caputo, t'ho incontrata domani, pareggia, rischia di passare anche in vantaggio la Juventus 1-1 appunto a Cagliari, con il Cagliari, ma adesso insomma, è andata veramente a un niente dal gol del vantaggio. Siamo all'85esimo, 5 più recupero al termine del posticipo di Serie A, risultato al momento appunto 1-1. Vediamo le ultime notizie sulla diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra Fornace e Zarattini, è statale 16 Adriatica verso Ravenna fino alle 5 di domani mattina. Sulla 26 è chiuso il tratto tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso nord Gravelluna Toce fino alle 4, perché questa notte passerà un trasporto eccezionale, entrata consigliata sulla statale 34 del Lago Maggiore. La 9 vede ancora code tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, in A7 è chiuso il tratto tra la 10 e la 12 in direzione di Milano, entrata consigliata qui quella di Genova Bolzaneto.

Peggy Goo con Un Man, 22:40 minuti. La Polizia di Stato sui suoi profili social, Agente Lisa, oggi parla della truffa della ballerina che sta di nuovo colpendo centinaia di utenti su WhatsApp. Basta un singolo click per mettere a rischio la sicurezza dell'account e dei dati personali. Quindi sui profili social della Polizia di Stato, Agente Lisa, troverete insomma un po' di spiegazione riguardo a questa truffa della ballerina che arriva su WhatsApp. Purtroppo ce ne sono in giro e bisogna essere informati e attenti, quindi quando avrete 2 minuti di tempo magari, ecco, potete andare a controllare di che si tratta. Noi invece vediamo un po' che succede sulle strade e autostrade, soprattutto chiusure in questo momento, ma anche code per incidente sulla Roma-Napoli. Siamo in prossimità di Roma, tra diramazione Roma Sud e Valmontone, verso sud e verso Napoli. Ora abbiamo 1 chilometro di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 580. Che nome dai d'un suo?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Tampone, ma anche il pane, per esempio il latte. Oltre 1000 comuni in Italia non hanno più neanche un alimentari. La desertificazione dei centri urbani è sempre più una realtà. Oggi in Italia ben 1064 comuni non hanno più neanche un negozio di alimentari dove comprare lo stretto indispensabile. A volte bisogna spostarsi anche solo per un caffè. 265.000 residenti in 566 comuni italiani hanno visto chiudere l'ultimo bar e oggi non hanno più nemmeno uno sul proprio territorio. Quasi 3 milioni di residenti vivono in un comune senza distributori di carburante, 2 milioni e mezzo senza tabaccheria e oltre 1 milione e mezzo senza minimarket o altro piccolo esercizio alimentare. A rivelarlo è Confcommercio, un'indagine realizzata sulla base di dati camerali. Di contro, nei grandi centri urbani, ma soprattutto nelle città d'arte, ci sono soltanto bar e ristoranti. Ormai decisamente qualcosa non va, qualcosa non funziona, e sono due eccessi ovviamente che non possono garantire uno stile di vita sano, equilibrato, con i servizi a portata di mano. Nei grandi centri urbani, soprattutto diciamo nelle città d'arte, sono sparite molte botteghe, molti negozi per lasciare spazio a tutto ciò che in qualche modo è funzionale al turismo. Però le città si chiamano città, sono abitate anche dai cittadini, chi ci abita, e quello è un problema che si sta rilevando abbastanza serio, e ci sono per fortuna degli approfondimenti, degli studi che cercano un po' di chiarire la situazione. Poi ci vogliono delle scelte ovviamente. 22:49 minuti, tra poco torna l'informazione, tornano le notizie del giornale radio. A proposito di strade, Street of Dreams, gli U2.

Street of Dreams, 22:52 minuti, è terminato già da un po' il match tra Cagliari e Juventus, 1-1 il risultato finale, ma alla fine la Juventus ha avuto una marea di occasioni, ma cioè, il portiere Cagliari e la difesa hanno retto, infatti alla fine hanno esultato come se avessero vinto il match, quindi prosegue il fantastico campionato del Cagliari. Sulla 1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Sud Napoli, code per incidente, siamo al chilometro 580. Chiusa la 7 tra la 10 e la 12 direzione Milano fino alle 6, entrata consigliata Genova Bolzaneto. Chiusa la 26 tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso nord Gravelona Toce fino alle 4 di domani mattina, entrata consigliata statale sulla statale 34 del Lago Maggiore. Chiusa la diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica in direzione sud, quindi in direzione di Ravenna. Tra poco l'informazione con le notizie del giornale radio, il GR1. Noi ci risentiamo ovviamente al termine.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Papa Leone XIV ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per un nodulo a un polmone. Auguri al pontefice, da politica e istituzioni, a cominciare dal presidente della Repubblica Mattarella, che scrive: il popolo italiano le avvicino. La premier Meloni esprime la sua vicinanza, dichiarando di essere rincuorata dalla serenità e tranquillità con cui Prevost ne ha parlato.
2: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
3: A dare maggiori dettagli, la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III e che comprende, oltre alla stanza da letto, un salottino e una cappella. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, tra meno di un mese. Lo ha confermato lo stesso Prevost, che, salutando una delegazione di pellegrini del Perù, ha detto: grazie per la vostra preghiera, per la visita pastorale che compirò. Ilaria Menta, GR1.
1: La guerra in Ucraina. Dopo gli attacchi di Trump, Zelensky incassa il sostegno dei leader europei e del Canada, ma un messaggio social del presidente americano spariglia le carte.
4: L'entrata in vigore immediata di un cessate il fuoco energetico, concordata dalla Russia e dall'Ucraina, è l'annuncio a sorpresa di Donald Trump, che però non sembra essere frutto di un'intesa. Secondo il sito Axios, fonti della Casa Bianca riferiscono che per ora la Russia non ha accettato, mentre Zelensky dice che non era a conoscenza, ma che l'Ucraina sarebbe pronta ad accettare una tregua, se anche la Russia lo farà. Zelensky rende noto anche che Mosca ha effettuato raid su una centrale elettrica a Kiev e su impianti energetici nella regione di Kharkiv, dopo la dichiarazione del presidente americano. Zelensky aveva già tuonato contro Trump, che gli aveva intimato di farsi da parte. Spetta al popolo scegliere, aveva risposto il leader ucraino, ribadendo di essere disposto a tenere elezioni, ma solo con una tregua di 60 giorni per organizzarle. E per Zelensky la situazione potrebbe ancora complicarsi. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe minacciato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Livia Liberatore, GR1.
1: Le autorità dell'Arabia Saudita affermano che l'aeroporto di Dammam, nella parte orientale del paese, è stato colpito anche oggi dagli Houthi yemeniti. E due nuove esplosioni nel pomeriggio nel centro di Riyadh, dopo l'ennesimo attacco all'aeroporto della capitale saudita, che ha causato alcuni feriti. 33enne disabile picchiato in piazza e umiliato sui social. 6 giovani denunciati per l'aggressione di un mese fa in provincia di Pavia.
5: Che ricordi hai di quella notte?
6: Pugni, calci in 3 zone di piazza diverse. Si sono accaniti più di una volta per fare male.
5: Piazza Vittorio Veneto a Belgioioso, nel Pavese. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, Kevin, 33 anni, invalido e con problemi di dipendenza e un amministratore di sostegno, viene picchiato selvaggiamente, a più riprese, da un gruppo di ragazzi. Finisce in ospedale. Mentre lo picchiavano lo hanno anche filmato. Neanche un'ora dopo il video era già sui social. È cominciata così l'agonia.
6: Non è bello farsi vedere picchiare in diretta da streaming.
5: Anche le telecamere del comune hanno ripreso l'aggressione. Da quelle immagini e poi dai video finiti in rete, i carabinieri sono risaliti a 6 giovani, il più piccolo a 16 anni. Nei giorni scorsi sono stati denunciati a piede libero. Lesioni aggravate, omissioni di soccorso, diffamazione e cyberbullismo, le accuse. Le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno. I video, intanto, sono stati rimossi. Belgioioso, Eugenio Montesano, GR1.
1: Tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni, incinta al 7° mese, è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa, è stata colta da un nuovo malore ed è stata ricoverata

0: rianimazione dove è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Meteo, ancora qualche ora di maltempo, soprattutto al centro-sud. Da martedì torna l'anticiclone, pronto a regalarci la classica ottobrata con giornate più stabili e temperature miti. Le previsioni con il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
1: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
0: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

Buona domenica sera, buon viaggio a tutti, siete all'ascolto di Isoradio dopo il GR1, eccoci nuovamente in studio, c'è Giovanni Leporale in console, Roberto Fragomeno insieme fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio in diretta fino all'alba, questa notte Alessandro De Gerardis a informarci, a tenerci compagnia per tutta la notte. Alcuni aggiornamenti li abbiamo subito, riguardano la viabilità sulla 1 tra diramazione Roma Sud e Valmontone verso Sud Napoli, incidente risolto, rimane un chilometro di coda, incidente anche sul tratto urbano della 24 tra il grande raccordo anulare e inizio Complanare. Siamo a Roma verso la tangenziale est, si sono formati dei rallentamenti per questo incidente. Code per incidenti in A14 tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, direzione nord Pescara, qui siamo al chilometro 475-500, c'è un chilometro di code, un tamponamento tra un camion e una automobile.

23:20 minuti qui su Isoradio. Allora, la situazione di viabilità: il traffico è bloccato sul tratto urbano della 24 tra il grande raccordo anulare e inizio Compranare verso la tangenziale. Il traffico è bloccato per un incidente, si sono formate delle code ovviamente in prossimità del traffico bloccato. Questo è l'aggiornamento che arriva da Roma: traffico bloccato sul tratto urbano della 24 direzione tangenziale dal grande raccordo anulare. Sulla A14 tra Ortona e Lanciano verso sud Bari c'è un furgone fermo in prima corsia su un viadotto, siamo al chilometro 407. Sempre in A14 tra Termoli e Vasto sud verso Pescara incidente al chilometro 475-500, ci sono code tra Poggio Imperiale e Vasto sud in carreggiata nord, quindi verso Pescara. Ancora code per un incidente comunque risolto sulla 1 tra diramazione Roma sud e Valmontone in direzione sud verso Napoli. Tra poco rivedremo poi le chiusure al nord.

Have a good time tonight. Questo è un bel augurio che vogliamo rigirare a tutti quanti i nostri radioascoltatori e non. Siamo totalmente ecumenici. Una buona notte, una notte serena per chi andrà appunto a dormire, per chi sta per andare a dormire, per quelli che ci seguono da casa, ma anche una notte serena, tranquilla, senza intoppi per quelli che rimarranno svegli al lavoro, magari in viaggio, magari al volante. Cool and the Gang, sono le 23:29 minuti, aggiornamenti importanti perché è stato chiuso il tratto della A14 tra Poggio Imperiale e Termoli verso Nord Pescara per materiali dispersi. Qui abbiamo tratto chiuso appunto per materiali dispersi tra Poggio Imperiale e Termoli direzione Pescara. Abbiamo avuto un incidente tra Poggio Imperiale e Vasto Sud verso Pescara, l'incidente è tecnicamente risolto, però è stato chiuso il tratto ora in entrambe le direzioni, quindi tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Mentre a Roma, tratto urbano della 24, il traffico è bloccato per incidente con code tra il grande raccordo anulare e inizio compranare in direzione della tangenziale est.

Luciano Ligabue, eri bellissima, 23:38 minuti, il traffico è bloccato a Roma sul tratto urbano della 24 tra il grande raccordo anulare e inizio compronare verso la tangenziale est, mentre in A14 tratto chiuso per materiali dispersi dopo un incidente tra Termoli e Poggio Imperiale, il tratto è chiuso ancora in entrambe le direzioni, mentre è chiuso il tratto della 26 perché stanotte passerà un trasporto eccezionale, riapertura prevista per le 4 tra Aruna e la statale 34 del Lago Maggiore, direzione nord, verso Gravelluna Toce. Chiusa anche la 7 tra la 10 e la 12 in direzione nord Milano fino alle 6 di domani mattina. Arriva il nuovo singolo di Mario Biondi, lo ascoltiamo molto volentieri, si intitola Cocktail Blue.

In Negramaro Marziani, 23:44 minuti, diamo uno sguardo a quella che è la situazione meteorologica nel nostro paese. Da meteom.it, il sito dell'aeronautica militare, a Genova nuvoloso con 17 gradi, nuvoloso anche a Milano, anche qui 17 gradi, a Torino poco nuvoloso 16 gradi, a Venezia nuvoloso 19 gradi, 18 gradi nuvoloso anche a Bologna, così come a Firenze nuvoloso con 17 gradi, ad Ancona poco nuvoloso 19 gradi, a Roma nuvoloso 19 gradi, a Napoli il cielo è sereno con 19 gradi, a Bari cielo sereno 17 gradi, Catanzaro nemmeno una nuvola con 19 gradi, poco nuvoloso a Palermo con 20 gradi, a Cagliari stessa situazione, cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 20 gradi.

Gorillaz, questo Orange County, il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 23:53 minuti. Tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte, noi ci risentiremo al termine e poi lasceremo spazio alla notte di Isoradio questa notte con Giusy Vanara. Sarà Giusy a tenerci compagnia in diretta per tutta la notte fino all'alba, fino alle 5:30, quando avrà inizio una nuova giornata e ovviamente una nuova settimana in questo autunno del 2026. Riguardo alla viabilità, tratto ancora chiuso in A14 tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni per la presenza di materiale sulla sede stradale che è diretto verso Pescara. Dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire per la statale 16 Adriatica in direzione di Termoli e poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli, percorso inverso per chi da Termoli e viaggia in direzione di Bari. Traffico ancora bloccato a Roma sul tratto urbano della 24 tra il grande raccordo anulare e inizio Compranare verso la tangenziale. Qui è avvenuto l'incidente, ovviamente in prossimità del blocco ci sono anche delle code. Queste le ultime appunto dalla 24 da Roma. Noi ci risentiamo dopo il GR.

0: Presidente Mattarella della Premier Meloni. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma nessuno conferma. Zelensky colpita una nostra centrale. Riad nel mirino degli Houthi, nuovo attacco all'aeroporto, almeno 4 feriti e un terminal in fiamme. Washington pronti a intervenire. L'estate non è finita, ultime piogge al sud, poi arriva l'ottobrata, sole su tutta Italia e temperature fino a 25 gradi. Furio Benussi, ancora re della Barcolana, quarta vittoria consecutiva alla regata più affollata del mondo. Dai successi di Sanremo ai fornelli in TV, addio a Vilma De Angelis, cantante e pioniera della cucina sul piccolo schermo, aveva 96 anni. Calcio, campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como Roma, reti bianche. Formula 1 a Singapore trionfa Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo, MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in apertura di giornale l'annuncio del Papa. Nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare. A comunicarlo lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus.
1: Papa Leone XIV ha voluto parlare direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
1: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, quindi tra meno di un mese, e che vedrà Prevost in Uruguay, Argentina e soprattutto nel suo Perù, dove è stato missionario e vescovo per 20 anni. Con Prevost al Gemelli ci sarà il dottor Luigi Carbone, nominato a giugno scorso capo della direzione di sanità e igiene del governatorato, accanto a lui anche nei viaggi. Ilaria Menta, GR1.
0: Per capire meglio cos'è un nodulo polmonare abbiamo intervistato il professor Cesare Gridelli, direttore di oncologia medica dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e presidente dell'Associazione Italiana Oncologia Toracica.
3: Il nodulo polmonare è una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale.
1: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
3: In molti casi non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio.
1: Papa Leone XIV ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
3: Che da una valutazione che avranno fatto con degli esami, immagino un attacco, una PET, c'è un unico nodulo a livello del polmone circoscritto. Per quanto riguarda la fase iniziale, potrebbe essere perché è piccolo.
1: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
3: Per l'iter standard, quando c'è un sospetto che possa essere non benigno, c'è il consiglio da parte del medico di asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A Leone XIV in queste ore messaggi di vicinanza dal mondo politico e istituzionale. Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. La Premier Giorgia Meloni si dice rincuorata dalla serenità con cui il pontefice affronta questa prova. Auguri al Papa, dai Presidenti delle Camere e dai leader politici. Torni presto con il suo messaggio di pace, l'auspicio della segretaria Dem Schlein. Rai Radio 1, mezzanotte e 5 minuti, guerra in Ucraina. Dopo gli attacchi di Trump, Zelensky incassa il sostegno dei leader europei e del Canada. Ma il presidente americano spariglia le carte. Sui social dà per raggiunta una tregua tra Mosca e Kiev sugli attacchi alle infrastrutture energetiche.
4: Un annuncio che per ora sembra solo tale. Secondo fonti della Casa Bianca riportate dal sito Axios, per ora la Russia non ha accettato la tregua energetica immediata che Trump dà

0: per fatta in un messaggio social, mentre Zelensky dice che non ne sapeva niente, ma che l'Ucraina sarebbe pronta ad accettare un cessate il fuoco sull'energia se però anche la Russia lo farà. Zelensky rende noto anche che Mosca ha effettuato raid su una centrale elettrica a Kiev e su impianti energetici nella regione di Kharkiv, dopo la dichiarazione del presidente americano. Zelensky aveva già tuonato contro Trump, che gli aveva intimato di farsi da parte. Spetta al popolo scegliere, aveva risposto il leader ucraino, ribadendo di essere disposto a tenere elezioni, ma solo con una tregua di 60 giorni per organizzarle. E per Zelensky la situazione potrebbe ancora complicarsi. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe minacciato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Livia Liberatore, GR1.
1: Ora in Medio Oriente, dall'Iran, nuovo stop ai negoziati sullo stretto di Hormuz. Attacchi incrociati sugli aeroporti tra i ribelli yemeniti e l'Arabia Saudita. Washington pronta ad intervenire al fianco di Riyadh.
2: Un altro missile contro l'aeroporto internazionale di Riyadh colpisce il Terminal 4, scoppia un incendio, le autorità parlano di feriti senza dare numeri. Un nuovo raid, il giorno dopo la strage tra i passeggeri, il bilancio salito a 13 morti, 300 i feriti, il più grave di una serie di attacchi rivendicati dagli Houthi solo nelle ultime ore. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran tengono sotto tiro i principali aeroporti sauditi. In risposta, attacchi sull'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, riferiti dalla TV vicina agli Houthi. In serata, colloquio tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, è il primo contatto da quando è riesplosa la guerra nello Yemen. Mentre l'Iran frena sui negoziati con gli Stati Uniti, definisce insufficiente la risposta americana all'ultimo piano proposto da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
1: Restiamo in Medio Oriente. Netanyahu ha chiesto un'indagine sui soldati israeliani che hanno partecipato al film NASA, accusato dal premier di diffondere una ricostruzione falsa e faziosa che scredita il paese e il suo esercito. Il capo del governo sollecita azioni penali per la presunta violazione di segreti militari e per aver danneggiato la sicurezza nazionale. Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento, in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico.
3: Centrodestra concorde su una risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni della Premier sul voto nell'autunno del 27 e sul programma di riduzione fiscale, cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine, la proposta di Maurizio Lupi. Riccardo Molinari, Lega.
4: Per quanto riguarda la legge di bilancio, puntiamo a garantire un'uscita anticipata dal lavoro che superi la legge Fornero.
3: Tra Lega e Forza Italia però non si abbassa la tensione per il candidato sindaco di Milano, con Tajani che rilancia Perego e il Carroccio che mancanza di accordo chiede le primarie. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, prova a mediare. Tutti i candidati sono di altro profilo, ci metteremo d'accordo. Alleanze e scelta del leader unitario nel cantiere del campo largo. Il 5 Stelle Giuseppe Conte chiede a Elly Schlein garanzie di affidabilità su un'eventuale alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è che se stiamo uniti non ridaremo il paese alla destra, la replica della segretaria Dem che poi incalza il governo.
5: Anziché portare la spesa militare al 5% del PIL, dobbiamo impegnarci a portare la spesa sanitaria al 7% del PIL.
3: Verdi Sinistra punta a coinvolgere gli elettori sul programma con la consultazione online Vota le idee. Noemi Giunta, GR1.
1: E proprio sulla manovra nel pomeriggio prendono il via alla Camera le audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica che farà da base alla legge di bilancio. Martedì il voto sullo scostamento da 29 miliardi.
6: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto e il governo è chiamato a prendere le prime decisioni con il documento programmatico di bilancio. Qualcosa emergerà nel ciclo di audizioni che il ministro dell'economia Giorgetti concluderà davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Tra le ipotesi allo studio, per i giovani la tassazione al 5% per i primi 5 anni sugli aumenti di stipendio, una no tax area per i ragazzi fino a 35 anni e la detassazione delle tredicesime per i lavoratori con stipendi bassi. Si valuta inoltre una stretta sulla rivalutazione delle pensioni più alte e un price cap sulle bollette come quello praticato sui carburanti. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà il documento di finanza pubblica da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre con la cornice della manovra. Il Parlamento voterà inoltre sullo scostamento di bilancio da 28,8 miliardi legato all'attivazione della clausola di salvaguardia europea per energia e difesa. Somina testa GR1.
1: Sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. Le aggressioni compiute da due giovani a bordo di una minicar a Roma. Continuano le indagini per individuare i responsabili, mentre una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, resta in terapia intensiva.
7: La spinta decisiva potrà venire dall'individuazione della targa del veicolo guidato dai teppisti, a cui gli investigatori stanno cercando di arrivare attraverso l'analisi dettagliata delle immagini di sorveglianza anche dei quartieri limitrofi a quello di Monteverde, teatro dei 6 episodi di violenza. Gli autori, che sarebbero due ragazzi fra i 16 e i 18 anni, erano a bordo di una minicar elettrica nera, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti anche un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile. È un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. L'attore Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato intanto sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Letti, GR1.
1: Tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al settimo mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa, è stata accolta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Dopo trombe d'aria e nubifragi con un pesante strascico di danni, in particolare al sud, il tempo cambia volto. Da martedì arriva l'anticiclone con temperature fino a 25 gradi.
8: Ancora qualche ora di maltempo, nuvole e qualche acquazzone pomeridiano, soprattutto al centro-sud. Poi da martedì la svolta, l'alta pressione si allarga sul Mediterraneo e riporta sole e clima mite. E l'ottobrata, parola nata a Roma, quando le giornate di sole d'ottobre erano l'occasione per gite fuori porta. Una situazione che dovrebbe durare fino al fine settimana e riguardare altre numerose regioni italiane. Il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
9: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
8: Federico Mello, GR1.
1: A Trieste, 58esima edizione della Barcolana, la regata più affollata del mondo con 1858 imbarcazioni, l'inviata.
10: Quarta vittoria consecutiva, la nona in totale su 50 barcolane disputate, e il record di Furio Benussi che ieri ha trionfato a Trieste con la sua arca, superando l'eterno rivale Prosecco Doc e la figlia su Marta 07. Vento di bora leggero in partenza al mattino, che poi è diminuito dopo poco più di un'ora, quando le imbarcazioni maxi superiori ai 24 metri avevano già tagliato il traguardo. Le barche meno performanti si sono quindi ammassate in boa e solo una buona esperienza e tanta perizia hanno permesso di evitare evitare troppe collisioni in acqua. Il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitia Giarruz.
11: Una regata tecnicamente impegnativa, interpretata al meglio da Furio Benussi, con un match race eccezionale tra Prosecco Doc e Marta, che vince il trofeo Women in Sailing.
12: È stata combattuta, infatti un po' ci mangiamo le mani, però insomma sono stati più bravi di noi.
10: Lungo le rive su Piazza Unità d'Italia, tanti stand e gazebo, con decine di migliaia di persone a godersi una giornata di sole praticamente estiva. Trieste, Germana Brizzolari, GR1.
1: Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano all'età di 96 anni, Vilma De Angelis.
13: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare.
14: Già regina del jazz, il successo arrivò alla soglia dei 30 anni con la prima delle 5 partecipazioni a Sanremo insieme a Betty Curtis nel 59, Nessuno, poi reinterpretata da Mina, molto più che una cantante, in radio con Corrado, in TV conduttrice unica di una serie fortunata di programmi di cucina.
15: Allora voglio subito elencarvi gli ingredienti per preparare questa particolare zuppa.
14: Siamo nati per soffriggere, racconta la sua autoironia, un volto rassicurante tanto da diventare testimonial dei super mercati standard.
15: Fidatevi di Vilma.
13: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino.
14: Ospite di innumerevoli programmi, non ha perso occasione fino all'ultimo di portare nelle case sorriso e semplicità. Silvio Vitelli, GR1.
1: Cinema, dopo l'uscita anticipata in Sardegna, arriva nelle sale del resto d'Italia il 15 ottobre Zustissia, il film che ricostruisce l'incredibile storia di Beniamino Zuncheddu, condannato per triplice omicidio nel 1991 e liberato 33 anni dopo con la revisione del processo che lo ha riconosciuto innocente.
16: Il film mi è piaciuto moltissimo, mi hanno emozionato perché sono tornato indietro da quando mi hanno preso.
15: Beniamino Zuncheddu, 33 anni, in carcere da innocente. La sua storia, l'errore giudiziario più lungo della giustizia italiana, è ora un film di Francesco Piras, Zustissia, e a prestargli il volto è un bravissimo Fabrizio Ferracane.
17: L'ho incontrato Beniamino un giorno, un pomeriggio, appunto in Sardegna a Cagliari, una mezz'ora. Quel giorno lì io ho chiesto Beniamino, io ti posso abbracciare? Eia, ci siamo abbracciati, ho dovuto rispettare il suo dolore, qualsiasi interpretazione io avessi fatto o che non può mai restituire quello che ha vissuto.
18: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
15: Il suo avvocato Mauro Trogu è Michele Riondino.
19: Io ho avuto la fortuna di incontrare sia Beniamino che Mauro, di starci insieme una settimana a casa loro. Ho avuto la possibilità di avere un coach, l'uomo che ha risolto questo caso di ingiustizia gravissimo.
15: Nel cast anche Jacopo Cullin e Geppi Cucciari. Zuncheddu è ancora in attesa di un risarcimento.
20: Vorrei tornare a casa, sarebbe anche ora.
15: Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Carlo Boninsegna e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
21: GR1 Sport.
22: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Domenica con Kimi Antonelli che si avvicina sempre più al titolo mondiale, sarebbe storico, e Bezzecchi che torna a vincere in MotoGP. Ma apriamo con il campionato. La Lazio batte 3-1 il Monza ed è sempre in testa, 16 punti insieme all'Inter. Mai nella sua storia la formazione biancoceleste aveva vinto 5 delle prime 6 partite del campionato. La domenica dei pareggi, Como Roma 0-0, espulso Malen, e pari anche per Juventus e Milan. Cagliari-Juventus 1-1 nel posticipo, un pari sofferto e di rimonta per Spalletti, il nostro inviato.
23: Un assedio continuo per la Juventus, che ha rischiato però di tornare a casa con 0 punti. Juventus che subito aggredisce il Cagliari, ma è il Cagliari a passare al 19° del primo tempo con una percussione del solito Daniel Maldini. Nel secondo tempo è diverso, quando Spalletti manda in campo Zegrova e Alaibegovic, soprattutto Zegrova che ci prova, sempre pronto Caprile. Colomuani un po' fuori dalla manovra, entra Voltemade, ma i due non dialogano. Solo a 9 minuti dal 90°. su un cross dalla sinistra è proprio Colomouani che di testa anticipa Aubert e segna il gol del pareggio. E Colomouani va vicinissimo alla rimonta clamorosa, la traversa linea e poi Voltemade su Caprile. Finisce 1-1 e finisce in tensione con Spalletti che va a contatto con Pisacane e i due vengono espulsi. Assistenza tecnica Fabio Vinci, Cagliari, Giuseppe Bisantis, GR1.
22: 1-1 a Cagliari e 1-1 a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, il nostro inviato.
0: Occasione sprecata dal Milan che sul campo del Sassuolo passa in vantaggio ma si fa subito raggiungere dagli avversari senza poi riuscire a rimediare il disappunto del centrocampista rossonero Rabiot.
2: Sono dispiaciuto per questo perché sono punti importanti, abbiamo tante partite, non possiamo lasciare punti così in strada se vogliamo competere per qualcosa.
0: Al 63esimo la staffilata di Rabiot dentro l'area di rigore sblocca la gara, Aquilani inserisce Bowie, per Esposito lo scozzese impegna Maignan che non può nulla al 68esimo sul tocco in mezzo a mille gambe di Odenthal. La gara resta vibrante ma il risultato non cambia più. Il tecnico del Sassuolo Aquilani:
4: mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato i vari momenti della gara, sono soddisfatto perché da queste partite si prende consapevolezza e si prende coraggio.
0: Da Reggio Emilia con Andrea Neri, Cristiano Piccinelli, GR1.
22: Passiamo ai motori, prima la Formula 1. A Singapore trionfa Super Max Verstappen, ma Kimi Antonelli vede sempre più vicino il titolo mondiale.
21: Vincono in due, può sembrare un controsenso ma è così. A Singapore vince Verstappen che si porta a casa la seconda gara di fila in un weekend a dominatore con due pole e due successi nella sprint e nella corsa vera, ma vince anche e soprattutto Kimi Antonelli che con calma, pazienza, temporeggiando senza la minima sbavatura porta a casa un altro podio finendo terzo e mettendo definitivamente le mani sul mondiale. Il compagno di squadra Russell infatti corre bene ma partiva 19esimo e chiude nono, il che vuol dire che ora le lunghezze a dividerli sono 102 e se a Austin fra due settimane il furetto bolognese vince e Russell chiude nono o peggio, l'iride torna in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari. Guida da veterano, Kimi si giova della lotta tra Hamilton e Norris passandoli entrambi nel finale, con l'inglese della rossa che invece sbaglia strategia e finisce addirittura sesto. L'onore della Ferrari lo salva così Leclerc che parte secondo e chiude secondo, ma mai in lotta per il successo. Manuel Codignoni, GR1.
22: MotoGP in Indonesia con Bezzecchi che torna a vincere.
24: 133 giorni dopo, Marco Bezzecchi torna sul gradino più alto del podio, dal Mugello a Mandalika, nel mezzo cadute, infortuni, errori, che forse hanno pregiudicato il suo sogno iridato, ma ora è il momento solo della festa. Stavolta Bezzecchi è perfetto, come le altre Aprilia, non prende rischi al via, segue Raul Fernandez e fin da subito scappano in coppia. Il riminese a metà gara si avvicina, poi quando decide di affondare non lascia scampo al madrileno, lo sorpassa e in un giro gli rifila un secondo e mezzo. Undicesima vittoria in carriera per il Bez in 11 circuiti diversi, record di Fred Dispenser eguagliato. È il successo numero 300 per l'Italia in MotoGP. Giornata di gloria per l'Aprilia, per la prima volta con quattro moto davanti a tutti. Secondo Raul, terzo Martin che si riprende la testa del mondiale, quarto Gura con gran rimonta nel finale. Luca Cesaretti, GR1.
22: Basket, massimo campionato di Serie A1 in testa Virtus Bologna e Napoli a punteggio pieno a 6 punti, ma è stata soprattutto la domenica del derby di Roma con il pienone al Pala Euro, il servizio del nostro inviato e poi sigla di chiusura.
25: Sul campo ha vinto la Maxima che si è imposta sulla BC 96-95, ma il vero vincitore del primo storico derby tra le due neonate squadre è stato il pubblico. 10.000 spettatori in un Pala Euro vestito festa come non si ricordava dalla finale scudetto tra la Virtus Roma e la Mensana Siena del 2008. In parterre presente anche Francesco Totti, advisor della Maxima, al suo esordio da dirigente. Al resto hanno pensato i giocatori, protagonisti di una partita di altissime emozioni, decisa allo scadere da un tiro sbagliato di Nico Mannion, autore comunque di una prestazione superlativa. Da doppia doppia, 24 punti e 10 assist. La BC era partita fortissima, acquisendo 14 punti di vantaggio. Le triple di Alibegovic, 18 punti con 6 su 9 dall'arco, hanno rimesso in partita la Maxima, inguardabile in difesa nei primi 20 minuti. All'intervallo lungo era 57-52 per la BC. La svolta nel terzo quarto, quando la Maxima si metteva a difendere, concedendo solo 13 punti alla BC e 0 a Mannion. Al trentesimo, Maxima avanti 77-70. L'ultimo quarto era un susseguirsi di emozioni. A 11 secondi dal termine, Holiday, cresciuta alla distanza e autore di 20 punti e 8 assist, commetteva fallo tattico su Mannion che trasformava i due tiri liberi, ma poi lo stesso play della nazionale falliva lo scadere, il tiro della vittoria per la Maxima, il primo successo in campionato. Dal Pala Euro, Massimo Barchiesi, GR1.
26: La notte in viaggio con Raiso Radio. musica, news e pubblica utilità.

0: partiti bene musicalmente parlando. Io credo che cominciare la giornata, perché di giornata si intende, la giornata è cominciata adesso, anche se per me è ancora il giorno di ieri, però in effetti per Giusy
1: è il giorno nuovo,
0: è già domani. Però Giusy, cominciarla con George Benson,
1: beh, insomma è un privilegio,
0: no? È un privilegio, vuol dire che insomma siamo partiti con un passo lungo, deciso, e proseguiremo tenendo questo ritmo per tutta la notte, perché ho visto che Giusy ha un sacco di notizie da così da raccontarci. Speriamo solo quelle, Giusy, non ci siano quelle sul traffico.
1: Beh, già vedo che insomma non è che proprio è bella la situazione in A14, per esempio c'è un tratto chiuso per materiali dispersi, poi qualche incidente, ma insomma poi ne parleremo tra pochissimo.
0: Eh sì, quindi adesso la notte fino a lunedì mattina, fino all'alba, viaggeremo nelle ore piccole appunto della notte, sempre in diretta qui su Isola Radio. Io saluto Giusy a questo punto, preparo le mie cose, metto da parte insomma le mie, e vado.
1: E vai, vado. Buonanotte a te.
0: Buonanotte a Giusy e a tutti i nostri radioascoltatori. A presto.
1: Ciao.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ottimo, godibilissimo ed elegante questa Not for the Lack of Trying. Aaron, che assomiglia un po' a Michael Franz, fa venire in mente. Ottimo davvero, piacevolissimo, l'abbiamo ascoltato a 12:37. Andiamo a Milano sulla tangenziale est, è avvenuto un incidente, siamo a Lambrate, tra Lambrate e Cascina Gobba in direzione Venezia, siamo al chilometro 10 e 200. Poi dalla 7 la chiusura per lavori dell'entrata di Serravalle Scrivia a direzione Milano, tratto chiuso tra la 10 e la 12 direzione Milano per lavori, l'entrata consigliata a Genova Bolzaneto. Incidente sulla 11 la Firenze Pisa Nord all'entrata di Capannori in direzione Pisa, incidente tra Capannori e Lucca Est in direzione di Pisa, un camion e un'auto fermi sulla corsia di accelerazione di Capannori. È chiusa sulla 13 la Bologna Padova all'entrata di Occhiobello direzione Bologna, è chiusa anche l'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione Bologna, siamo sulla Bologna Taranto, e ancora tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica verso Termoli e poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Sulla diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica verso Ravenna, sulla 26 tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore direzione nord. Sempre in A26 la chiusura di Baveno in entrata e in uscita per lavori.
1: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose più vere.

Sunset su Rai Radio fino a mezzanotte 47 minuti. Insomma, lo sappiamo dai primi anni delle elementari che cos'è il 12 ottobre, insomma, scoperta dell'America. E in America naturalmente c'è il Columbus Day, il giorno di Colombo, che storicamente cade appunto il 12 ottobre ed è stato istituito per commemorare l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo il 12 ottobre 1492. Tuttavia, dal 1971 la festività ufficiale a livello federale negli Stati Uniti è stata spostata e si celebra il secondo lunedì di ottobre, che è proprio oggi, appunto, lunedì 12 ottobre. La ricorrenza coincide quest'anno 2026 esattamente con la data storica. Vediamo quali sono i dettagli principali su questa festività, le origini e il significato. È diventata festa nazionale ufficiale nel 1937 sotto la presidenza di Roosevelt. La ricorrenza è da sempre un fortissimo simbolo di orgoglio identitario per la comunità italo-americana. Nelle grandi città come New York, Boston e Chicago si tengono imponenti sfilate con bande musicali e bandiere italiane. L'evoluzione recente, negli ultimi anni, la festa è al centro di un acceso dibattito culturale. Molti stati e città americane hanno scelto di sostituirla o affiancarla con l'Indigenous People's Day, la giornata dei popoli indigeni, nata per onorare la storia e la cultura dei nativi americani prima della colonizzazione. In ogni caso, storicamente, appunto, si celebra un po' la festa degli italiani, soprattutto nelle grandi città. Mezzanotte 48 minuti, vediamo se c'è qualche aggiornamento. Sì, una novità dalla 11, la Firenze-Pisa Nord, incidente, rallentamenti tra Altopascio e Capanno in direzione di Pisa. E poi sull'Adriatica ricordo che tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale può seguire le indicazioni per la strada statale 16 Adriatica direzione Termoli e poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 alla stazione di Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco l'informazione, seguiremo infatti le notizie del GR1 dell'1 e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Rai Isoradio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pezzosi. In apertura di giornale, l'annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare. A comunicare lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus, vicinanza del presidente Mattarella e della premier Meloni. Guerra in Ucraina: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessun conferma. Zelensky denuncia invece colpita una nostra centrale. In Medio Oriente, dall'Iran nuovo stop ai negoziati.

0: e verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione dell'aeroporto di Medina. E Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente, la Premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e i paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. E sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che pone il fermo dell'area a caldo di Taranto. E tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al settimo mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era data all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa è stata accolta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. E l'estate non è finita, ultime piogge al sud e poi arriva l'ottombrata, sole su tutta l'Italia e temperature fino a 25 gradi. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como, Roma, reti bianche. Formula 1 a Singapore trionfa Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo. MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

Storico brano degli ABBA, SOS, 1 e 7 minuti di questo lunedì 12 ottobre 2026. So, stiamo trascorrendo insieme proprio dal suo inizio, dai suoi inizi, Giusy Panara con Emanuele Rinaudo che si occupa della parte tecnica. Saremo insieme fino alle 5.30. Subito gli ultimi aggiornamenti. Parto da Milano, tangenziale est. È avvenuto un incidente tra Lambrate e l'area di servizio Cascina Gobba in direzione di Venezia al chilometro 10 e 2. In autosole, chiusa per lavori l'uscita di Orte da Roma, sulla 7 chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. Tratto chiuso tra la 12 e la 10 in direzione di Milano, l'entrata consigliata è Genova Bolzaneto. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Capannori e Lucca Est verso Pisa un incidente, un camion ed un'auto fermi sulla corsia di accelerazione di Capannori. A Capannori in entrata verso Pisa incidente. Tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale sulla Genova-Roma tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno e anche la presenza di olio sulla strada, quindi molta prudenza. In A13 è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sull'Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna e poi sulla A14 tratto ancora chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica verso Termoli e poi per la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Andiamo anche in A26, tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso Gravellona, è chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata e in uscita si può utilizzare in alternativa Meina e poi sulla diramazione per Ravenna tratto chiuso tra Fornace e Zarattini alla statale 16 Adriatica direzione Ravenna.

Grande eleganza in questa notte di lunedì con Style Council Long Hot Summer. E a proposito di lunga estate calda, abbiamo sentito anche dal giornale radio che insomma dopo questa fase di maltempo tornerà il tempo buono, anche con temperature piuttosto alte, fino a 25 gradi. A proposito ancora di clima, andiamo a Bruxelles, perché ieri sono stati 60.000 i partecipanti alla marcia per il clima a Bruxelles. Appunto, il corteo si è diretto verso la Commissione europea, scandito da slogan come "non dimentichiamo l'estate passata", e ha chiesto ai governi, in particolare a quello belga, di attivarsi contro gli effetti del cambiamento climatico. Organizzata dalla Climate Coalition, in collaborazione con numerose altre organizzazioni, questa marcia denuncia la mancanza di ambizione climatica. Attualmente il Belgio non dispone di una strategia chiara per una transizione equa. Questo è un problema. Coloro che contribuiscono meno alla crisi climatica, come le persone che vivono in povertà, sono spesso i più colpiti dalle sue conseguenze. La transizione verso una società climaticamente neutra non deve esacerbare le disuguaglianze esistenti. Questi appunto gli slogan e i concetti portati avanti dalla coalizione per il clima. E c'è stata questa nutritissima marcia per il clima a Bruxelles ieri, oltre 60.000 partecipanti.

I don't like Mondays, Boomtown Rats, come dargli torto, all'1.30 di questo lunedì, appunto 12 ottobre 2026. Allora, torniamo in strada. Orte, lo ricordo, in uscita da Roma è chiusa per lavori, siamo in Autosole, dove è avvenuto un incidente da poco tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola in direzione Roma. Andiamo anche sulla Milano-Genova, qui è chiusa per lavori l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso tra la 10 e la 12 verso Milano con entrata consigliata a Genova-Bolzaneto. Tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, qui siamo in A12, e anche segnalata la presenza di olio sulla strada nello stesso tratto e nella stessa direzione. Sulla Bologna-Padova è chiusa per lavori l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sulla A14 è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, e poi tra Termoli e Poggio Imperiale tratto chiuso in entrambe le direzioni per la presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale può seguire le indicazioni per la strada statale 16 Adriatica direzione Termoli e poi la strada statale 87 Sannitica con rientro sull'Adriatica alla stazione di Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Sulla diramazione per Ravenna, tratto chiuso per lavori tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica direzione Ravenna. Sulla 26 dei trafori, tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore direzione Gravellona. E sempre in A26 ricordo anche che per lavori è chiuso lo svincolo di Baveno in uscita da Gravellona e in entrata in direzione di Genova.

La voce giovane di Fiorella Mannoia con Torneranno gli angeli. A proposito di Fiorella Mannoia, c'è stato un momento da brivido l'altra sera in The Voice Senior, perché Fiorella Mannoia e Anna Maria Di Levrano si sono esibite in un emozionante duetto sulle note di L'amore si odia, brano originariamente cantato da Noemi proprio insieme alla Mannoia durante proprio la prima puntata di The Voice Senior. L'esibizione è nata sul palco del Talent Show, in seguito alla Blind Audition di Anna Maria Di Levrano, che si era presentata davanti ai coach interpretando proprio un grande classico della Mannoia, Quello che le donne non dicono. Dopo aver conquistato i giudici e aver scelto ufficialmente di entrare nel team di Fiorella Mannoia, le due hanno regalato al pubblico questo straordinario momento musicale improvvisato, lo riporta anche RaiNews.it, potete recuperare tutto naturalmente su Rai Play se volete così provare un po' di brivido la grandezza di Fiorella Mannoia, che non delude mai. Intanto in autosole vi ricordo un incidente avvenuto da poco tra la 16 e la Napoli Canosa, il nodo 1 a Cerra Fragola in direzione Roma, ricordo con l'occasione in A1 è chiusa l'uscita di Orte da Roma ma qui per lavori, e poi sulla 12 tratto chiuso tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno anche la presenza di olio sulla carreggiata nello stesso tratto e nella stessa direzione.

Sì, dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ragione, ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto, prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Beh, i sorcini, quelli proprio incalliti, la conoscono a memoria. Non è tra i brani più famosi di Renato Zero, ma a mio avviso è meraviglioso. Questa La tua idea, 1979, da Ero Zero. L'abbiamo riascoltata, riassaporata, ricantata su Raiso Radio in questa notte di lunedì. E a proposito di cose belle, non posso non dirvi che sta arrivando a Roma un esempio, un capolavoro della pittura antica restaurato. Arriva a Roma, ma non è l'unico, al Museo dell'Arapacis dal 5 novembre, ed è uno dei più rari e affascinanti capolavori della pittura antica e tra le testimonianze più significative della tradizione dei ritratti del Fayum. Sono dei ritratti spettacolari, questo lo aggiungo perché ho avuto la fortuna di vederli proprio al Cairo e adesso abbiamo la fortuna di vederli qui in Italia, a Roma. È un punto d'incontro tra cultura egizia, greca e romana. È stato presentato al Cairo il restauro del Tondo dei Due Fratelli, custodito al Museo Egizio del Cairo, e tra le opere simbolo della mostra Il potere del ritratto, Egitto e Roma, i volti del Fayum, che sarà appunto ospitata al Museo dell'Arapacis dal 5 novembre al 2 maggio 2027. Proveniente dal Medio Egitto e datato alla metà del secondo secolo d.C., il tondo si distingue per qualità artistica e rarità tipologica, dipinto su una tavola lignea con pigmenti mescolati alla cera, raffigura a mezzo busto due giovani tradizionalmente identificati come fratelli perché sono fortemente somiglianti nei tratti, e poi c'è però anche una grande attenzione alle individualità. Il pittore distingue le fisionomie, gli incarnati e l'abbigliamento. Davvero non è l'unico capolavoro, è una mostra intera dedicata ai ritratti del Fayum. Se potete, insomma, se avete l'opportunità, andate a visitarla al Museo dell'Arapacis. 50 ritratti del Fayum eccezionalmente riuniti grazie a questo importante programma di prestiti internazionali dal 5 di novembre fino al 2 maggio 2027 a Roma.

I Beatles su Raiso Radio in questa notte di lunedì, 1:55, incidente in autosole tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo a 1 a Cerra Fragola in direzione di Roma. Siate prudenti, è un'auto che ha sbandato al chilometro 752. In A1 ricordo anche che l'uscita di Orte da Roma è chiusa per lavori. Sulla 7 invece è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso poi tra la 12 e la 10 in direzione di Milano, sempre per lavori. L'entrata consigliata è Genova Bolzaneto. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, ci correremo con la Radio 1, il giornale radio delle 2, tra poco.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura l'annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare. A comunicarlo lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del presidente Fontana, che augura al Santo Padre migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa.
2: Papa Leone XIV ha voluto parlare direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.